0: ricordi che ti va di condividere, qualcosa
1: Ah,
0: che
1: sì.
0: ti è rimasto dentro?
1: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro.

0: in questi momenti anche forti dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è cioè interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
1: cerca anche di compensare.
0: Esatto, di compensare questo momento. Cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora, ancora vista e sentita.
1: In Natale ci sarai, andrai?
0: Allora, di solito vado, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa. Sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il Vescovo, facciamo un momento di preghiera ai Vespri solenni. Di solito viene fatta, viene proposto nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono. Quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
1: E quest'anno sono 17.
0: Mi sembra che siano 17, sì, tanti.
1: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
0: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo, tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
1: Dice anche la parte a domicilio di questa, di questo servizio, il barcare la soglia di casa, quindi
0: assolutamente
1: ancora più intimo, sì, se possibile.
0: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono: mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato. Poi magari mi salutano e me ne vado. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
1: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
0: Certo.
1: Cioè, è molto composito.
0: Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni. E sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, e c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi, e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
1: Poi le elaboriamo insieme.
0: Questo
1: è importante.
0: Questo all'interno della cappellania di Cremona, e poi con gli altri cappellani che operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, e questo è un momento anche di confronto e senz'altro di formazione.
1: Anche elaborazione vostra, visto che alla fine portate a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
0: Sì, sì.
1: E tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
0: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita,
1: è la vita.
0: È la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
0: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da

0: tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale. E gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa, è possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: Questo è quello che tu hai imparato, c'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
0: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
1: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare.
0: Ecco. Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma. La prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto
0: sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo, e allora mi ha detto ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, e però mi ha detto, però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Insomma, cioè questo è tanto.
1: È come dirlo.
0: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei figli.
1: Magari tornano alla normalità,
0: alla
1: vita quotidiana,
0: esatto,
1: magari ritornano per...
0: Esatto, perché c'è un secondo pezzo di operazione da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però modo anche per ricostruirsi a vicenda, ritrovarsi, ecco.
0: Sì, sì, sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arte delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con una, diciamo, molta intensità e anche...
0: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio, dopo 2 giorni, e lui è ricoverato già da 1.5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione, e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici, e adesso mi dice, sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa, perché si alza la maglia e mi dice, guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisce anche lì che una volta è preoccupato giustamente per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Dai, solo un altro condividerla magari aiuta anche lui a...
0: Sì, e io gli ho detto, gli dico, va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. E mi dice Lara, mi dice, grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dicono,
1: è un buon messaggio,
0: mi dicono spesso, spero di non rivederti. ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
0: certo,
1: e ritrovata.
0: Certo,
1: se capita, però,
0: certo,
1: il fatto di avere una persona come, certo, come te o come le altre persone che fanno questo servizio,
0: certo,
1: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una... È una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, di trovare, sì, quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
0: Assolutamente, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato
0: grazie,
1: la tua storia, le storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche. E per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram, e alla prossima puntata.
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale.

0: come superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Come tutto ciò che profuma d'eccentrico, l'esperanto ha in Inghilterra una base ideale. È Londra, infatti, che organizza l'unico festival nazionale per festeggiare il centenario della lingua. Al teatro Bloomsbury viene messa in scena la commedia di Oscar Wilde, la Graveco del Sidelli Go, e cioè l'importanza di chiamarsi Ernesto. Per festeggiare questo centenario ci sono stati weekend speciali all'Esperanto Hotel in Morecambe, classi e convegni, conferenze, spettacoli di burattini, ricevimenti in Parlamento, dato che i 204 tra deputati e pari del Regno hanno aderito all'Universale Esperanto Associo. Personaggi famosi e discussi quali Lord Wilson, ex primo ministro, e parlamentari come Tony Benn e John Maynard. Quasi tutti sono o liberali o laboristi. L'esperanto ha radici internazionaliste che piacciono di più alla sinistra che non ai conservatori. Una serie di nuove traduzioni di grandi classici si aggiunge al tutto Shakespeare, al Corano, alla Divina Commedia, alla Bibbia e ad Asterix, che fanno già parte della biblioteca alla Londona Esperanto Club in Drummond Street, che conta ben 38.000 volumi, inclusi 164 testi scritti originariamente in esperanto.

Il massimo dei festeggiamenti ha avuto luogo a Varsavia, dove dal 25 al 31 luglio 1987 si sono riunite circa 6.000 persone, perché è in Polonia che il 27 luglio del 1887 nasceva la lingua inventata da un ebreo polacco, l'oculista Ludovik Lazarus Zamenhof. Oggi, dicono alla sede britannica, sono più di 8 milioni le persone sparse in 110 paesi a parlare l'esperanto correttamente. È facile, dicono, ha solo 16 regole di grammatica, radici latine slave, ma anche parentele con le lingue asiatiche. Tutti la possono apprendere ed è precisa. Il testo originale di Zamenhof conteneva solo 48 pagine e un dizionario pieghevole di 921 parole e radici, delle quali si potevano formare più termini. La pronuncia è invariabile e tutto si legge come si scrive. Sull'esperanto vengono pubblicati ben 132 periodici, il più importante dei quali è El Popolo Cinio, dalla Cina Popolare, e ben 5.000 programmi radiofonici vengono diffusi ogni anno in questa lingua. Anche se il linguaggio più parlato al mondo è il cinese mandarino, seguito dall'hindi e dallo spagnolo, quello più utile, la lingua franca di oggi, è l'inglese. Ma troppi errori, dicono gli esponenti dell'esperanto, vengono commessi per mera incomprensione. L'inglese si presta all'incomprensione, gli americani parlano diversamente dagli inglesi e i palati latini non sanno pronunciarlo. Vari disastri aerei sono avvenuti per questo non capirsi, sottolineano. Se tutti noi adottassimo l'esperanto, non ci sarebbero invece problemi.

Di una lingua comune che potesse trascendere le barriere nazionali si parlò per diversi secoli, da quando nel XVII secolo Descartes suggerì la creazione di una lingua internazionale. Vari hanno visto la luce, come il Volapük, il Soresol, il latino sine flexione, l'interglossa, il Roemmongling. L'esperanto non è che la proposta più giovane, lanciata in un'epoca speciale, in un mondo diverso. Ha avuto una relativa, seppur modesta, fortuna e, anche se non tutti la prendono sul serio, ha persino avuto i suoi martiri e ha resistito 100 anni, e 100 anni sono molti.

Verso la fine del XIX secolo, il dottor Zamenhof pubblicava la lingua per comprendersi meglio. Le intenzioni erano buone, il lavoro eccellente. Il 27 luglio 1887 le idee di Zamenhof venivano pubblicate in un libro dal titolo Linguo internacia. L'autore usava uno pseudonimo, prendendo un gerundio dalla propria lingua, Esperanto, cioè speranzoso, che avrebbe dato il nome alla sua creazione. C'erano stati almeno 500 tentativi di lanciare una lingua internazionale e ci avevano provato, oltre a Descartes, personaggi come Comenius di Boemia e Leibniz.

Lingua franca del mondo colto, del mondo politico, con il quale si firmavano i patti, si tenevano convegni internazionali, si scrivevano libri e trattati medici, si discutevano cause internazionali. Ma già in tempi rinascimentali Enrico VIII d'Inghilterra lo capiva male e si lasciava abbindolare da Francesco I di Francia, che lo parlava assai meglio. Quante cose avvennero per non avere il coraggio di farsi ripetere, dire di non aver capito. Più avanti nei secoli anche Mussolini fingeva di capire benissimo l'incomprensibile e veloce tedesco di Hitler, con disastrose conseguenze. A proposito, Hitler e Mussolini naturalmente erano nemici di un movimento internazionalista come l'Esperanto. Ma prima, in Germania, al tempo della Repubblica di Weimar, l'insegnamento dell'Esperanto era diventato obbligatorio in ben 5 città e Lipsia dedicava alla lingua addirittura un istituto. Nell'anno 1921-22 il corso per adulti veniva frequentato da ben 40.000 persone, probabilmente per il fatto che in Germania coesistevano minoranze che non parlavano il tedesco bene o non lo parlavano affatto. Una di queste era la comunità ebraica ed è sintomatico che la nuova lingua fosse figlia di un ebreo polacco russo che viveva in un mondo dove si parlavano 4 lingue, il russo, il polacco, oltre al tedesco e l'iddish, le due lingue natali di Zamenhof.

Erano gli anni feroci dell'antisemitismo, termine coniato nel 1879 da Wilhelm Marr di Amburgo, fondatore della Lega Antisemitica. Il primo congresso internazionale anti-ebraico si apriva a Dresda nel 1882 e, come tutti gli ebrei colti, Herzl, il russo che aveva tanto sperato nell'integrazione, arrivava alla conclusione che gli ebrei venivano spinti in un nuovo ghetto invisibile e tremendo. Erano anche quelli gli anni più duri dei pogrom zaristi. Quella parte della Polonia che era stata assorbita dalla Russia aveva difatti portato al governo zarista il problema ebraico, che la Russia aveva risolto con arresti massicci, spostamenti forzati, uccisioni. Le idee del pensiero ebraico, da Spinoza a Heine, avevano bisogno di uscire dal ghetto. Agli ebrei serviva una lingua nuova e se il tedesco poteva essere la lingua ideale dell'intelletto, Zamenhof ne voleva una più semplice. Studiò dizionari, grammatiche, vocabolari, libri di testo per scovare le parole più precise, che combinassero la logica con la semplicità. Contrastato dal padre, un censore in lingua russa, l'oculista aveva temuto di intimidire i propri pazienti se questi avessero saputo che egli si dilettava in tali invenzioni. Ecco perché scelse uno pseudonimo.

la Russia, subito, a temere il potenziale internazionalismo della nuova lingua. Un articolo che Tolstoj aveva scritto nel 1895 per la Esperantisto, mensile nella nuova lingua, venne censurato. Stalin la considerava la lingua della borghesia e delle spie. Nel 1935 un membro russo del Comitato Centrale dell'Esperanto venne condannato a 5 anni di lavori forzati. Secondo un attore sovietico che venne arrestato per i suoi fervori esperantistici, ben 30.000 persone furono perseguitate e soffrirono in Unione Sovietica per voler imparare e praticare l'esperanto. Ma fu Hitler il nemico numero uno dell'esperanto. A Varsavia, Meisinger della Gestapo ricevette ordini speciali da Berlino. La famiglia Zamenhof doveva essere sterminata. I figli del fondatore dell'esperanto vennero tutti arrestati e nel 1942 Vanda, Sofia, Ludovic e Lidia venivano mandati al campo di sterminio di Treblinka, ma Vanda con il proprio figlioletto riuscì a gettarsi dal treno e salvarsi. Abbiamo i nostri martiri, dice un esperantista nella sede di Londra. Del resto, Ulrich Linz di Colonia, che corteggiò la propria moglie giapponese in esperanto, ha scritto la storia dei martiri dell'esperanto in La lingua pericolosa. Anche il Portogallo, negli anni della dittatura, proibì l'uso della lingua.

L'esperanto è ancora la lingua delle minoranze, dei paesi dove si parlano idiomi difficili per le nostre culture, come il Giappone, la Cina e il Vietnam. William Holt, preside di una scuola scozzese che parla il gaelico, compone poesie in esperanto, ma non si può affermare che la letteratura scorra copiosa, anche se la Universal Esperanto Associo stampa con entusiasmo tutto quanto venga scritto in questa lingua. Ne manca l'Accademia, che mantiene la purezza della lingua, che aggiunge nuove parole, che depreca deviazioni. La Accademia de Esperanto conta 45 saggi.

0: I giapponesi parlano con i tedeschi e i cinesi con i finnici. È questo il vero trionfo della lingua, nata dal lavoro e dalla fede di un oculista polacco 100 anni fa.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: che a volte c'è in te quando c'è che parla meno, ma può piacere a me.
1: Una parola ancora.
0: Parole, parole, parole.
1: Ascoltami.
0: Parole, parole.

0: Avete ascoltato?
1: La lingua che sfida Babele di Gaia Servadio.
0: Nel corso del programma avete ascoltato La Torre di Babele da Edoardo Bennato, Living Inside Your Love da George Benson, Parlami da Anna Oxa, Let Me In Mike Francis, Io che non so l'inglese di Gino Paoli, Holiday Inn di Robby Facchinetti e Parole parole di Mina.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una

umano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere, attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero dentro questa parabola, c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa

che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto e frutto anche lentamente, quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica, c'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte. E ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio. E poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni, 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo, che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita, non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge, distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo, sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano, di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera
proprio tenera, alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero, che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

Cary Grant, l'amico, non il divo, l'uomo che avreste sempre voluto incontrare in treno o al ristorante, è morto in grande fretta nell'ultimo weekend di novembre 1986 a 82 anni. Per averne uno in più avrebbe dovuto aspettare l'una del mattino del 18 gennaio. Era infatti nato a quell'ora e in quel giorno dell'anno 1904 nella città inglese portuale di Bristol. Un finale come aveva sempre desiderato, senza chiasso e senza comunicati medici. Cary Grant ha organizzato con classe anche la sua ultima scena. Il suo epitaffio, un giorno, egli l'aveva scritto. Fu un uomo fortunato e lo sapeva.

0: Dispiace solo, come ha fatto notare Jack Lemmon, che Cary Grant non fosse mortale, come aveva sempre lasciato credere, ma proprio come ha insegnato Lemmon, nessuno è perfetto. È fin troppo semplice a questo punto insinuare che Grant, si chiamava all'anagrafe Archibald Leach, ma fu Hollywood a correggere il registro, è comunque immortale, già che dei suoi 72 film, 28 dei quali debuttarono nell'ambito Radio City Music Hall di New York, almeno 50 si salvarono, anche con lode, e rimangono esposti nella nostra memoria. Troppo semplice, ma troppo vero, anche perché Cary Grant, insistendo nell'interpretare un unico ruolo, quello di Cary Grant, fare la parte di se stessi è la cosa più difficile che possa capitare, aveva scavato la nicchia per un solo e memorabile carattere, che camminava sempre davanti al personaggio. In altre parole, senza farlo sapere ai produttori, Cary Grant fece del culto della sua personalità una filosofia di vita e di professione. Era il suo tocco, il Cary Grant's touch.
1: Principe, ma non indenne per fortuna da qualche difettuccio che nel buio del cinema non si vedeva. Due piccoli nei che i solerti uffici stampa metodicamente cancellavano dei negativi delle fotografie. Una fossetta portafortuna, un leggero accento cockney che finì per piacere. Insomma, era un uomo col copyright. E infatti pochi tentarono di imitarlo. Ci provò con affetto Tony Curtis nella scena della seduzione sullo yacht con Marilyn in A qualcuno piace caldo. E quando i famosi 3.000 e oltre giudici degli Oscar decisero nel 1970, dopo averlo dimenticato per tutta una vita, di dargli la statuetta alla carriera, indovinarono almeno la motivazione. Per essere stato Cary Grant.

0: un uomo elegante, un amabile attore, uno dei mostri sacri della vecchia Hollywood, corteggiato dalle comari dei rotocalchi perché sempre molto ben voluto dalle donne, incuriosite dalla sua vita coniugale, 5 mogli, l'ultima quando aveva 76 anni e Barbara Harris 28, e dalla sua carriera di playboy, ma preso poco sul serio dalla critica. Nemmeno a torto, giacché dopo averne apprezzato il garbo, la duttilità, l'ironia di radice britannica, sull'attore non c'era molto da dire. Fissato nel ruolo dell'interprete brillante, più di competenza degli storici del divismo che della storia della recitazione, Cary Grant è stato un simpatico modello di commensale e di partner per un weekend che per 30 anni ha acceso la fantasia delle ragazze e in vecchiaia, trasformatosi in uomo d'affari, ha offerto un ottimo esempio di come si possano far fruttare i propri miliardi.
1: Fornito del marchio Doc, Cary Grant è stato un buon prodotto della fabbrica delle stelle, durato quanto occorresse a fare oggi rimpiangere la commedia sofisticata americana e a mandare in deliquio gli agiografi della Mecca, per i quali bastava che alzasse il sopracciglio sinistro ammiccando verso il pubblico e l'arte del film celebrava i suoi trionfi. Quando invece Cary Grant aveva uno spontaneo, cordiale talento, un'agile mimica e la gentile prestanza del bell'uomo che sa muoversi in società, sa fare la corte con discrezione e sa restare fedele al suo sarto londinese. Ha la sua arma migliore negli sguardi, disse di lui Sophia Loren, per la quale Cary prese una delle sue innumerevoli cotte nel 57, quando girarono insieme Orgoglio e Passione. Fatto sta che le platee femminili se lo mangiavano con gli occhi e ne favorivano una carriera che nel 59 gli consentiva di pretendere dalla Universal il 25% sui profitti derivati dai suoi film.

Era nato a Bristol il 18 gennaio 1904 dal padrone di una sartoria, Mr. Leach. Si chiamava Archibald Alexander e voleva molto bene alla mamma, per lungo tempo poi costretta in manicomio. Ma ciò non gli impedì di scappare di casa sui 15 anni e, per seguire l'esempio di un nonno attore, di unirsi a una troupe di saltimbanchi. Fu da loro che imparò a ballare, a camminare sui trampoli, a fare il clown, a recitare nei music hall. Niente impedisce di supporre che furono gli acrobati a insegnargli quella scienza delle pause, dei piccoli gesti espressivi, quei mezzi sorrisi di stupore, quel tanto di attonito e di surreale che nei momenti migliori caratterizzarono la sua maschera di seduttore sornione.

comunque con loro che, grazie al biglietto pagatogli da una matura signora in cambio della sua compagnia durante il viaggio, Cary Grant sbarcò negli Stati Uniti, dove Broadway gli offrì numerose particine in commedie musicali e vaudeville. A 27 anni è a Hollywood, che dopo l'arrivo del sonoro cerca nuovi attori. Madrina Mae West, piace a Frank Capra, che lo trova decorativo e spiritoso. Assume lo pseudonimo, che diverrà il suo vero nome, quando molto più tardi prenderà la cittadinanza americana e la Paramount lo fa esordire in This Is The Night del 1932, dove recita anche Bing Crosby.

provincia a tal punto che in quello stesso anno, il 1932, appare in altri 6 film, tra i quali c'è addirittura Venere bionda di von Sternberg, in cui l'amante di Marlene Dietrich. Altri 6 ne interpreta nel 1933, accanto a Mae West, Lady Lou e Carole Lombard, L'Aquila e il Falco. Ancora 4 nel 1934 e 5 nel 1935, fra i quali c'è Il diavolo e femmina di Cukor, il primo in cui è al fianco di Catherine Hepburn. 3 nel 1936, fra cui Il mio amore eri tu con Jean Harlow, e 4 nel 1937. E appunto in quell'anno, con L'orribile verità, per il quale il regista Leo McCurry vinse l'Oscar, che Cary Grant si afferma come il miglior concorrente di Gary Cooper, e accanto a Irene Dunne si cala nei panni del maritino ancora innamorato della moglie mentre si parla di divorzio, che tornerà altre volte a indossare, affinando così il suo ruolo di ragazzone sentimentale, d'animo sensibile e di parola arguta.

D'ora in poi Cary Grant è in continua ascesa. Cukor, il regista che ha meglio intuito le sue doti, lo chiama accanto al Hepburn in Incantesimo del 38 e in Scandalo a Filadelfia nel 40. Or Oakes lo dirige in tre film fra il 38 e il 40: Susanna, Avventurieri dell'aria, La signora del venerdì. George Stevens lo vuole per Giungadin del 39, Ho sognato un angelo del 41, Un evaso ha bussato alla porta del 42. Ma nel 41 anche Hitchcock ha messo gli occhi su Cary Grant, ha capito che nella sua leggerezza di modi, nella sua spiritosa facoltà di rassicurare il pubblico, con quell'affabile ottimismo, poteva nascondersi un'ombra d'ambiguo, un sospetto di dolo. E appunto Sospetto, del 41, fu il primo film di Cary Grant con Hitchcock, in cui senza meno avvelena la moglie. Primo dei quattro, nei quali si fusero la valentia del regista e la grazia dell'attore. Gli altri furono Caccia al ladro, Intrigo internazionale e Notorious.

Consolidata la sua popolarità, beniamino di un pubblico che ormai si sentiva garantito da quel rubacuori tanto versato nel giallo-rosa, nel 1944 era stato il protagonista di Arsenico e Vecchi Merletti di Frank Capra e ne acclamava l'accattivante misura, Cary Grant attraversò gli anni 40 e 50 col passo del professionista sicuro che si compiace di perfezionare il suo stile. Non fu, come Chandler chiedeva, il detective Marlowe al posto di Bogart, né De Sica lo volle per Ladri di biciclette come il produttore pretendeva, ma guidato via via ancora da Curtis e Hawks e poi da Stanley Donen, Blake Edwards, D'Albert Mann, Ralph Nelson, ebbe una trionfale maturità alla quale concorsero fra l'altro Notte e Dì del 1946, La moglie del vescovo del 47, La casa dei nostri sogni del 48, Ogni ragazza vuol marito, sempre del 48, Io ero uno sposo di guerra del 49, C'è posto per tutti del 52, Il magnifico scherzo, sempre del 52, Baciala per me del 57, Indiscreto del 58, Operazione sottoveste del 59, L'erba del vicino è sempre più verde del 60, Il visone sulla pelle del 62, Sciarada del 63, nei quali ebbe di volta in volta per partner stelle altrettanto brillanti da Loretta Young a Myrna Loy, da Ginger Rogers a Marilyn, da Grace Kelly a Ingrid Bergman, da Deborah Kerr a Audrey Hepburn, ancora a Sophia Loren in Un marito per Cinzia.

A 62 anni disse basta, recitò per l'ultima volta in Cammina, non correre e quasi in coincidenza con la nascita della sua unica figlia, avuta dal tempestoso matrimonio con Diane Cannon, scelse la libertà. Troppe mogli, troppo cinema e troppa confusione, disse a chi gli chiedeva perché si ritirasse. Nella mia vita ho sorriso eccessivamente, è ora di smettere di fingere. Entrò nel consiglio d'amministrazione delle Western Airlines, fu presidente della Fabergé, progettò impianti urbanistici con scrupolo ecologico e fece il gran signore vantandosi di non avere ricavato alcun vantaggio finanziario dal matrimonio con Barbara Hutton. La memoria di quello con Virginia Cheryl, la fioraia cieca di Luci della città, si perdeva ormai nella notte dei tempi. Nel 1970 ebbe finalmente il suo Oscar, ma alla carriera. Erano già i tempi in cui Cary Grant diceva di andare al cinema sempre più di rado e di non amare Hollywood, macchina crudele. Dichiarava di avere un solo desiderio, di vivere il più a lungo possibile, per godermi lo spettacolo più bello del mondo, mia figlia che cresce. È cresciuta e addio Cary Grant.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Mami, il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. L'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale Rezzato Virle Tre Ponti. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Rezzato. Fra le numerose opere che la Diocesi di Brescia ha effettuato grazie ai fondi dell'8 per 1000 c'è l'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale di Rezzato Virle Tre Ponti, dedicato a San Giovanni Bosco. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno Don Gianni, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, da quali necessità è nata quest'opera e come si è sviluppata nel tempo?
1: La realizzazione del moderno oratorio delle tre parrocchie di Rezzato nasce da una riflessione di molti anni fa. I sacerdoti che si sono succeduti nella conduzione delle parrocchie e coadiuvati da diversi laici hanno ritenuto che per la costituzione di una unità pastorale tra le tre parrocchie fosse necessario anche pensare ad un luogo importante e comune nel quale poter lavorare insieme per la formazione delle nuove generazioni, e questo ha portato alla realizzazione di questa struttura che è di fatto di proprietà di tutte e tre le parrocchie, in modo che tutte e tre hanno contribuito anche dal punto di vista economico alla sua realizzazione e in questi anni, dopo che è stato realizzato, anche da un punto di vista di un impegno concreto, contribuiscono come laici anche al suo funzionamento. La struttura è molto importante, ecosostenibile ed è stata realizzata anche grazie ad un contributo, direi, particolarmente importante della CEI, che con i fondi dell'8 per 1000 ha destinato alla sua costruzione oltre 1.300.000 euro. L'oratorio, per sua vocazione, da sempre sul territorio bresciano ha il compito di formare le nuove generazioni una vita cristiana. Ci sono tanti spazi, penso soprattutto all'estate, durante i quali è fondamentale anche il servizio che viene reso alle famiglie attraverso le diverse iniziative, come ad esempio il GREST, che coinvolge migliaia di ragazzi. Ovviamente questo comporta che le porte degli oratori, in questo caso anche dell'oratorio di Rezzato, siano aperte a tutti i ragazzi che sempre più spesso provengono anche da altre parti del mondo e che non sempre sono appartenenti alla fede cristiana, ma che nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione vengono accolti affinché a loro volta possano vivere un'esperienza di fraternità. Tutto questo è davvero reso possibile grazie all'impegno di tante persone, ma anche mediante la possibilità di fruire di quei fondi che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione delle comunità semplicemente attraverso una firma che viene apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, ma che ha evidentemente delle ricadute importantissime su quella che è poi la vita concreta delle nostre comunità.

0: Eccoci qua per la prima puntata del 2025, quindi la nostra stagione prosegue, ma questa è ufficialmente la prima puntata dell'anno, quindi ci ritroviamo dopo un momento di pausa, dopo le vacanze di Natale. Inizia l'anno nuovo e l'anno nuovo si apre tradizionalmente con la giornata mondiale della pace, quindi proprio di questa tematica parleremo oggi, lo faremo come al solito con i nostri tre ospiti. Abbiamo Don Maurizio Compiani, biblista, docente, assistente all'Università
1: Grazie
0: Cattolica.
1: dell'invito, un saluto a tutti.
0: Ben trovato, ormai ospite quasi fisso delle nostre produzioni. Alberto Rigolli, medico, in pensione ormai e attivo con QAM, quindi con anni di esperienza anche fuori dall'Italia.
2: Grazie.
0: Ben arrivato, ben trovato anche a lei.
2: Ci
0: E
2: rivediamo.
0: sì, esatto, con piacere direi. E Michele Bellini, analista politico e autore del libro Salviamo l'Europa, 8 parole per riscrivere il futuro.
3: Grazie dell'invito
0: Ben
3: e sono
0: arrivato.
3: contento di essere qui con voi.
0: E anche noi siamo contenti che tu sia qui. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo il tema, abbiamo gli ospiti, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, tema delicato, quello della pace, che forse molto spesso è facile banalizzare, schierandosi magari da una parte o dall'altra, quando si parla di un conflitto, o schierandosi contro la guerra, per la pace, ma che forse è una bandiera un po' troppo facile da piantare. Partiamo da te, Don Maurizio, partiamo da una terra che conosci bene, la Terra Santa, che sta vivendo una situazione molto complessa. Ti chiederei, più che una fotografia del momento attuale, la situazione che hai visto negli anni, com'è cambiata e quindi che strumenti puoi darci per provare ad approcciarci a questa situazione che vediamo e sentiamo in maniera però non superficiale.
1: Sì,
0: Una domanda semplice per iniziare.
1: cioè io non faccio analisi politiche, non spetta a me, non ne ho le competenze. Io posso semplicemente dire quello che ho provato frequentando abbastanza spesso, insomma, la terra di Israele, la Palestina. La situazione è sempre stata complessa nel senso complicata. Complicata da una storia che è fatta di contrapposizioni, di situazioni mai risolte, cioè in genere anche le situazioni di conflitto, come dire, trovano più una tregua che non una pacificazione. Credo che anche la situazione attuale prima o poi troverà una soluzione al momento bellico. Faccio fatica a vedere una soluzione che tenda a risolvere i problemi.
0: Ci dicevi quello che hai provato, condivido quello che ho provato. Che sensazioni si provano a vivere in questa tregua che però non è mai una soluzione a un conflitto?
1: Di popolazioni che soffrono in modalità diverse e soprattutto che non riescono mai ad avere, come dire, un futuro su cui far conto.
0: E questa è una nota che forse ogni tanto passa un po' in secondo piano.
1: La sensazione è sempre, come accade però anche in altre parti, no? Che anche quando ci sono i momenti tranquilli, è come se ci fossero sempre delle braci sopra la cenere, dove basta poi un poco per riaccenderle. Soprattutto in terre dove si intrecciano appunto storie, culture, ma anche interessi che sono spesso più grandi di quelle stesse terre e dove altri giocano
0: Una partita.
1: la loro partita e dove spesso le soluzioni, in parte per necessità, in parte così è sempre avvenuto, sono realtà esterne che cercano di indicare o di porre delle soluzioni. E non le realtà interne. Nella realtà interna, quando si avvia qualcosa, immediatamente ci sono contrapposizioni che tendono a bloccare. Determinati episodi, poi, come quelli che era avvenuto il 7 ottobre, sono dei flagranti perché portano indietro, rispetto a passi compiuti, è come ributtare tutto il gioco, ributtarlo all'aria. E dover ripensare a ricostruire. Quello che mi aveva colpito nel gennaio dello scorso anno, l'ultima volta che sono riuscito a scendere appunto a Gerusalemme, dove c'era già la situazione di conflitto, era tutte le parti in atto, dove in qualche modo riconoscevano la necessità di dover risolvere ciò, la situazione drammatica che si era creata, ma che tutti gli dicevano che noi non abbiamo speranza.
0: Dicevi una situazione di brace sempre viva. Michele, possiamo parlarne anche della situazione europea, Russia-Ucraina? Cioè, vediamo un passato di tregua, tranquillità, forse anche possiamo parlare di pace, ma comunque c'era questa sensazione, oppure è stato proprio un fulmine a ciel sereno?
3: Ma è un'altra situazione molto complicata, e come prima cosa direi che l'invasione russa dell'Ucraina è stata un grande shock per tutta l'Europa, perché proprio noi non siamo più abituati, per fortuna, grazie all'Unione Europea e all'integrazione europea, a concepire una guerra su larga scala come quella sul suolo europeo. E ci sono tante motivazioni che si potrebbero portare. Il punto è che l'Europa si è risvegliata in un incubo e si è risvegliata in un mondo molto diverso da quello che avevamo pensato e da quello che avevamo avuto il privilegio di vivere, perché questo è il punto. Ci siamo molto concentrati, come giusto che fosse, sul nostro benessere interno, la grande crescita, la grande prosperità, pensando che le cose che succedevano fuori però non potessero
0: solo al di fuori.
3: Esatto. E poi quindi questo è stato un grande shock, e adesso noi europei ci troviamo nella necessità di reagire e recuperare velocemente, diciamo, una percezione della realtà per quella che è.
1: Dà un'impressione che uno degli elementi che anche là si è giocato nella zona appunto del Medio Oriente è la contrapposizione che si riflette terribile nel linguaggio. Dove il modo, non vengono analizzati i problemi, ma si trasforma il problema in una sorta di tifoseria, dove alla fine sono tifoserie che si contrappongono, non che comunque si parlano pur da posizioni differenti. Questo che è un po' tipico del linguaggio, anche del mondo digitale, anche della realtà della comunicazione attuale, che tende a rendere sempre più estreme, per dire così, le posizioni, senza magari neanche valutare

0: palestinese, questo secondo me diventano strategie terrificanti, perché alla fine più nessuno guarda alla vita e alle persone. Si giocano semplicemente su degli interessi che ognuno ritiene legittimi, ma che calpestano tutto e tutti.
1: Dottore, lei ha passato diversi anni a guardare alla vita e alle persone. Può essere un lavoro come il suo, quello di chi si prende cura, fascia quelle ferite che inevitabilmente si aprono in questi contesti, uno strumento di pace?
2: Sì, lo è sicuramente. Mi collego a quello che diceva adesso Don Maurizio, perché secondo me pace non è solamente la mancanza di guerra. Di solito la pace avviene sempre quando finisce una guerra, no? Si dice adesso siamo in pace perché è finita una guerra, però bisogna andare un po' più in profondità, come diceva lui, secondo me valutare il fatto che pace è una situazione interiore della persona che poi si riflette sulla situazione della popolazione, di quel popolo, e così queste tragedie sono in pratica grandissimi egoismi che possono essere economici per le risorse, politici di qualsiasi tipo, ma egoismi personali di classi di potere o di persone che cercano di condizionare poi la popolazione, al punto che appunto il linguaggio, il modo di porsi diventano delle cose quasi inconcepibili, no? Questa come una situazione proprio di non pace interiore. E certo, in questo senso le ferite ci sono in tutto il mondo. Io ho un po', ma poco comunque, lo spaccato di quella che è la situazione africana, che non dimentichiamo, l'Africa non è un paese, l'Africa è un continente e quindi è diversissima. Il Sudafrica non è l'Algeria, il Congo non è il
1: continente, molto vasto, aggiungere.
2: Molto vasto, quindi voglio dire, anche lì noi siamo un po' abituati ad avere degli stereotipi su questo paese, ed è sbagliato, perché l'Africa ha tantissime sfaccettature, per fortuna ha anche tante guerre. Oggi, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, c'è una guerra che per fortuna sembra stia terminando un po' in Etiopia con l'Eritrea, con centinaia di migliaia di morti. La guerra che c'è stata in Ruanda, lo sappiamo, più di 1 milione di morti, drammatica, tra etnie diverse dello stesso paese. La Nigeria, che ha alcune fasce interne di guerra, tutti i paesi che attualmente sono stati si sono un po', tra virgolette, liberati dell'influenza francese, non dimentichiamo, quindi il Niger, il Chad, tutti questi paesi della zona subsahariana, paesi di guerra. Siccome ci sono le guerre, ovviamente poi ci sono delle ferite ancora più grandi che si innestano su una situazione, non dimentichiamolo mai, di povertà veramente estrema.
1: Su questo, mi perdoni se la interrompo, sì? E torno subito da lei. Aprirei la nostra rubrica, quindi andiamo al quadrante del nostro orologio, andiamo con la sigla. E qui di solito diamo un pochino i numeri, in senso buono, perché secondo il rapporto del Global Peace Index 2024, il livello medio di pace è sceso dello 0,56%, ed è la 12ª volta che succede negli ultimi 16 anni. Che cosa vuol dire questo indice? Prendi in considerazione alcuni indicatori, tra i quali militarizzazione e conflitti in corso, che sono quelli più peggiorati, mentre pare migliore un po' il fronte della sicurezza, soprattutto legata al terrorismo. Il rapporto poi propone come stile una pace positiva, cioè l'insieme degli atteggiamenti delle istituzioni e delle strutture che creano e sostengono società pacifiche. Visto che lo stava citando, dottore, come si può concretizzare, secondo lei, questo stile di pace positiva?
2: Allora, la pace positiva sicuramente sarà la pace anche un po' più difficile da avere, perché adesso io faccio l'esempio ancora dell'Africa. Alcune zone sembrano in pace perché sono la sicurezza interna di questi paesi, di interi paesi, è stata affidata a milizie esterne. Non potendo il paese sostenere queste cose, per esempio sappiamo tutti delle milizie della Wagner della Russia, si incaricano della sicurezza interna di interi paesi. Per esempio Centrafrica, Repubblica Centrafricana, abbiamo alcuni progetti. Uno dei progetti non è in capitale a Bangui, ma è molto lontano, Bossangoa, che è a tantissime ore di automobile per raggiungerla. L'unico modo per poter raggiungere questo ospedale è essere scortati, e si è scortati dalle milizie della Wagner, quindi hai anche una sensazione un po' particolare, ma sei sicuro che nessuno ti assalirà, nessun ribelle, perché è una specie di situazione congelata.
1: La garanzia.
2: Quindi questa non è ovviamente una pace positiva, è una pace un po' imposta. Il cambio saranno ovviamente situazioni di favorismi politici o di risorse minerarie, sappiamo bene, però invece la pace positiva deve essere quella nella quale la popolazione stessa e i leader, che purtroppo questa è un po' la voce mancante della realtà africana, no? La leadership,

0: non solo in Africa, ma comunque in Africa di più, perché non c'è stato neanche molto il tempo di questa evoluzione dal colonialismo in poi, e quindi lì bisognerebbe che le leadership e le popolazioni potessero continuare questo meccanismo di maturazione di una situazione di pace tra di loro, perché la gente, io lo posso dire davvero in Sud Sudan, ovvero qualche mese fa, in Sud Sudan la gente vive da un'ora all'altra, cioè veramente ha la sensazione che viva da oggi per arrivare davvero al domani. Magrissimi, non mangiano, non ci sono strade, non ci sono ospedali, una situazione delle più drammatiche che io abbia mai visto in Africa. Però anche lì tu capisci che loro la vogliono la pace, loro non vogliono combattere, vogliono la pace. Ma questa pace come fai ad averla se non c'è una situazione generale del paese nella quale sono garantite le cose fondamentali? Parlo della salute. Se non c'è la salute, come fai ad avere la pace? In che modo? E quindi noi cerchiamo, in qualche modo, non solo noi, di curare queste ferite, non solo in senso pratico, ma nel senso proprio anche di una cura di attenzione alla persona, dove puoi garantire a una persona di partorire...
1: Uno stile, forse.
0: Sì, uno stile di partorire sicura, di poter dare qualche anno di vita sicura al proprio bambino, perché sappiamo che muoiono tutti nei primi 5 anni, quella è la fascia più delicata. E quindi occuparci di queste categorie più fragili, che sicuramente diventano ancora più delicate nei momenti di mancanza di pace vera e propria.
1: Michele, le istituzioni che ruolo giocano in questa partita?
2: Ma intanto, se posso, ricollegandomi a quello che diceva il dottor Rigolli e anche quello che diceva don Maurizio, credo che stiamo andando intorno in questa chiacchierata a un tema fondamentale, cioè che è la differenza tra tregua e pace. La tregua si
1: apriamolo
2: può imporre,
1: questo tema.
2: Si può imporre dall'esterno, perché le logiche di potenza ci sono. La pace e la sua straordinaria bellezza, ma anche la difficoltà, è che se non viene anche da un coinvolgimento delle persone e si basa su quella parolina magica fraternità, che poi è centrale, si fa fatica.
0: Ma devi costruire.
2: Esatto, certo. E ci vuole pazienza, ci vuole la parola, ci vuole il dialogo e tutto quanto. Sulle istituzioni, io credo che stiamo vivendo un momento in cui servono delle istituzioni, penso a quelle europee, che abbiano coraggio e una visione. Da poco abbiamo scavallato il 2024, nel quale abbiamo ricordato i 70 anni dalla morte di un grande statista, Alcide De Gasperi, che proprio aveva lavorato nella parte finale della sua vita su quello straordinario progetto della Comunità Europea di Difesa. Perché sebbene lui avesse capito che l'Italia doveva fare una scelta atlantista e quindi dentro la NATO, sapeva che l'elemento della deterrenza militare era condizione necessaria, ma sapeva anche che non era sufficiente. La Comunità Europea di Difesa voleva aggiungere quell'elemento politico e di Europa federale che non può mancare. Oggi noi siamo in questo momento qui, cioè dalle istituzioni io mi aspetterei che accanto alle considerazioni che possono non piacere ma vanno fatte, cioè...
1: sono quelle di tipo più strettamente politico.
2: Ma che vanno anche sull'aspetto della deterrenza militare, ma il punto vero dove ci incagliamo, quando tu dicevi all'inizio a tifoserie, è che è un tema necessario ma non sufficiente. E oggi noi, secondo me, abbiamo questa seconda parte che è in carenza, che sembra che ci accontentiamo dell'aspetto di deterrenza militare e sembra che sia scomparso il fatto che poi l'aspetto politico, che è quello più fondamentale, non ci sia. Non a caso, purtroppo, non vediamo più la parola pace, no? Nei documenti internazionali si parla di sicurezza, si parla di difesa, ma sembra
1: si parla
2: che
1: di tregua, come dicevi
2: di tregua,
1: prima.
2: Ma sembra che abbiamo rinunciato a questo. E fammi chiudere con una battuta sul tema della tregua. Anche Corea del Nord e Corea del Sud sono in tregua da decenni, però non può essere quello il modello.
1: Sicuramente non c'è tranquillità in una tregua, tregua di questo tipo.
2: E si rischia che su Russia-Ucraina noi andiamo verso uno scenario coreano.
1: Direzione.
2: Esatto, ma che vuol dire che rimarrà. Non è che arriverà la tregua, speriamo il prima possibile, ma non pensiamo che ce lo saremo...
1: Che sia la soluzione definitiva.
2: Finito, esatto.
1: O Palestina-Israele che citavamo prima. Proprio... Oh no, vai, non ti...
3: No, sarebbe da dire... Se non parte da un cammino interno il tema della pace e della pacificazione, secondo me è come sempre mettere degli argini intorno finché reggono questo. Ecco. Ma questa è stata, mi sembra, una visione tipica anche del Medio Oriente. Paradossalmente, finché un dittatore c'ho un ordine, a quale prezzo poi però c'è un ordine. Nel momento in cui per qualche motivo viene via,
1: i famosi argini crollano.
3: Gli argini crollano. Deve esserci un qualcosa che dall'interno si muove. In questo senso ho una certa preoccupazione, no? Nel dire tutte quelle generazioni che hanno vissuto situazioni di guerra così drammatiche e che hanno visto così tanta morte, ma l'hanno anche provata sulla propria pelle, perché sto pensando a gente che ha perso tutti i familiari, tutto il clan familiare, cioè questo come si porrà di fronte a una visione del futuro? Perché i casi sono o rischieranno di maturare in un odio, in un rancore tale che porterà a una reazione ancora
1: un
3: più forte,
1: certo.
3: Oppure forse potrà anche sorgere qualche, lo metto tra virgolette, visionario che per uscire da quella tenaglia che si è creato davvero pone in atto qualche prospettiva, e queste ci sono nella società sia ebraica sia palestinese, sono realtà minoritarie.
1: In questo ti chiedo la mediazione della popolazione che tra ebraica, palestinese e cristiana può avere un ruolo. Pizzaballa, presentando la nuova, esatto, traduzione della Bibbia, lo diceva, no? Cito testualmente: la missione principale che vedo per noi in Terra Santa è dire agli altri, ai nostri fratelli musulmani e ebrei, parole di riconciliazione, di vita, di pace, parole che ricostruiscono.
3: Il cardinale Pizzaballa ha davvero una grande lucidità e una serenità notevole nell'affrontare la questione. Una volta sottolineava, e credo abbia ragione, che la comunità cristiana, che è assolutamente minoritaria, cioè in quelle terre noi parliamo di l'1,5% di cristiani, ma paradossalmente è proprio questa piccolezza che può essere un punto di forza. Perché? Perché questa piccolezza è come se togliesse quella da chi la guarda il timore del il tuo agire nel potere. È una comunità che non ha potere.
1: Quindi
3: ma proprio per
1: logiche...
3: questo può essere quella che può interfacciarsi con le parti più belligeranti, per dire così, no? È quella che da una parte è, nella maggior parte, araba, ma al tempo stesso ha una visione cristiana nel modo in cui guarda il mondo, che è diverso in qualche modo. Al tempo stesso anche nel modo in cui può guardare al mondo ebraico. Al tempo stesso è una realtà che è presente anche appunto nella parte di Israele e che in qualche modo è considerata, perché comunque anche dal punto di vista istituzionale è una voce di riferimento. Per cui nel suo essere piccolo, ma spoglia di quella dimensione di sospetto riguardo al potere, può forse giocare un ruolo importante nel tentativo di riavvicinare e di avviare delle prospettive nuove.
1: Michele, in una battuta, perché siamo in chiusura, l'abbiamo accennato prima, ne parla, lo dice Pizzaballa, c'è un tema che è il linguaggio.
2: Assolutamente sì, io credo che questo sia centrale, non solo perché riflette, ma anche perché anticipa certe cose. Nel bel libro di Don Bruno Bignami, Dare un'anima alla politica, Don Bruno dice proprio che la corruzione delle parole è il sintomo della corruzione della democrazia. E tu citavi giustamente i numeri prima, non è un caso che siamo in un contesto mondiale dove la democrazia è diventata l'eccezione. Solo il 29% della popolazione mondiale vive in democrazie liberali. 20 anni fa era 50-50. Quindi c'è uno stretto legame tra la parola, che è l'unità di misura della democrazia, e la pace.
1: Quanto la parola cura, dottore?
4: La parola cura. Mi viene in mente, a proposito della parola cura, mi ricollego al discorso di Don Maurizio sull'aspetto del visionario. Se non c'è questa attenzione a superare i particolarismi, le singole realtà, non ce la faremo mai. Pensiamo al Sudafrica, al lavoro che è stato fatto, intere famiglie smembrate, uccise, prevaricazioni, eccetera, a Ruanda ancora. E invece, anche se con difficoltà, perché tuttora oggi non è una situazione pacifica quella del Sudafrica, però invece di una guerra fratricida drammatica, comunque un certo equilibrio c'è. Perché?
0: perché c'è una visione superiore, è questa che viene. Se non viene dall'interno dell'uomo il desiderio di avere una situazione di pace, quindi il curare la pace vuol dire proprio curare l'attenzione delle persone, garantirgli una vita dignitosa. Ovviamente a livello di Africa stiamo parlando di bisogni che sono da noi quasi impensabili, sono proprio bisogni prioritari, di poter studiare, di poter essere curati, ma anche nel nostro mondo cosiddetto occidentale più ricco manca questa cura della persona. Il linguaggio, tutto quello che dicevamo, non è sufficiente. Sì. Difatti siamo anche noi non sostanzialmente sempre in pace.
1: Decisamente.
3: Sì. Il linguaggio dice, esprime una mia visione del mondo e dell'altro. Nel linguaggio, nel modo anche in cui io parlo, esprimo molto. Noi abbiamo iniziato il Giubileo della Speranza, ancora Pizzaballa che faceva un'osservazione, diceva: guardate che se con la speranza tu la intendi come un desiderio che io ho a lungo termine, la pace in queste terre, diceva, se avverrà, sarà lontanissimo, nel senso che dovranno passare generazioni per riuscire a arrivare a questo. Pizzaballa diceva: per noi comunità cristiana non è questa la speranza, ma è il vivere nella fede l'oggi. Il vivere nella fede oggi mi porta continuamente a sperare. Lo scorso anno ci fu l'episodio a Betlemme dove venne fatto un presepio sulla piazza classico, dove quando è stato visto, a un certo punto c'è stato un dissidio, uno scontro, no? Perché veniva rappresentato la scena di case distrutte con la Madonna con in mano il bambino morto. E i cristiani, molti cristiani dicevano: ma come, sì, questo esprime magari un modo di sentire nei riguardi di coloro che stanno soffrendo con noi a Gaza, no? Ma, cioè, ma questo non dice la verità della mia fede. Cioè, se quel bambino è morto non c'è più speranza.
1: Non vale niente, certo.
3: Mentre nell'ambito della fede cristiana c'è un oltre. C'è un confine, l'oltre, perfino la morte, che viene superato nella risurrezione di Cristo. Per cui diceva: la speranza cristiana poggia sulla fede. È la fede che apre una dimensione di speranza particolare, che obbliga il cristiano a non fermarsi qualunque cosa la vita gli metta davanti.
1: Credo sia molto bello che abbiamo concluso la nostra puntata parlando di speranza in tre modi diversi, ma primo perché è un tema strettamente legato alla pace, e secondo perché ne parleremo in una delle prossime puntate, quindi ragioneremo proprio di questo. Quindi grazie davvero di essere stati con noi,
3: voi.
1: Maurizio Compiani, dottor Alberto Rigolli, Michele Bellini, grazie. È stato un piacere, e grazie a voi che ci seguite. Noi ringraziamo sempre la location che ci ospita, il Torrazzo, il Museo Verticale, perché ci permette di registrare uno studio fenomenale, e speriamo che da questo Torrazzo parta una riflessione, un messaggio di pace che ci aiuti in questo 2025. Grazie ancora a tutti e buon anno. Ciao, a presto!

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Oggi, con Un'estate fa, torniamo al 1985. Mettetevi comodi, immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan «L'auto che piace alla gente che piace». Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una bronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto Algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
2: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne, la sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta meno 11, Torino meno 10, Cuneo meno 12 Milano.
1: Eh sì, un freddo polare storico, a Milano cadono quasi 80 cm di neve paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
3: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
1: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: Il 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo, in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, e dopodiché molta gente si è rilasciata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo, e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli,
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali. Una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200 i corpi finora estratti, sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consocera, non so se sono salvi o no, ma...
0: Un'estate fa. Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
7: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
8: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
9: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
10: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: Italia. Nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: Signora, per cortesia, signora, siamo in diretta dalla Camera, per cortesia. Sì, sto rifacendo.

0: camera mia. Buonasera.
1: Dai. Pronto? Regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
0: Ma chi vuole Pascucci? Italoni, marito?
1: Sì, Pascucci.
0: Ma chiamo subito.
1: Sì.
0: Stamagna, due fettuccine, pomodoro e basilico. Scusi, sta. Italo, te vanno!
2: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio, 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Philadelphia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più... ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane, rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies. Un film di Richard Donner.
5: Piantala, Chuck!
6: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
5: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
7: No, è stato quello.
6: Sembra King Kong.
5: Greg, aiuta!
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret, e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.
2: Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Apostolo, commenta: «Il Signore si è passato e ti ha preso per mano. Con le tue forze non puoi alzarti. Stringi la mano di colui che scende fino a te». E dice questo non solo a Pietro, ma lo dice a noi. Pietro cammina sulle acque non per la propria forza, ma per la grazia divina in cui crede, e quando viene sopraffatto dal dubbio, quando non fissa più lo sguardo su Gesù, ma paura del vento, quando non si fida pienamente della parola del Maestro, vuol dire che si sta interiormente allontanando da Lui. Ed è allora che rischia di affondare nel mare della vita, e così per noi, se vediamo solo a noi, diventiamo dipendenti dai venti e non possiamo più passare sulle tempeste l'acque della vita. Il grande pensatore romano Guardini scrive che il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i poli della lontananza e della vicinanza. Dalla vicinanza siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue. Cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso, che morendo consegna tutto,
carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore iscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò: a presto».

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: De quinque panibus et duobus fishibus satiabit Dominus quinque millia hominum.
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe, rex gloriae, sis lux et gaudium nostrum.

0: Donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
1: Christe, res gloriae, sis lux et gaudium nostrum.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Vai a cercare. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera di San Benedetto. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te mi presento, pentito e consapevole del mio peccato. Accogli, o Madre, le mie preghiere ed esaudiscimi. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre ci accostiamo all'altare del Signore, riconosciamo le nostre colpe e invochiamo la sua misericordia. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel mese quinto, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel Tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel Tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo: così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni sul collo di tutte le nazioni. Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: va e riferisci ad Anania, così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano, persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu indugi questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore: ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
0: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
0: Si volgono a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore e nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
0: I malvagi sperano di rovinarmi, io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, incominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.

quanto anche noi avremmo bisogno di profeti che annunciano la pace, che ci dicano tra poco le cose, le varie guerre che ci affliggono si risolveranno. E possiamo immaginare allora l'attenzione da parte della gente di Gerusalemme, da cui era già stata deportata una parte della popolazione, spogliato il Tempio per opera di Nabucodonosor, la gioia che poteva generare la profezia di Anania che annuncia il ritorno dei deportati, la restaurazione delle cose come erano prima. Il problema è che questa non era la volontà del Signore. In questo senso, allora, come dire, i profeti non sono necessariamente quelle persone che annunciano le cose gioiose, ma sono coloro che ci esortano a seguire la volontà del Signore proprio nei momenti della difficoltà e della fatica. Sarà proprio questo consegnarsi fiduciosi nella mano del Signore che permetterà non 2 anni, ma 70 anni dopo il ritorno del popolo, la ricostruzione del Tempio e quindi in un certo senso il recupero di un modo di incontrare il Signore che invece per 70 anni sarà proibito e impedito per la distruzione del Tempio. Che il Signore allora ci doni di ascoltare le parole dei profeti, non solo di quelli che annunciano notizie di gioia, ma anche quelli che annunciano difficoltà e travagli, perché se questa è la volontà del Signore, lì possiamo trovare la nostra pace.

0: Fratelli, Dio Padre ci ha dato il suo Figlio come pane di vita eterna e ci colma di ogni altro bene. Preghiamo dicendo, Signore, noi confidiamo in Te.
1: Signore, noi confidiamo in Te. Perché nei cristiani rinasca una coscienza profetica che si esprima in un costante e coraggioso annuncio della parola. Preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in Te.
1: Perché di fronte al gravissimo problema della fame nel mondo, la nostra compassione non si esaurisca nel sentimentalismo, ma ci spinga a praticare la condivisione e a inventare i mezzi per risolverlo. Preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in Te.
1: Per coloro che hanno fame di Dio, perché il pane della parola e dell'Eucarestia risponda in modo sovrabbondante alle loro aspettative. Preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in Te.
1: Per i nostri cari defunti, perché siano accolti nella comunione dei santi. Preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in Te. Padre buono, che nel Tuo Figlio sazi la fame dell'uomo, insegnaci a condividere con i poveri i beni della terra e metti in noi il desiderio del pane di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri.

presbiteri e i diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i fedeli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme sulla via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Grazie a Dio.

Buongiorno e ben ritrovati. È lunedì 3 agosto, siamo entrati nel mese di agosto e noi siamo ancora qui. Questa è Radio Città Nuova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Io, come tutti i lunedì mattina, sono qua per stare un'ora con voi. Sono Luisa Milanesi e vi saluto nuovamente. Spero stiate tutti bene. Nonostante il caldo afoso di questa mattina, il termometro segna già 28 gradi, percepita 31, per cui abbiamo davanti un'altra giornata di sacrifici. Sacrificio perché uno è costretto a stare in casa con questo caldo. Vediamo se ci sono degli avvisi nuovi, particolarmente interessanti. Beh, ieri c'è stato il perdono di Assisi, l'abbiamo vissuto tutti in parrocchia. Lunedì niente, stasera c'è la messa in parrocchia alle 8:30 come al solito, e si ripete per tutte il programma si ripete per tutti gli altri giorni, per cui alle 8:30 c'è stata Masano Don Bruno, alle 9 Misano Don Gabriele, poi c'è Vidalengo alle 18 Don Paolo e stasera alle 20:45, come ho detto prima, ci sarà Don Andrea. Niente particolari avvisi non ce ne sono, purtroppo ci sono due funerali. Uno martedì alle 9:30 le esequie del signor Luigi Mombrini, di anni 84, che attualmente si trova presso la sala del commiato. Invece più tardi alle 10:45 ci saranno le esequie di Gianna Forlani, vedova Carminati, di anni 82, per la quale ho provato un immenso dispiacere perché la conoscevo molto bene. È la mamma di Pier Giovanni. Pier Giovanni giocava nell'Iris con mio figlio, lui faceva il portiere e mio figlio l'attaccante, per cui quando andavamo, diciamo, 35, 36, 37 anni fa, perché oramai passano gli anni e anche i ragazzi, che non sono più ragazzi ma sono uomini, si aggirano sui 50 anni, per cui erano ragazzini alle medie, parliamo di 36-37 anni fa, e noi genitori ci trovavamo, c'era un bel tifo compatto, sentito, accompagnavamo i ragazzi alle partite, magari nei paesini qui vicini, e specialmente quando c'era qua a Caravaggio. Gianna era proprio in prima fila a fare il tifo per suo figlio e per tutta la squadra. Una persona molto allegra, molto disponibile, visto che si era prestata per un certo periodo a lavare le maglie dei ragazzini. Ognuno si lavava la propria maglia, però quando magari c'erano due partite nella stessa settimana, in inverno, in autunno, in primavera, che il tempo non era clemente, per cui non asciugavano le maglie in tempo, allora lei, visto che era la cugina del... il marito era il cugino di Franca Carminati, la Firme Röstek, diceva: ci penso io, chiedo Franca se mi lascia usare l'asciugatrice, e allora arrivava con le magliette già belle lavate e asciugate, per cui si è prestata molto per l'Iris di allora e per la comunità di Caravaggio. È un po' che non si vedeva Gianna, io quando passavo lì da Porta Nuova mi fermavo sempre a salutarla quando era fuori dal cancello, però purtroppo avevo capito che c'era qualcosa che non andava, un 5-6 anni fa, perché incontrandola proprio qua fuori della chiesa, e mi guarda e mi dice: ascolta, io non so più dove abito, come faccio ad andare a casa? Gli ho detto, io l'ho presa una battuta, visto che lei era anche molto spiritosa e scherzosa, ho detto: mamma, stai scherzando? No, mi dice, non so che strada, andare a destra, andare a sinistra. Vabbè, allora gli ho detto: ascolta, se vai a destra facciamo largo Cavenaghi e poi arriviamo a casa tua a 100 metri, se vai a sinistra facciamo Folcero, vabbè dai, ti accompagno io. E avevo capito da allora, purtroppo non l'ho più vista, sono passati un po' di anni e mi hanno detto che purtroppo questa malattia degenerativa
neurodegenerativa, ha fatto passi da gigante nella sua testa e è arrivata purtroppo alla fine, per cui mi sento in dovere di ringraziarla personalmente a nome di tutta l'Iris per quello che ha fatto per i ragazzi di allora e per l'oratorio di Caravaggio, e sentite condoglianze a Pier Giovanni e Alessandra. Parliamo di cose un po' più allegre. Ciao Gianna, vabbè. Niente, oggi è, come ho detto, lunedì 3 agosto, siamo ancora qui. Il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:50. Effettivamente di sera le ombre si allungano e si vede che il sole piano piano si accorcia un momentino. Abbiamo la luna calante, c'è il proverbio del giorno che dice: chi sa dove si trova il nido raccoglie le uova. È un proverbio abruzzese, l'ho preso dal Sorrisi e Canzoni, per cui è anche simpatico, perché chi sa dove si trova il nido raccoglie le uova. È una metafora, per cui prendiamola per tale. E il santo del giorno ho trovato che è una certa Lidia, Santa Lidia, discepola di San Paolo. La sua abitazione fu per la prima chiesa in Europa fondata da San Paolo, perché quando l'apostolo mette piede a Filippi in Macedonia trova ospitalità in casa di Lidia, che era una commerciante di porpora neoconvertita al Vangelo con tutta la sua famiglia. E dice Lidia: salpati da Troade, probabilmente nel Medio Oriente, lì in Macedonia, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo eccoci a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira. Era una credente in Dio e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Era San Paolo che era andato a predicare il Vangelo e aveva trovato Lidia. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, Lidia ci invitò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Lidia era una donna di ascolto e di servizio, e qua la didascalia dice: questi pochi versetti tratti dal libro degli Atti degli Apostoli tratteggiano il profilo di questa donna che da pagana si è convertita al cristianesimo dopo aver ascoltato la predicazione di San Paolo. Una conversione che affascinò l'intera famiglia, che con lei credette alle parole di Paolo. Ne abbiamo prova quando Paolo e Sila uscirono di prigione e si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i suoi fratelli, li esortarono e partirono. Poi non ci sono altre notizie su di lei, ma già i dati in possesso mostrano i tratti salienti della sua santità: un'adesione pronta e lieta nell'ascolto al Vangelo e una vita di ospitalità e di carità verso Paolo e verso tutti quanti sono nel bisogno. Per cui oggi si festeggia Santa Lidia e è così. Vediamo di leggervi un'altra preghiera che invia sempre il Don Nicola Premoli da Cremona e che io copio, perché dico sempre lo leggo alle signore in radio il giorno dopo. Vediamo di trovarla. Ok. Vediamo. Ecco. Adesso non riesco a trovarla.

la pace, il perdono e la speranza, perché ogni bene donato con sincerità porta frutti che vanno oltre ciò che i tuoi occhi possono vedere. Moltiplica la preghiera perché è la forza che sostiene il cuore e il silenzio perché è lì che Dio ci parla. Non sottovalutare mai un piccolo gesto compiuto con amore. Nelle mani del Signore anche il seme più piccolo diventa benedizione per molti. Scegli ogni giorno di seminare il bene e scoprirai che l'amore, quando nasce da Dio, non si divide mai, si moltiplica. E che il Signore sia sempre con te per tutti i giorni. Questa è la preghiera che ci ha mandato Don Nicola.

Le notizie della settimana scorsa non ce ne sono molte, tre in particolare, vabbè, abbiamo visto tutti in televisione l'arrivo sulle coste spagnole o marocchine, che non ho ancora capito se è Spagna o Marocco, di tutti questi disperati che poi sono ritornati indietro. E poi c'è stata la morte del calciatore Baresi, Franco Baresi, che giocava nel Milan, e hanno dato ampio spazio le televisioni ai suoi ricordi. Io me lo ricordo che giocava lui nel Milan, suo fratello nell'Inter, quella poca sportiva che sono. E poi c'è stata la morte di Don Mazzi, faranno oggi i funerali a quanto pare. E per ultimo, notizia che mi ha lasciato un po' così di cattivo umore, di queste due famiglie italiane in Perù, che viaggiavano su quell'aereo proprio con poche persone, mi sembra 13 persone in tutto, che sorvolava le Ande lì del Perù, e che purtroppo è caduto e sono morti tutti. Tra questi 13 passeggeri c'erano questi 7 italiani, una famiglia di 4 persone, mi sembra loro siano di Monza, due persone che avevano un'azienda grande, mandavano avanti due stabilimenti con i loro due figli, marito e moglie, con i due figli, poco più di 20 anni, e dei loro amici dell'Alta Brianza, anche quelli manager, anche loro erano in Perù. Sono morti marito e moglie con il loro unico figlio, anche lui mi sembra 22 anni. E niente, non rovinata la domenica, però pensavo a queste povere persone che sono andate in vacanza e non torneranno più, a questi industriali che lasciano tra virgolette in braghe di tela la loro attività qua nel nord Italia, nella Brianza.

soprattutto i ragazzi giovani, tre ragazzi giovani appena sopra i 20 anni che sono partiti dall'Italia con la gioia di andare a conoscere un altro stato al di là del mondo, perché sappiamo tutti che il Perù è in America Latina, con un'altezza di 4.000 metri, dicono, parti da una base bassa, poi le montagne arrivano su e toccano anche i 4.000 metri, speranzosi di portare dei ricordi belli magari da condividere in autunno e in inverno, invece non torneranno più. E niente, mi ha un po' scosso. Vabbè. E poi parliamo un po' di Don Mazzi, abbiamo conosciuto tutti Don Mazzi. E oggi faranno il funerale nella Basilica di Sant'Ambrogio, la camera ardente è stata aperta sabato e è stata visitata da tantissime persone, allestita nella sede di Exodus, che è la sua sede che aveva fondato al Parco Lambro, alla periferia qua est di Milano. Tra i primi ad arrivare ci sono stati le persone illustri di Milano. E qua il giornale dice che la camera ardente di Don Mazzi è allestita da sabato nella sede di Exodus, la cascina Molino Torrette che lui ha sistemato e che è nel cuore del Parco Lambro e da 40 anni accoglie i ragazzi in difficoltà. Resterà aperta anche stamattina presto, prima del funerale. Allora, vediamo un po', lui amava ripetere che non era stato lui a salvare i ragazzi, ma che erano stati proprio i suoi ragazzi a salvare lui e aveva fondato una grande famiglia. Avevano dato il nome di Exodus e si stringe proprio intorno a questo omino di 96 anni che per 40 anni e passa è riuscito a far redimere un po' magari di quei ragazzi sbandati. La promessa, di fare festa sarà mantenuta anche ai funerali che si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio e non sarà una cerimonia formale, ma una liturgia viva animata dai canti, dalla musica e dalle parole dei ragazzi e degli educatori di tutte le comunità. Chi ha percorso gli ultimi giorni di Don Mazzi, dice era consapevole di non stare bene. Quando stava male ci ha chiesto di stargli accanto e poi verso la fine di lasciarlo andare e siamo stati con lui. Vediamo se c'è qualche altra notizia. Accanto al feretro sono stati deposti gli oggetti a lui più cari, la Bibbia che era stata donata da un amico, i sandali e un bastone che era il simbolo per mettersi il cammino. C'è stata anche proprio tanta gente, qua dicono, ha lavorato fino all'ultimo, sulla sua scrivania ci sono i suoi occhiali, accanto ai libri e alle carte, alle pareti ci sono le foto degli incontri avvenuti negli anni. C'è lo scatto con il presidente Mattarella che è stato in visita alla fondazione nel 2022 perché tutti e due indossavano le mascherine, sappiamo che eravamo in pieno Covid. E ieri nel ricordarlo il presidente Mattarella ha detto di lui che ha reso una testimonianza di impegno sociale e civile vigoroso e spesso molto molto coraggioso. Ci sono le foto con Letizia Moratti e anche con Massimo Moratti, che è stato il presidente dell'Inter, visto che anche Don Mazzi era un tifoso dell'Inter. Poi c'è una foto con Mara Venier, che lo invitava spesso a Domenica In, infatti ha partecipato diverse volte a Domenica In. E la Mara proprio dice: ho perso il mio secondo padre perché attraverso lui sono riuscita a ritrovare un po' me stessa. Intorno al prete di strada si stringe anche la città appunto di Milano, quale attenta al prossimo, vicina ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà.
Il sindaco Beppe Sala ha ricordato che la Regione Lombardia e Attilio Fontana dicono che la scomparsa di Don Antonio Mazzi ha addolorato profondamente tutti e oggi non perdiamo soltanto il fondatore di Exodus, ma un uomo straordinario. E l'ultimo messaggio affidato dal fondatore alla sua storica collaboratrice Cristina Mazza è un invito a sognare qualunque sia la nostra età, perché i sogni non invecchiano mai, i sogni sono sempre giovani e non smettere mai di sognare. Questo è un invito che ha fatto Don Mazzi alla sua collaboratrice storica, però è un messaggio che ha voluto dare anche a noi, che non siamo più tanto giovani, di non smettere mai di sognare. A Milano, per chi volesse, ci sono aperte anche le ferie, per ferie le terme, c'è qua il Corriere di Milano appunto, per chi resta in città ci sono le terme de Montel, che sembra siano delle terme particolari per chi non va in vacanza, e sono vicino, allora vediamo un po'. Sono aperte per ferie e succede così alle Terme de Montel quest'estate. È il parco termale inaugurato poco più di un anno fa a San Siro, di fronte allo stadio Meazza. Queste terme moltiplicano le proposte con una programmazione fitta, curiosa e senza sosta, che spazia dal benessere all'intrattenimento e va incontro ai diversi cittadini rimasti in città e anche ai turisti che a Milano vengono in vacanza. Ci sarà la musica, ci saranno le piscine, vabbè, queste sono a Milano. Ok, Corriere di Milano è finito.

In queste sere d'estate le stelle si vedono bene, però visto che ci sono tante luci, perché ognuno ormai sulla porta di casa c'è una piccola luce, per poter vedere le stelle bisogna andare in un punto un po' buio e allora il cielo ci fa questo grande regalo. Ho trovato questo piccolo racconto di un po' di tempo fa, quando le nostre città non erano così illuminate come adesso, e dei contadini che dicevano che per vedere le stelle dovevano spegnere i loro lumi. E il nostro contadino spegne la piccola candela sul tavolo con un soffio leggero. Un filo di fumo grigio risale lento verso le travi della cucina, mentre la stanza viene avvolta dall'oscurità. Ma non è un buio che fa paura, perché attraverso la porta spalancata il cielo di fine luglio inizio agosto esplode in un manto di punti luminosi, così vivo e profondo da sembrare a portata di mano. Il contadino lascia che i suoi occhi si abituino all'ombra e poi indica con un gesto lento quello spazio infinito. La vedete la differenza? Finché quella candela era accesa, gli occhi vedevano soltanto il legno del tavolo, la tazza del latte e un palmo di muro. Vi sembrava di avere tutto sotto controllo, la vostra piccolissima luce vi bastava, ma era sufficiente anche a nascondere l'intero cielo. Mio padre mi diceva ogni volta che andavamo a ritirare le bestie la notte: nella vita funziona esattamente allo stesso modo. I lumi sono tutte quelle cose piccole e rumorose che ci creiamo da soli per sentirci sicuri. Le nostre certezze di poco conto, la nostra superbia, l'orgoglio, il rumore continuo delle chiacchiere e la frenesia di voler illuminare ogni angolo con le nostre povere mani. Pensiamo che senza la nostra candela saremmo persi nel buio. Invece bisogna avere il coraggio ogni tanto di spegnere tutto, spegnere il rumore, far tacere l'egoismo e accettare di rimanere un momento al buio nell'umiltà e nel silenzio. Solo quando avete il coraggio di spegnere la vostra piccola luce personale, vi accorgete che sopra di voi c'è una luce infinitamente più grande, che vi mostra le cose come stanno davvero. E per vedere quello che conta davvero, la verità, la bellezza pura, il senso delle cose o la voce di Dio, dovete prima sapere far buio attorno a voi e dentro di voi. Chi pretende di vedere il cielo tenendo in mano una lanterna accesa davanti agli occhi vedrà sempre e solo il fumo della propria candela. È un po' un racconto metaforico che dice appunto che per vedere le stelle bene in cielo bisogna spegnere i lumi, e per vedere bene come siamo noi bisogna spegnere un po' l'avarizia, l'egoismo, tutto il rumore che c'è intorno a noi e concentrarci nella parola di Dio, che solo Lui ci saprà indicare la via lattea della nostra vita.

Guardiamo un attimo un'occhiata al Corriere dei Territori che ce l'ho sotto mano e mette in evidenza proprio come la Lombardia è leader per le università. Abbiamo le prestigiose università a Milano e a guidare il panorama nazionale è ancora una volta il Politecnico di Milano. Politecnico di Milano dove ci sono tutte proprio le materie tecniche, infatti dicono chi riesce a ottenere una laurea al Politecnico di Milano facilmente troverà un lavoro redditizio. Si conferma la regione trainante, anche qua trainiamo il carro del sistema universitario italiano. Poi il Piemonte ne mantiene due e la Liguria resta indietro, però è la Lombardia che con le sue università, perché abbiamo il Politecnico, abbiamo l'Università Cattolica che è molto qualificata, abbiamo lo IULM per il turismo, dove tanta gente si è laureata e anche qua è riuscita a portare avanti i suoi percorsi di studio. Sotto abbiamo un altro titolo che dice una famiglia su tre non si può permettere una vacanza. Chi ha il monoreddito difficilmente riesce a trovare spazio per andare in vacanza, perché fra gli affitti sempre meno accessibili e il mantenimento magari del figlio a scuola non permettono di andare in vacanza. A Milano abbiamo un altro dato importante perché le donne che lavorano in smart working, lavorano da casa, sono arrivate quasi al 20% delle occupanti, che è un buon risultato per le mamme, specialmente magari in estate che devono accudire un momentino anche i figli. È un buon risultato e così anche la Lombardia traina anche questo. Poi abbiamo un altro titolo importante, visto che con questo caldo non possiamo fare a meno dell'acqua, purtroppo ci sono stati dei risultati non troppo confortanti perché dicono che l'acqua sono stati dispersi 10 miliardi di euro, perché l'acqua è sprecata, noi l'acqua ce l'abbiamo, ma non abbiamo le cose giuste per far funzionare. La Lombardia ancora, invece la Liguria e il Piemonte restano fragili perché ci sono tante piccole perdite e il nord-ovest proprio è riuscito, qua sono stati in totale dispersi 10 miliardi di euro di acqua. Un altro dato importante che riguarda la Lombardia, dicono che le Poste italiane ci sono stati dei numeri di record per i ricavi, probabilmente in Lombardia c'è ancora molta gente che riesce a risparmiare, affida i suoi risparmi alle Poste, infatti un record per i ricavi e la redditività. Ormai anche, sappiamo tutti, le poste sono diventate a pari passo come le banche, riescono ad offrire tanti servizi, oltre al servizio postale, anche il servizio bancario di gestire i risparmi che uno ha in modo magari anche a volte più redditizio, dicono. Poi c'è un altro bel titolo che dice con la cultura si mangia e come. Nelle nostre regioni ci sono 45,2 miliardi di euro, la cultura crea 45,2 miliardi di euro come indotto e occupa oltre 530 mila persone. Di banche, parlavamo prima di Poste e di banche, qua c'è un altro titolo che dice che la Unicredit si conferma ancora migliore banca d'Europa. L'Unicredit è stata confermata ai vertici delle banche europee per il secondo anno consecutivo perché l'istituto di Piazza Gaia Aulenti è stata nominata miglior banca d'Europa alle stime che fanno.
oltre ad essere stata nominata miglior banca d'Europa, l'Unicredit ha ottenuto altri 11 riconoscimenti a livello europeo nel corso della cerimonia di premiazione annuale che si è svolta lo scorso 16 luglio presso la Peninsula Hotel a Londra, per cui qua c'è la sede in piazza Gaia Aulenti, e è un buon auspicio per l'Italia. Ed eccoci arrivati allo spazio che ci offre come tutti i lunedì questa psicologa che scrive sul Corriere dei Territori, che non è italiana, si chiama Tsiveli, Vassiliki Tsiveli. E questa volta ci parla delle amicizie d'estate. L'estate ha una straordinaria capacità di trasformare le relazioni. È una stagione che cambia i ritmi, allenta le distanze e ci rende più disponibili all'incontro. Alcune amicizie nascono quasi per caso durante una vacanza, durante un viaggio o una serata sotto le stelle. Altre si rafforzano grazie al tempo condiviso, altre ancora invece si affievoliscono lasciando spazio a nuove consapevolezze. Molti di noi conservano il ricordo di un'amicizia estiva, una persona conosciuta al mare, in campeggio o durante un'attività sportiva o in una città lontana. Rapporti costruiti in pochi giorni che a volte riescono a lasciare un segno profondo. Forse perché l'estate ci permette di abbassare le difese, di raccontarci con maggiore autenticità e di vivere il presente senza le continue pressioni della quotidianità. Ma questa stagione può anche far emergere ciò che durante l'anno tendiamo a non vedere. La routine, gli impegni e la fretta spesso nascondono distanze emotive già esistenti. Ma quando il tempo rallenta, invece, diventa più facile accorgerci di chi cerchiamo spontaneamente e di chi, al contrario, è rimasto nella nostra vita solo per una abitudine. Dal punto di vista del mental coaching, che sarebbe la sua professione di questa ragazza, questo non rappresenta un fallimento, ma un processo naturale di crescita, perché le relazioni, proprio come le persone, evolvono. Alcuni amici ci accompagnano per tutta la vita, altri percorrono con noi soltanto un tratto di strada, lasciandoci comunque qualcosa di prezioso. Spesso soffriamo quando un'amicizia cambia o si interrompe e ci chiediamo cosa sia andato storto, perché quella persona così importante sia diventata per noi molto distante. Eppure non tutti i rapporti sono destinati a durare per sempre, perché alcuni arrivano per insegnarci la fiducia, altri il valore dell'ascolto, altri ancora ci aiutano a comprendere meglio noi stessi, anche attraverso una forte delusione. L'estate può diventare così un'occasione per fare un piccolo bilancio relazionale. Chi ci fa stare davvero bene? Con chi possiamo essere autentici? Quali rapporti meritano di essere coltivati e quali invece continuiamo a mantenere solo per abitudine? Le amicizie più vere non si misurano dal numero di messaggi o dalla frequenza degli incontri, ma dalla qualità della presenza. Sono quelle persone che anche dopo mesi di silenzio riescono a farci sentire accolti, compresi e liberi di essere noi stessi. Forse il più grande insegnamento delle amicizie estive è proprio questo: non tutte le persone sono destinate a restare, ma tutte possono lasciare un'impronta nella nostra vita. Alcune diventano compagne di viaggio, altre semplici incontri. Ognuna però contribuisce a scrivere una parte della nostra storia. Accogliere con gratitudine sia chi resta e sia chi passa è un segno di maturità emotiva, perché la vita è fatta di partenze e di ritorni, di legami che si trasformano e di persone che arrivano quando ne abbiamo bisogno. A volte un'estate finisce, un'amicizia cambia e le strade si dividono.
ma ciò che abbiamo condiviso continua a vivere dentro di noi, trasformandosi in esperienza, consapevolezza e crescita. Ed è proprio questo il dono più bello che ogni incontro può lasciarci.

Ce lo vogliamo sentire anche oggi, Gianni Morandi. Io ho scelto per voi quest'oggi la canzone che si chiama Chimera, che è una delle mie canzoni preferite. Vediamo un po' se riesco a trovare la cassettina giusta. Ecco, vediamo.

Ecco, anche oggi abbiamo sentito Gianni Morandi, spero di non avervi annoiato, e avevo scelto questa canzone proprio perché leggendo prima il racconto della psicologa delle amicizie mi è venuto in mente quelli non più tanto giovani come me, mi è venuto in mente una mia amica, quelli non più tanto giovani come me si ricorderanno che qua in via Polidoro Caldara, dove adesso c'è il fruttivendolo, così, c'era la caserma dei carabinieri. Allora ti parlo, questa canzone del 1968, parlo del 68, e c'era la caserma dei carabinieri, che io frequentavo spesso perché ero l'amica intima della figlia del maresciallo Accardo. Forse quelli un momentino più avanti degli altri si ricorderanno. E questa mia amica, che si chiamava Tiuccia, che era il diminutivo di Maria Mattia, i suoi genitori la chiamavano Tiuccia, amava particolarmente questa canzone. Poi purtroppo il maresciallo è stato trasferito a Pavia e lei ha dovuto lasciare noi amiche, e diceva sempre: ragazze, quando sentirete Gianni Morandi, visto che andavamo sempre lì, c'era uno spazio lì in caserma dove ci trovavamo magari per fare i compiti, avevamo il giradischi per noi ragazzine, e quell'anno era Gianni Morandi con questa canzone all'apice del successo. E lei ha detto, mi ricordo come se fosse ieri, quando sentirete questa canzone pensatemi, ovunque noi saremo, voi sarete ancora a Caravaggio e io purtroppo con il lavoro del mio papà sarò magari o da una parte o dall'altra. E allora ho scelto, visto che abbiamo parlato dell'amivoletto, il racconto dell'amicizia, ho scelto proprio questa canzone perché ho ricordato questa mia amica che ci aveva lasciato un grande ricordo, un grande rimpianto, perché faceva parte della nostra compagnia ed era molto simpatica, a parte molto intelligente, e soprattutto perché lei era un po' robusta rispetto a noi che eravamo tutte magrette, però accettava la sua malformità come un gioco. E noi dicevamo: vedrai, adesso abbiamo 14-15 anni, poi magari crescendo ti snellirai anche tu, ma non penso, perché era proprio la sua stazza che era così. Ma lei, pur di stare con noi, cioè proprio era talmente contenta, e ho ricordato questo piccolo particolare: anche quando sarete grandi, che sentirete Gianni Morandi, la canzone Chimera, pensatemi che io non so dove sarò, per cui spero sia ancora a Pavia, visto che alla mia età adesso. Avevo sentito molti molti anni fa proprio dall'insegnante, la mia insegnante di italiano, la signora Bizzoni, che era in contatto, visto che erano siciliani, sia i genitori di Tiuccia che lei erano in contatto, l'avevo incontrata e avevo chiesto, mi dice: no, si è sposata a Pavia, ha due figli maschi. E niente, ho ricordato questa mia amica proprio come un inno all'amicizia, perché la sua era una ragazza proprio che offriva la sua amicizia senza pretendere niente in cambio.

Siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme e vi leggo quello che il mese, visto che siamo in agosto, vi leggo quello che il mese di agosto può offrire. E dice: il mese di agosto ci offre il sole dorato, dei campi ormai maturi e delle sere che profumano di fieno e di gelsomino. È il tempo della pienezza, ma anche dei primi sussurri d'autunno, quando la luce si fa più morbida e ogni giornata invita a rallentare, custodendo la bellezza dell'estate. Cosa possiamo fare nel mese di agosto? Passeggiare tra i campi di grano maturo, raccogliere le more fresche, gustare i fichi appena colti, ancora tiepidi di sole, osservare anche le rondini che si riuniscono sui fili del cielo, ammirare un bel tramonto con una fetta di anguria tra le mani, trascorrere una serata sotto le stelle cercando quelle cadenti, esprimere un desiderio nella notte di San Lorenzo, che è il 10 di agosto, sedersi in silenzio, ascoltare i grilli dopo il tramonto, guardare la luna piena che illumina i campi e leggere qualche pagina all'ombra di un albero, portare un cestino di frutta a una persona cara, osservare le ombre allungarsi nei prati al tramonto, osservare una ragnatela illuminata dai primi raggi del sole e riempire la casa col profumo di basilico appena raccolto, lasciarsi sorprendere da un acquazzone estivo. E questo è un po', magari venisse qualche acquazzone senza fare danno. Salutare il sole che tramonta come si saluta un vecchio amico, sedersi sotto un pergolato d'uva e ascoltare le voci che arrivano da lontano, e raccogliere una piuma trovata lungo il cammino, ascoltare il canto del gallo in lontananza mentre il paese si risveglia. E questi sono i piccoli suggerimenti che ci offrono per apprezzare agosto. Il tempo con noi, si è concluso, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia, perché siete voi che tenete compagnia a me. Ci lasciamo con il solito motto che ripeterò tutti i lunedì e che ho fatto mio, spero sia anche vostro. Il tempo è l'essenza della vita, fa tesoro di ogni istante. Io vi saluto, vi do appuntamento lunedì prossimo da Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio, di Santifermo e Rustico, e io sono Luisa Milanesi e vi abbraccio virtualmente. Ciao, a lunedì prossimo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Se dico operoso, a cosa pensate? Probabilmente avrete pensato alle api, insetti instancabili, che ci ricordano come essere parte di una comunità può essere fondamentale per il benessere di tutti. Oggi il cambiamento climatico e l'inquinamento mettono a dura prova la loro sopravvivenza. Per fortuna c'è ancora chi le protegge e ci ricorda perché è importante preservarne la salute per avere benessere in società. Lasciamo la parola quindi all'ospite di oggi. Oggi Riflessi Incontra Daniele Biazzi, apicoltore e referente di Cremona Urban Bees.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovato, è un piacere averti qua.
2: Altrettanto per me.
1: E prima di passare a raccontare il tuo progetto, come è cresciuto e l'impatto che ha in città, vorrei fare un passo indietro al perché sei apicoltore.
2: Allora, è una passione che è arrivata in maniera un po' casuale. Io sono tuttora attivista, al tempo facevo parte del comitato di condotta di Slow Food Cremonese e organizzammo una serata di degustazione sui mieli. Io ero il classico consumatore di miele di acacia, quello mi aprì un mondo, iniziai a, come si dice, a sentire sempre di più l'apicoltore che aveva condotto la serata, ne è nata un'amicizia oltre a una passione prima per il miele e poi anche per le api. Ho iniziato come fanno tutti, con un'arnia, poi dopo pian piano si è sempre aumentato di numero e è cresciuta anche la passione.
1: E è diventata poi un'attività per te?
2: È diventata un'attività.
1: Fino al 2017, giusto?
2: Sì, sino al 2017, quando in diversi ambiti avevo avuto a che fare con, direttamente e indirettamente, con progetti di apicoltura urbana, e dopo un viaggio a Berlino e aver visto le arnie sul tetto del Duomo appunto di Berlino, l'ho interpretato come un ulteriore segnale.
1: Le immaginate sul torrazzo ed eccoci qua.
2: Esattamente.
1: Ci arriviamo, magari.
2: Esattamente. E quindi ho detto, ma insomma, proviamo a portarlo anche a Cremona, questo progetto, questo almeno tentiamoci.
1: E così nasce Cremona Urban Bees.
2: Esatto, che comunque, voglio specificare, non è nato solo dalla mia volontà. Ho trovato anche la preziosissima collaborazione dell'allora comitato di quartiere 1, nella persona di Davide Soregaroli, che attualmente è un volontario attivo, e la biblioteca, l'allora biblioteca del centro di documentazione ambientale del comune di Cremona, nella persona della dottoressa Lucia Toppi. E abbiamo, diciamo così, fondato il progetto. Progetto che inizialmente prevedeva solo delle serate aperte al pubblico di sensibilizzazione su temi ambientali e in particolar modo di salvaguardia e tutela degli impollinatori. Questo ci ha permesso di incontrare tante persone e quindi creare un piccolo gruppo di appunto volontari interessati a portare avanti questo progetto. E nel 2019 abbiamo fondato l'associazione Città Rurale, che è diventata appunto il braccio operativo di Cremona Urban Bees. Quindi questo ci ha permesso di agire con tutte le specifiche a livello burocratico del caso, quindi l'intestazione agli apiari all'associazione, fare tutte quelle cose insomma che necessitavano giustamente anche di un minimo di burocrazia.
1: E parlando di numeri, quanti volontari siete, quante api e quanti apiari?
2: Allora, siamo su una cinquantina di volontari circa, gestiamo 3 apiari qua in città, uno presso la cascina Cambonino, sede del Museo della Civiltà Contadina, un altro presso l'ex Villa Salus in via Belgiardino, dove ci sono gli orti biopsicosociali, e uno all'interno in pieno centro storico, quindi dell'ex monastero del Corpus Domini.
1: Quindi nel cuore della città.
2: Nel cuore della città, quindi le due periferie estreme e appunto il centro città.
1: Quanti api?
2: Api, allora dipende dalla stagione. Diciamo che in questo periodo, in pieno inverno, in ogni famiglia ci sono sempre sulle 10.000 api.

0: ce lo suddividiamo tra i volontari.
1: Quindi attivi proprio progetto. La cura e lo sviluppo di questa attività.
0: Esattamente.
1: E abbiamo qua un'area didattica.
0: Esatto, un'area didattica che noi priva di api vere, specifichiamo, facciamolo anche vedere praticamente. Queste ovviamente sono foto che riproducono la vita all'interno di un alveare e viene utilizzato dalle nostre educatrici. Una cosa che mi piace molto è che come direttivo andiamo molto orgogliosi è che strada facendo si è formato un gruppo di persone che segue specificatamente diverse attività e abbiamo tre ragazze che si occupano di didattica,
1: quindi nelle scuole
0: ma non solo nelle scuole, e quindi viene utilizzata quest'area per far vedere e far capire ai bambini come si svolge la vita all'interno dell'alveare.
1: Che domande vi fanno in classe?
0: Quelle più curiose, ma di tutti i tipi: quanto vive un'ape,
1: perché mi punge,
0: quante api ci sono, litigano tra loro, sono molto variopinte, diciamo così, ma che poi alla fin fine non sono tanto differenti dalle domande che porgono gli adulti, perché noi ovviamente cerchiamo di organizzare anche eventi educativi aperti
1: per
0: al pubblico
1: l'età.
0: Anche adulto, esatto, per tutte le età, e quindi anche gli adulti magari tante volte ci pongono le stesse domande, rimanendo poi alla fin fine stupiti,
1: certo.
0: Perché è un mondo talmente affascinante e comunque sconosciuto che anche l'adulto rimane così sorpreso.
1: Mi dicevi infatti che i vostri volontari, a parte il fatto che hanno una diciamo un'età variabile tra l'adolescenza e la diciamo fasi più mature dell'età, appunto perché l'avvicinarsi non è legato semplicemente al fatto di lavorare con le api o di essere in un progetto educativo, ma c'è una curiosità, una voglia anche di essere in contatto con questo mondo e con la natura.
0: Esattamente. A me, a dire il vero, i ragazzi giovani che si sono messi in gioco non sono ancora tantissimi, anche se per esperienza in altri ambiti associativi non ci sono mai stati, vuoi un po' per la crisi generazionale anche dovuta verso l'associazionismo eccetera e tutto, insomma aspetti che non andiamo ad approfondire qua, però qualcuno c'è, mi piacerebbe maggior partecipazione, anche perché il futuro dell'ambiente, esatto, è anche un appello, esatto, anche perché il futuro dell'ambiente dove viviamo interesserà maggiormente a loro, quello sì, però insomma sono anche soddisfatti, i giovani ci sono.
1: E a questo proposito, attraverso lo stato di salute delle api e degli apiari, cosa possiamo dedurre? Come facciamo a capire come stiamo in base a come stanno loro?
0: Ma quello lo si fa sia in modo un pochino più tecnico, diciamo, attraverso magari delle analisi del miele o dei pollini. Infatti siamo appena partiti e vogliamo svilupparlo e strutturarlo nel tempo con delle attività di biomonitoraggio. È un lavoro complesso e soprattutto lungo che ci porterà questi frutti nel corso del tempo, e vedendolo chiaramente nelle attività in apiario, quindi magari se registriamo delle morie oppure dei cali drastici del numero delle api all'interno dell'arnia, ad esempio.
1: Produzione di miele, diceva, penso che siano anche
0: sì, ci sono tanti aspetti. Dinamiche che influenzano queste cose. Addirittura i primi anni in uno di questi tre apiari, anzi il primissimo anno appena eravamo partiti, alcune persone che non vedevano di buon occhio la vicinanza degli apiari nel loro contesto abitativo hanno deciso di utilizzare dei prodotti di sintesi
1: per liberarsi
0: esattamente,
1: che si dovrebbe fare
0: esattamente, però insomma,
1: ci fa capire molto l'approccio,
0: esatto,
1: diciamo di paura e diffidenza verso un insetto, ma è un elemento che fa parte invece dell'ecosistema in cui viviamo e da cui dipende il nostro benessere.
0: Esattamente. Noi poi eravamo anche andati a parlare, a colloquiare con queste persone, ci hanno anche fatto tutti i complimenti per il nostro progetto, però fatelo da un'altra parte.
1: Quindi bene, ma di là.
0: Esatto, ma di là. Quindi,
1: e al contrario,

0: Cosa possiamo fare su varia scala, quindi dalle aziende al privato, per proteggere le api?
1: No, nel senso che la domanda non è così semplice, ci vorrebbe parecchio tempo per rispondere, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, noi ad esempio nel nostro piccolo le attività di sensibilizzazione non si limitano solamente all'attività coi soci, il loro entusiasmo e al loro passaparola nei confronti di parenti e amici e a delle serate col pubblico. Cerchiamo anche di collaborare con istituzioni pubbliche e anche dei soggetti privati. Ad esempio il Comune, visto la credibilità che siamo riusciti ad acquisire nel corso degli anni, ci ha coinvolto e noi facciamo parte della consulta per la gestione del verde urbano, appunto qua a Cremona. Con alcuni soggetti privati siamo riusciti a sottoscrivere un accordo con un centro commerciale qua in città che gestisce una varia asta verde e all'inizio della primavera sfalciava immediatamente l'area verde di propria competenza. Siamo riusciti a parlare con loro, a fargli capire, a chiedergli se potevano ritardare leggermente nel tempo lo sfalcio, perché comunque erano delle fioriture ed erano dei fiori nettariferi e quindi erano fonte di nutrimento per le api e gli altri impollinatori. Siamo riusciti ad ottenere un risultato. Esatto, ci hanno ascoltato, ma non solo. Sono andati anche oltre, quindi al di là delle più rosee previsioni, hanno predisposto nell'area verde dei cartelli dove appunto spiegavano il perché del ritardato sfalcio e non era quindi quello tu né incuria né cattiva manutenzione dell'area verde, e quindi anche attività di sensibilizzazione.
0: Sì, anche da parte vostra, un po' come per le api, un lavoro molto costante e operoso, passo passo, che però alla fine dà dei risultati.
1: Insomma. Esattamente, anche perché alla fine infine siamo tutti volontari, quindi dedichiamo del tempo in più a quelle che sono le nostre attività, portiamo via tempo, perché lo facciamo volentieri, ci mancherebbe altro, però ognuno ha il proprio lavoro, la propria famiglia a cui dedicare tempo e volentieri portiamo avanti anche questo progetto.
0: E a questo punto mi aggancio con una domanda un po' più personale: cosa ti hanno insegnato le api e cosa possiamo ancora imparare da loro?
1: Allora, io dico sempre che le api mi hanno regalato 10 anni di vita. Questo è dovuto a un entusiasmo, o anche semplicemente un entusiasmo dovuto a crearmi una professionalità e capire come loro operino nei confronti dell'interesse collettivo. Mi spiego, noi pensiamo alla singola ape come essere vivente, invece noi dobbiamo pensare all'organismo alveare e ogni ape è una piccola cellula di questo organismo e quindi ovviamente la loro funzione vitale, il loro obiettivo, o meglio, il loro interesse è quello collettivo e non quello individuale. Mi hanno anche insegnato un po' di disciplina, auto-organizzazione e tanti aspetti che nella vita molti devono ancora migliorare, per carità, ma prima ero molto peggio.
0: Beh, è degli ottimi insegnanti in ogni caso.
1: Sicuramente.
0: Questo vale un po' per tutti noi. Ecco.
1: Sicuramente.
0: Grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e per averci ricordato appunto l'importanza di essere comunità prima che singole. Esatto. Come mi hai detto prima, un'ape, non l'ape.
1: Esatto.
0: Se si è da soli non si ha sicuramente il valore di una comunità.
1: Difficilmente si va avanti.
0: Grazie ancora, grazie per essere stati con noi. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e trovate gli scatti di Backstage su Instagram. Alla prossima!

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia.
3: A te, gloria, peso di figli di Eva, a te sospiriamo leggermente piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi. Prima che la nostra sorella Gianna sia tolta al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe
1: eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia perché il nome della nostra sorella Gianna sia scritto nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, ascolta la mia preghiera.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Signore, ascolta la mia preghiera, per la Tua fedeltà porgi l'orecchio alle mie suppliche e per la Tua giustizia rispondimi, non entrare in giudizio con il Tuo servo, davanti a Te nessun vivente è giusto.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le Tue azioni, medito sulle opere delle Tue mani,

0: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra assetata.
1: Signore, ascolta la mia preghiera.
0: Rispondimi presto, Signore, mi viene a mancare il respiro. Al mattino fammi sentire il tuo amore, perché in te confido.
1: Signore, ascolta la mia preghiera.
0: Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana.
1: Signore, ascolta la mia preghiera.

questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

È certamente già di per sé un segno questo nostro ritrovarci per l'ultima volta insieme alla nostra sorella Gianna qui in questa chiesa che anche lei ha amato, ha curato con attenzione proprio per esprimere la sua fede, il suo amore nei confronti del Signore. Ed è bello che, nonostante sia stata per un po' di tempo separata dalla nostra comunità, perché le cure di cui ha avuto bisogno hanno chiesto il suo trasferimento presso la figlia, il nostro riunirci qui insieme adesso dice quasi un bentornata in questa casa. Ma sappiamo che non è questa la casa. Questa è la casa di Dio, immagine di quell'altra casa dove Gesù anche per lei ha preparato un posto. E allora la nostra preghiera si fa fiduciosa, diventa affidamento, diciamo al Signore, come la nostra sorella Gianna si è presa cura della tua casa, tu prenditi cura di quest'ultimo tratto di strada che deve fare per giungere a quel posto che noi non conosciamo, come Tommaso, non sappiamo dove vai. Non sappiamo dove è andata la nostra sorella, sappiamo soltanto che il Signore Gesù, la via, la verità e la vita, la prende con sé e questo ci basta. In questo senso allora la realtà della morte, che pure fa nascere dentro di noi sentimenti contrastanti, ma soprattutto ci induce ad un silenzio, perché non abbiamo parole per dire la realtà della morte. Ciascuno di noi di fronte alla realtà della morte elabora pensieri, segue ragionamenti spesso che vanno a ritroso per andare a cercare i momenti che abbiamo condiviso con questa nostra sorella, quei momenti che non potranno più tornare perché la morte li ha interrotti. Ma da credenti qui adesso siamo chiamati a fare un pensiero che va oltre la realtà della morte, accogliendo quella parola che San Paolo ci ha detto nella prima lettura. Fratelli, la speranza non delude, la speranza di una vita eterna non delude, ma non perché noi costruiamo qualcosa, perché questa speranza non è semplicemente un bel desiderio che la vita non finisca, che le cose belle di questa vita possano essere realizzate, vissute anche dopo la realtà della morte. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Attraverso la testimonianza di Gesù morto e risorto per amore nostro, fondato su questo amore, noi siamo certi che la nostra vita andrà verso un compimento d'amore. La realtà della morte, se sembra chiudere i rapporti con le persone che sono quaggiù sulla terra, di fatto manifesta e apre quel rapporto fondamentale sia qui sulla terra che nel dopo la morte, che è l'amore di Dio, a cui noi a volte troppo tiepidamente rispondiamo con la nostra preghiera, col nostro amore nei suoi confronti, a cui il Signore ci sollecita esercitandoci all'amore verso i fratelli, unica vera testimonianza dell'amore verso Dio, che non verrà dimenticato, perché anche il nostro nome possa essere scritto nel libro della vita. E allora, consapevoli di quanto grande è l'amore di Dio, custodendo la certezza di questo amore, noi possiamo con fiducia affidare la nostra sorella Gianna all'amore del Signore e possiamo continuare il nostro cammino un po' più rattristato per la perdita di questa nostra sorella, ma comunque ancora più fondato nella certezza dell'amore di Dio, un cammino che ha come meta l'incontro con il Signore.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Gianna, per quanti soffrono a causa di questa morte, e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo, e diciamo: accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per la nostra sorella Gianna, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Gianna, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Gianna nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Gianna e supplichiamo la tua clemenza, perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Gianna, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questa nostra sorella Gianna, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Gianna giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il corpo della nostra sorella Gianna scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore, nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Gianna di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla presso di te. E tu fa che insieme con lei anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Gianna sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 31 agosto, alle ore 20:45, nella chiesa dell'ex conventino, con ingresso dal portone di Via Griala.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Teheran smentisce Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Lo dichiara il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, smentendo quanto affermato dal presidente americano, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di una conversazione avuto con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Iran. Nuovi attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, lo riferisce le autorità del posto. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti. Restano nelle strade dell'exclave spagnola in Marocco 3-5.000 persone. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone e fuori sono altre 1.000 persone accampate. Tragico incidente sulla stradale Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, un'auto, 6 morti e decine i feriti. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi delle macerie dell'edificio del rione Pistunina di Messina, crollato il 30 luglio scorso. Si cercano ancora una donna e 2 uomini. Al lavoro oltre 70 vigili del fuoco. Questa mattina interrogatori dei 3 imprenditori indagati dalla procura per il crollo appunto della palazzina. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri degli equipaggio. Gli italiani sono 2 coppie con i figli partite da Monza e Seregno. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenta almeno per un'altra settimana. Oggi tutte le città da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, 27 città monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Si svolgeranno oggi alle 15 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento a 96 anni venerdì scorso. Migliaia previste le persone presenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
1: Linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome insieme ai globuli bianchi. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
0: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
1: Allora, la malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra. Vi è il linfoma di Hodgkin, che è più frequente in due picchi di età, nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata, ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore, questo è legato anche al fatto che si tratta in buoni casi, in molti casi, anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento, e che in certi casi possono essere definiti anche guariti, sono sicuramente molti, un numero difficilmente stimabile comunque.
0: Quali sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Allora, non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascelle, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi i motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia. Thank you.

0: E veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma e invece negli ultimi anni da sempre sta andando avanti.

0: Dottor Nassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie per essere intervenuto, le sta per una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: grazie a lei, buon lavoro, e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti. 6 morti, decine di feriti, 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti alla regia. Come avete sentito, è stragi sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
3: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina, nel quartiere di Pistunina, nella zona sud della città. Sono almeno una 70 i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri: l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
4: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
5: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
6: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che, diciamo, abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore, diciamo, di poi di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici, che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le frattura. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
7: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti all'evento, che si è svolto ad Ibarra con lo slogan «Abbiate coraggio, ho sconfitto il mondo», il Pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine, Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni, il ricordo dei leader dei PU, Roby Facchinetti.
8: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e perché no, magari anche meglio di prima.
1: Abbiamo concluso. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.
9: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: vabbè, è antico, ma...
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi abbiamo un tema molto particolare, molto interessante, non l'avevamo ancora sviluppato, ma da Cremona è fondamentale parlarne e parliamo di baskin, quindi di sport e inclusione. E lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi Antonio Bodini, uno degli inventori del baskin. Ben arrivato.
2: Grazie.
1: E Matteo Soragna, ex giocatore di pallacanestro, argento olimpico con la nazionale ad Atene 2004, talent di Sky Sport e giocatore di baskin.
3: Ovviamente giocatore di baskin.
1: Ben arrivati a tutti e due.
3: Grazie.
1: Abbiamo i nostri ospiti, abbiamo lanciato il tema, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Ah, come detto, abbiamo introdotto il tema, parliamo di Baskin. Antonio, cosa significa per te essere qui oggi, a distanza di più di 20 anni dalla prima partita di Baskin, a parlare ancora di Baskin?
1: Sono molto contento e mi fa molto piacere essere qui e che si parli di Baskin, che si parli con te, Andrea, e con Matteo, che sono due persone con cui il Baskin è cresciuto e ha gioito. E quindi

0: 125 società sportive che giocano a basket in Italia, sono 9.000 i tesserati, quindi dopo 20 anni non sono solo parole o desideri, ma sono anche fatti e sono fatti che pretendono una domanda rispetto al basket, perché è una realtà sportiva, non sempre viene riconosciuto, anzi, non è riconosciuto a livello internazionale che questo sia uno sport, ma se uno viene a vedere le partite e se i numeri sono quelli che ho detto, evidentemente c'è qualcosa che non va nella definizione di sport che attualmente regola questo tipo di mondo. Quindi, niente, noi andiamo avanti a aumentare le cose, però è in linea con la tendenza che c'è attualmente di negare la realtà. No. Questa, la realtà che il basket sia uno sport è abbastanza evidente, anzi è molto evidente. Negarlo vuol dire
1: Forse non aver mai visto una
0: non
1: partita.
0: aver mai visto, ma in ogni caso è in linea con questa atmosfera che si percepisce nel mondo in cui si negano le cose più evidenti. E quindi, vabbè, il nostro impegno sarà quello di insistere nonostante i negazionismi vari rispetto alla nostra sportività.
1: Ah, visto che hai parlato di numeri, apriamo subito una delle nostre rubriche che è il quadrante. Lo dicevi tu, Antonio, più di 9.000 tesserati, più di 6.000 studenti ogni anno nelle scuole giocano a basket, 18 le regioni italiane in cui è presente almeno una squadra, Piacenza, Matteo, uno dei tesserati. Com'è stato il passaggio da basket a basket?
2: È un passaggio di crescita personale, prima di tutto, perché il basket questo è della scoperta anche di un nuovo sport.
1: Lo possiamo dire
2: Ma lo
1: così a
2: possiamo
1: tutti gli
2: dire anche
1: effetti.
2: perché insomma, io lo pratico, quindi so cosa vuol dire, so che sudi, che ci sono i contatti, che c'è la competizione, che c'è l'agonismo e queste sono tutte caratteristiche e componenti dello sport nella sua essenza. C'è quella parte di socialità maggiorata che offre il basket, c'è la parte di tifoseria, perché ricordiamoci anche che le persone che vengono a guardare le partite di basket e che vanno a guardare le partite di basket sono persone istruite a tifare per la partita, non per le squadre. Poi certo che vuoi che vinca la tua squadra, ma c'è proprio la partecipazione nel vedere e nel provare la soddisfazione che tutti riescono a fare canestro, che tutti riescono a fare qualcosa di utile per la squadra. Da poco è entrata in Costituzione la parola sport legata anche alla scuola, figuriamoci, deve essere, che poi non deve essere una battaglia ideologica perché non lo è per niente, perché lo sport è prettamente pratica, quindi insomma è successo in Costituzione per la parola sport, arriverà anche per il basket, io sono contentissimo perché è nato più di 20 anni fa. I frutti li ha dati subito, perché quello che socialmente fa il basket è evidente. Negli ultimi anni l'esposizione mediatica sta crescendo e questa è la parte su cui dobbiamo invece porre attenzione, cavalcare il momento, perché insomma, più si parla di basket, più i ragazzi e le ragazze con disabilità, ma non solo, le famiglie e anche tutte le altre persone gioveranno di questo meraviglioso sport.
1: Confermiamo questo trend, Antonio, in vista del futuro, cioè è il tema mediatico uno dei punti su cui insistere?
0: Diciamo che il tema mediatico è importantissimo. È importantissimo e non vogliamo negare una realtà che è quella della capacità comunicativa che la nostra società attualmente ha e che non aveva prima. Quindi sono d'accordissimo che è un tema cruciale. I passaggi è importante che siano proprio per rispetto alla realtà, quelli si comunica ciò che esiste, si comunica ciò che È vero, e bisogna essere capaci di farlo, lui è molto bravo a farlo, io sono molto meno bravo a farlo, però...
2: L'hai creato,
1: esatto. Diciamo che i primi 20 anni non sono andati così male.
0: No,

0: No, però bisogna utilizzare gli strumenti che ci sono e che si stanno sempre più evolvendo e bisogna che le persone che hanno questo tipo di carisma e anche di capacità tecnica comunicativa si adoperino e noi sappiamo utilizzarle, tra virgolette, ma diciamo sappiamo beneficiarne perché è importantissimo, certo, più vai avanti, più c'è bisogno di questo tipo di dimensione.
1: Matteo, tu hai giocato centinaia, migliaia forse di partite, ne vedi a settimana altrettante. Qual è la cosa che ti piace di più invece del giocare o vedere una partita di basket?
2: A me piace giocare a Baskin, non tanto dal punto di vista agonistico di per sé, che io vado semplicemente a divertirmi. Certo che ti diverti quando vinci, ti diverti di più, ma non è la mia idea quando vado a giocare. Devo bilanciare questo mio sentimento con i miei compagni di squadra che vogliono assolutamente vincere, che
1: Chiaro.
2: vogliono che io tiri tutti i miei 3 tiri per ogni quarto. Io invece non riesco a farlo perché preferisco la condivisione del momento e quindi preferisco magari far giocare bene qualcun altro, passare tanto la palla, ed è quello il mio intento, in maniera molto egoistica, probabilmente. Infatti, quando iniziano a insultarmi i miei compagni di squadra e i miei compagni di squadra
1: Tira,
2: perché
1: tira.
2: dobbiamo vincere, tira, ragazzi, non sono qua per questo, sono qua per godermi questo momento e per godermi le dinamiche del basket.
1: Domanda rapida per ciascuno di voi due, risposta secca. Un sogno nel cassetto che avete riguardo al basket? Da giocatore, da inventore?
2: Io sogno che sempre più persone vengano addirittura a conoscenza del basket. Io confesso la mia ignoranza, io fino a 5 anni fa non sapevo che esistesse il basket. Siamo qua per questo.
0: Beh, questo vuol dire che la comunicazione è effettivamente una cosa fondamentale. E quello che sogno è che sappiamo trasmettere a giocatori, allenatori, formatori questa carica ideale che sembrava un'utopia quando abbiamo cominciato, che poi è diventata realtà. E questo spero che vada avanti. Io sono destinato a finire nel breve di 2 lustri, finire proprio la mia presenza qua. Adesso non voglio essere tirarmela male, ma o tirarmela bene per scaramanzia, però di fatto voglio dire il futuro non è mio e spero, il mio sogno è che i contenuti vengano recepiti e vissuti e trasmessi molto meglio in futuro dalle persone giovani e che ci credono e che fanno parte di questo movimento, e sono tante.
1: Allora, visto che abbiamo parlato appunto di comunicazione, la comunicazione a volte è fatta anche di eventi. Quindi apriamo la nostra seconda rubrica e ci spostiamo a vedere come funzionano le nostre lancette. Questa forse è la missione più difficile di oggi. Io vi do 60 secondi, quindi poco. Sono gli ultimi 60 secondi di partita, giusto per ravvivare un po' lo spirito dei giocatori. Dovete
0: Siamo in
1: organizzare.
0: competizione o
1: No,
0: siamo
1: no,
0: in
1: siete
0: sesimi
1: lavorati
2: compagni
1: insieme.
2: di
1: Sì,
2: squadra? Va bene.
1: sì. Un time out praticamente avete per organizzare, chiaramente in linea di massima, un torneo internazionale di baschi a Cremona. Quindi dovete scegliere la location, una location magari per la fase qualificazione, una location per la finale. Avete carta bianca e non ci sono limiti di budget. E ci vogliono almeno due ospiti di livello internazionale, che siano dal mondo del basket, del basket, quello che volete voi. E un menù per la cena, poi ovviamente questa è la parte dei 60 secondi, però il torneo a Cremona, quindi un menù per la cena ci vuole. Pronti? Guardo io il tempo, eh. Via.
2: Allora, per la finale, senza ombra di dubbio, qui in piazza, un campo, luci, la sera, bellissimo, tifosi dappertutto. Per la fase iniziale, io direi di rimanere negli ambiti della pallacanestro proprio di Cremona, quindi Pallaradi, che verrà messo a posto, perché abbiamo budget, quindi verrà messo a posto, tutto perfetto, moderno,
1: Ok.
2: LED dappertutto. Eventi di fianco nella fiera, quindi tantissimi eventi B2B, dobbiamo crescere anche dal punto di vista proprio dell'impatto degli
1: Aziendale.
2: sponsor aziendali, Quindi quella parte lì secondo me sarà super affascinante.
0: Anche perché ci saranno non solo il basket, ma anche gli altri sport che stanno nascendo, progettati per
2: fighissimo.
0: Tutti. E quindi dovranno essere messi...
1: Quindi vari padiglioni fiera adibiti anche a vari sport. Fare...
2: Fighissimo. Poi, ospiti internazionali avremo, no, perché sono loro che ce lo chiedono, ci sarà Adam Silver.
1: Perfetto.
2: Perché l'NBA creerà anche la sua lega, visto che sta arrivando in Europa, creerà anche la sua lega di basket in America.
1: National Basketball Association.
2: Esatto, perfetto, e ci supporterà tra l'altro, quindi. E poi noi non vogliamo adesso un singolo giocatore, perché per ogni edizione avremo un giocatore NBA e un giocatore di basket, ruolo 1, ruolo 2, che saranno i due testimonial ogni anno dell'evento.
1: Allora, l'evento in 60 secondi è stato fatto, manca il menù della cena.
2: Per me è facilissimo, gnocco fritto e salumi, proprio,
1: avanti tutta,
2: figurati.
1: Uniamo le due tradizioni cremonese e piacentina, così.
0: Per me anche un uovo strapazzato con del pane parmigiano va bene.
1: Strapazzato perché rende l'idea dell'intensità della giornata che sarà...
0: Beh, sì, ma perché è facile da cucinare. Anche.
1: Va bene, no, direi che la missione è compiuta. E visto che l'hai citato tu prima, Antonio, dicevi il basket non è l'unico sport inclusivo, risale al 2019, no? La fondazione dell'ENSI, l'Ente Nazionale Sport Inclusivi,
0: che dopo ha cambiato nome ed è diventato Ente Italiano Sport Inclusivi.
1: C'è vitalità in questo settore. Il basket ha fatto da apripista forse in questo, ma c'è un movimento che cresce, per quello che percepisci.
0: C'è un movimento che cresce, chiaramente il basket ha la percentuale maggiore dell'attenzione anche delle persone che ci lavorano, perché comunque siamo in tanti, ma si sono moltiplicati i fronti. Però c'è, perché per esempio sono nate le bocce e le bocce sono praticate in varie parti e si stanno diffondendo. È nato il calcio balilla inclusivo e questo è importante perché al di là che non si facciano ancora grossi tornei, ma si può giocare dappertutto. Quindi c'è una festa, si è al bar, cioè si può mettersi a giocare e c'è uno strumento con delle regole che permette alle persone anche con disabilità di partecipare al contesto del momento. Poi c'è la ginnastica e adesso si sta sperimentando il calcio con ottimi risultati. Sono stato a Ferrara due domeniche fa e ho visto delle cose molto belle, quindi adesso lanciare la sperimentazione, hanno già fatto la domanda in un numero, quindi vitalità ce n'è molta, perché è un tipo di sport, come si diceva prima, è un tipo di sport che piace, che incontra un bisogno anche nelle persone normodotate, perché si divertono, cioè, se non si divertissero avremmo già smesso.
1: Parlare poi di enti, di, in un certo senso, di federazioni in prospettiva, significa parlare di regole, regolamenti. Com'è stato l'impatto col regolamento del basket, Matteo?
2: Guarda, chiunque arrivi a giocare a basket, parlo di persone senza disabilità, la primissima cosa che fanno è fare un fallo irregolare. È la prima cosa che fai. La progettazione degli sport inclusivi è una cosa estremamente complessa, estremamente, per quello che bisogna ringraziare Antonio e tutti quelli che stanno lavorando, perché è una continua ricerca. Il basket sta cambiando regolamento ogni anno, perché ogni anno viene aggiunto qualcosa, succede qualcosa in campo che ti fa dire non l'avevamo normato. Si impara prima a giocare che a leggerlo, questo è sicuramente così, piano piano lo impari, ancora ad oggi probabilmente io ci sono delle regole che non conosco, probabilmente che conosco poco, che dimentico, ce ne sono diverse ed è giusto che ce ne siano diverse tante, perché lo sport inclusivo quello deve essere regolamentato per permettere a tutti di poter eccellere, però vedrai che piano piano basta giocare, fai due o tre allenamenti, le regole principali che sono quelle che realmente ti permettono di giocare le impari subito.
1: Quindi ti aspetto una carriera da arbitro anche adesso, dopo ma questa spiegazione.
2: No, no, no, quella sicuramente, da divulgatore e di promotore del Baskin, quello lo faccio ormai da 4 anni, diciamo, e adoro andare in giro per l'Italia. Guarda, il mese scorso sono andato a Orvieto a fare un open day con le scuole, con 100 bimbi, per 2 estati, no, per 2 inverni a Tortona. Tra l'altro il Dertona Basket, e dobbiamo sottolinearlo perché è importante, quest'estate, nella sostanza, un po' prima, ha creato la sua squadra di Baskin. Quindi che le squadre di LBA abbiano la voglia di creare squadre di Baskin anche per noi è estremamente importante. Dico per noi, intendo come movimento Baskin, perché mi ci metto dentro proprio con tutto il corpo, ed è importante. Questo è un bellissimo segnale che delle squadre di Serie A creino la loro squadra di Baskin, e piano piano, insomma, ci arriveremo. Per 2 anni abbiamo fatto open day tra Tortona e Voghera e le scuole hanno risposto tantissimo, e vedi soprattutto il cambiamento nei ragazzi e nelle ragazze che vengono a conoscenza di quelle dinamiche con i loro compagni con disabilità. Sicuramente sono abituati ad averci a che fare tutti i giorni, però nella dinamica dello sport è ancora più formativo.
1: Se mi permetti un piccolo spot a Cremona, la Sanse Basket è stata forse una delle primissime squadre dilettantistiche, ma con una prima squadra già parecchi anni fa, a volere fortemente una squadra nel basket e a portarla avanti. Quindi vero, è senz'altro uno step che aiuta, ma perché dice di un credere in un progetto, in uno sport che tale è.
0: E aggiungo che come succede spesso, uno fa un passo, poi dopo c'è subito quell'altro che lo segue, perché dice, beh, allora si può fare, non è, anzi, è dimostrare di apprezzare, non è sminuente venire dopo. Anche l'Aquila di Trento quest'anno fa la squadra di basket. Quindi,
1: a Pesaro eravamo stati anche a Pesaro, anni fa, sì, ospiti della allora Scavolini, forse era ancora.
0: Sì. Poi, sì, però loro non l'hanno fatta. Sì, però, loro hanno
1: qualche
0: sempre
1: step, preso un movimento infinito di basket. Quindi, allora, visto che il tempo non ci aiuta, arriviamo alla nostra ultima rubrica di oggi, che in scaletta era la prima, ma noi la scaletta non piace, quindi l'abbiamo stravolta. Ci spostiamo nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Doveva essere la prima, adesso capiamo perché. Di solito in questa rubrica commentiamo un titolo, una notizia. La scelta di oggi è stata diversa. Non commentiamo un titolo, ma un cartello stradale. Cioè, chi arriva a Cremona in macchina legge Cremona città del Baskin. Dal 2007, cioè quasi 20 anni. È un segnale forte legato all'identità. Come la vivi tu, Antonio, tutte le volte che esci da Cremona e torni e vedi la scritta Cremona città del Baskin?
0: Sono contento perché è la mia città, ci ha creduto. Noi non era stato l'allora assessore, adesso in questo momento l'emozione mi toglie la memoria, che l'aveva fatto senza che noi sapessimo nulla. Quindi era stata una sorpresa che ai ragazzi, soprattutto con disabilità, ha dato un senso di appartenenza a una cosa importante, molto forte, perché c'è, cioè, il gioco, perché allora a Baskin erano
1: molto pochi,
0: 5 squadre, 10 squadre, però dice, se davanti all'ingresso della città c'è un cartello con Cremona città del Baskin, vuol dire che sto facendo una cosa che è importante, quindi era stato molto utile. Adesso mi piace che ci sia ancora. Ed è vero, comunque, anche questa è una cosa vera. Cremona è la città del Baskin. Però tu prima hai chiesto, adesso devo sorprendere lui, scombinargli la rubrica.
1: Vai, vai.
0: Perché tu hai detto, ha chiesto a Matteo cosa ne pensi del regolamento. Il regolamento è riuscito a avere una visione, una versione, diciamo, più intellegibile grazie al lavoro che ha fatto Andrea, perché Andrea era
1: un po' di tempo.
0: Sì, però ha messo a posto tante imprecisioni che c'erano e che lui da arbitro invece ha preteso venissero chiarite. E quindi no, è giusto ringraziare anche Andrea di questo lavoro.
1: È stato bello, devo dire, è stato veramente molto molto molto bello. Dicevamo, Cremona, città del Baskin, l'hai detto, però si è diffuso, non il contagio, Matteo?
2: No, assolutamente.
1: È arrivato,
2: sì,
1: ben oltre i confini della città.
2: Ma siamo arrivati ben oltre anche i confini dell'Italia. Quest'estate abbiamo partecipato proprio a Tortona a un torneo europeo, ed è stata una figata, scusate il francesismo, guarda, è pazzesco, è stata un'emozione veramente far parte di quello. Bisogna essere sinceri che non è semplicissimo organizzare una cosa di questo tipo. Fortunatamente c'era un bando europeo che ci ha permesso di, non a me personalmente, io ero all'interno, diciamo, dell'organizzazione, ma va dato credito a chi ha creduto tanto, a chi ha lavorato per ottenere quei fondi dall'Europa, ed è stato un investimento importante, veramente tanto importante. Però vedere 10 squadre che combattono, che giocano, che si scambiano anche culture, è stata una cosa eccezionale. Quindi quando parlavamo prima del torneo al Palaradio, in fiera di fianco, pensiamo a mettere qualche campo, un torneo internazionale, c'erano squadre dalla Grecia, dal Belgio, dalla Serbia, dalla Germania, una cosa stupenda, un mix di culture, alcuni che giocavano a Baskin per la prima volta addirittura, contro altri che invece giocavano già da tantissimo tempo, e quello vuol dire che le cose stanno veramente funzionando tanto, vuol dire che il Baskin adesso è un movimento a livello europeo. Quando dico di, prima scherzando dicevo che l'NBA, ma non bisogna neanche scherzarci troppo, perché sono convinto che se chi comunica molto bene, e in America sanno comunicare molto bene, viene a conoscenza di che cosa vuol dire giocare a basket e offrire a tutti il basket, io credo che si possa costruire qualcosa di eccezionale.
1: Beh, il contenuto buono c'è, cioè nel senso non fai fatica a trovare il bello,
2: assolutamente no. Quindi,
1: tra l'altro, hai citato paesi dove, non dico che il basket è quasi una religione, ma hai citato Grecia, Serbia, più facile forse partire da queste nazioni.
2: Pensa che in Grecia l'unica squadra è a Creta. È pazzesco, ad Atene non ci sono squadre. Infatti ho parlato con il mio amico Nico Zissis dicendogli: ascolta, parla col tuo presidente di federazione, perché Nico è venuto, l'ho invitato ed è venuto un giorno a fare testimonial a quel torneo, ed è rimasto, non lo conosceva, ed è rimasto folgorato, ha detto: guarda, torno a casa e parlo col presidente di federazione, perché questo bisogna fare. E non è semplice, proprio non è semplice, paradossalmente è più difficile trovare persone senza disabilità che giochino a basket. Noi siamo alla ricerca costante di giocatori, perché i ragazzi e le ragazze con disabilità partecipano tantissimo, c'è bisogno anzi di offrire loro di questa attività, capacità di socialità, e alle famiglie dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Quindi le federazioni devono lavorare anche per quello, e le società devono lavorare anche per quello.
1: E forse l'appoggio davvero di società che hanno settori giovanili o comunque altre squadre nel mondo del basket aiuta tantissimo. Antonio, chiudiamo con un saluto da parte tua e un augurio per il basket in vista dei prossimi 20 anni e oltre.
0: Allora, comincio col ringraziare Cremona, che è la città del basket. E ringrazio non solo la città, ma proprio le persone che hanno lavorato e stanno lavorando tantissimo. E sono contento che io dico, ma allora è vero che nel Baskin il Baskin seleziona le persone migliori. Voi due siete un esempio.
2: Come non sottolinearlo del resto?
1: Eravamo qui apposta.
0: Ma poi, appunto, il movimento in Italia mi ha fatto incontrare persone straordinarie che voglio ringraziare, voglio stimare, e voglio augurarmi che possano, attraverso il Baskin, trovare quella serenità di vita che solo vivendo insieme con persone che hanno caratteristiche diverse si può arrivare a fare, con persone che hanno delle sensibilità particolari, perché hanno avuto una vita difficile, perché hanno avuto da soffrire, hanno dovuto sopportare. Vivendo insieme con queste persone c'è un godimento, un piacere, e questo auguro a quelli del basket e anche a quelli che non lo conoscono.
1: Forse questo è il cuore della parola inclusione, che fa parte del nome del basket, no? Questa inclusività che sia davvero a 360 gradi e per tutti. Quindi grazie ai nostri ospiti, grazie Antonio Bodini e Matteo Soragna per essere stati con noi. Grazie. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi continuiamo a vederci sui nostri canali social, su Instagram, su YouTube e su tutte le piattaforme di streaming, oltre alla domenica su CR1. Grazie mille, ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, ma prima di andare, Matteo, possiamo chiederti una cosa che abbiamo fatto solo in alcuni casi, un autografo sulla tazza di Torrazzo con
2: Vista. Ma ci mancherebbe altro, per il Baskin questo ed altro. Allora, sperando che scriva.
1: Questa poi rimane. Se non scrive è colpa del nostro tecnico che è qui allora, dietro la così. Telecamera.
2: Facciamo finta di farlo e poi lo facciamo quando scrive.
1: Perfetto.
2: Ecco qua.
1: Grazie mille. Noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, Fede e Carità a Pompei, raccontato da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Quella che vi raccontiamo è la storia del santuario di Pompei. O meglio, dovremmo dire, quella che vi raccontiamo è la storia dei due santuari, perché il vescovo di Pompei, Monsignor Caputo, ha tenuto proprio a dircelo, che Pompei ha un santuario per la spiritualità mariana e ha come santuario anche quello della carità. Nel 1872 Bartolo Longo per la prima volta metteva piede a Pompei, c'era andato per riscuotere tasse e pigioni e poi alla fine, incontrando tanta povertà dei cittadini, inizia a capire il modo con cui poter aiutare quella gente. Parimenti arriva anche il quadro della Madonna di Pompei, che subito suscita affetto e spontanea religiosità. Da allora ad oggi la storia del santuario di Pompei la conosciamo in tanti, e molto più frequente conosciamo quella legata al santuario, alla preghiera appunto al Santo Rosario, come luogo di riconciliazione, come luogo dove si va per confessarsi, pellegrini di perdono, richiedenti di perdono, perché anche la vita di Bartolo Longo è stata una vita di conversione. Uno dei momenti più importanti che sempre viene raccontato nel citare la vita di Bartolo Longo, che quando lui ha incontrato un malavitoso che si doveva consegnare alla polizia perché voleva pentirsi dei suoi peccati, questo uomo gli disse: ma poi io ho mio figlio, dove lo lascio? Non posso lasciare mio figlio per strada. È così che inizia il santuario della carità, perché Bartolo Longo accoglie questo ragazzo, figlio di un malavitoso, e questo ragazzo addirittura poi diventerà sacerdote. Quindi potremmo dire veramente che le fondamenta dei due santuari mariano, quello della Beata Vergine del Rosario e quello della Carità, nascono, hanno radice in questo seme gettato da Bartolo Longo. Negli anni le iniziative sono profondamente cambiate. All'inizio del 1900, per anni il santuario è stato luogo di orfanatrofi per bambine, per bambini, per figli di carcerati, figli di prostitute. È stato un luogo che ha accolto persone che non avevano nessun altro se non le suore di Pompei e i fratelli delle scuole cristiane, che li hanno accolti in tanti modi. Poi tutto si trasforma anche a causa delle leggi nuove che lo Stato italiano dà, e quello che abbiamo visto è realmente il modo vivace con cui la carità viene ancora fatta. Abbiamo incontrato ad esempio una delle suore di Pompei che tutti conoscono, che è Suor Maria Neve, che tutti i giorni con dei volontari accoglie bambini che diversamente non avrebbero un punto di riferimento. Questi bambini trovano una casa, un'accoglienza, possono giocare con loro, possono continuare a studiare con loro. E l'altro polmone bello dell'esperienza di carità di Pompei sono i fratelli delle scuole cristiane. Quello che ci ha colpito è ciò che innanzitutto il ruolo di Fratel Filippo in questa comunità, che è realmente amato da tutti e ha trascorso la maggior parte della sua vita a servizio dei giovani di Pompei, e poi per questa particolare scuola di musica che hanno, tutto gratuito. Eppure da quella scuola non solo nasce una banda musicale molto conosciuta, ma realmente tanti ragazzi hanno la possibilità gratuitamente di studiare uno strumento e di diventare anche dei professionisti. Parimenti abbiamo capito che il santuario di Pompei è un luogo di accoglienza di tante altre esperienze, e quindi abbiamo incontrato la fraternità di Emmaus, che con Nicoletta e Angelo hanno una casa di accoglienza per bambini, ma diciamo bambini proprio appena nati, sono sottratti ai genitori per diversi motivi, quelli che i genitori abbandonano al momento della nascita, e abbiamo visto il modo con cui Nicoletta e Angelo fanno della loro casa e della loro famiglia, perché loro hanno già due figli, un luogo di accoglienza per gli altri. E l'altra bella esperienza invece è quella che abbiamo potuto scoprire sempre in una casa famiglia tenuta dalla comunità di Papa Giovanni XXIII, che accoglie adulti con grandi malattie fisiche, o piuttosto persone come Vittoria, che era una clochard che abitava presso la stazione di Napoli, e lei ci ha raccontato in che modo l'incontro con la Vergine di Pompei e con la Giovanni XXIII ha cambiato fondamentalmente la sua vita e la sua storia.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato tua madre a dirmi ciao come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono

sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro stasera i migliori che abbiamo. E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso, quei due peli di elefante, mi fermavano il sangue, gli ho dati un passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'enclave spagnola in Nord Africa circa 4.000 persone. I dati sono stati forniti oggi dal Ministero dell'Interno di Madrid. Particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ha annunciato l'amministratore dell'enclave, che poi giudica tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo centrale. Domani la riunione in sede europea per affrontare il tema dell'immigrazione. Sale a 7 il bilancio dei morti dell'incidente di ieri avvenuta sulla superstrada in provincia di Rieti.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. A scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro due mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, Lignano. Allo studio.
1: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Torniamo in Italia con la morsa del caldo, punte di 40 gradi, non si allenterà il caldo neanche questa settimana. Oggi tutte da bollino rosso le città tranne Messina e Reggio Calabria, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Filippo Penati ha vinto la medaglia d'argento al termine della finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi. L'oro è andato al britannico Toublin, il bronzo allo spagnolo Caceres. Iglesias per il 19enne ferrarese è la 4ª medaglia in questa rassegna continentale. È tutto per questo flash, torniamo alle 15.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porziuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno, prima di tutto, è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco, padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porziuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio?
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione... Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù. E non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porziuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porziuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini nel 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, è una grazia speciale che ci viene concessa appunto con su concessione del Santo Padre, dice Papa Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. Si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria è la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere, quando uno si va a confessare, va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla porzione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusivo per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, di Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa, perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono d'Assisi parte dalla concezione che Dio è misericordia, perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinita questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, la sua misericordia, dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa non progredire crediamo nella grazia di Dio. Per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità e nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezza umana, fragilità umana, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi

0: bisogno, perché se noi accettiamo e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro, a volte ci riflette su queste cose. Nel Padre Nostro noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti. Cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono, di assisi di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa, siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si diceva qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace anche a livello, io direi, non solo personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima, basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario, non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento della penitenza e poi non sono in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, delle persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene e a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante. E San Francesco diceva bisogna cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra. Ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci

0: anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
1: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente, possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
0: Sì, sicuramente Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
1: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che io ricordo è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani, quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
0: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia, della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo di giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo o addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione del nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondario se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
1: E il Papa sicuramente, poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi, in realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio? No?
0: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo avere chiaro l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino, possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, all'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. E questa logica dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando, emarginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216, luglio 1216.
1: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
0: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuali, culturali, comunicativi, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata. Grazie
0: a voi dell'ascolto e anche della condivisione di queste nostre idee.
1: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due le informazioni della Radio Vaticana. I titoli: Teheran smentisce Trump, al momento non ci sono negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti. A Ceuta ci sono ancora migliaia di migranti, in particolare minori. L'Unione Europea valuta la creazione di centri europei per il rimpatrio. Conclusa ieri con il videomessaggio del Papa l'ottava giornata nazionale della gioventù in Ecuador. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nuovi colloqui Stati Uniti-Iran a partire da questo pomeriggio, lo ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran smentisce. Nessuna delegazione è in partenza in questi giorni e nega la presenza della Cina tra i mediatori. Confermati invece i negoziati con l'Oman per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il servizio di Roberta Barbi.
3: La smentita del governo di Teheran alle dichiarazioni del presidente americano Trump arriva per bocca del portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakaei. In questi giorni non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese, ha detto in merito all'ipotesi di una ripresa dei colloqui tra le parti nel pomeriggio di oggi. Confermata invece la prosecuzione del negoziato con l'Oman per stabilire una rotta e garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, condizione necessaria ma non unica per la riapertura del canale, secondo Teheran. La questione Hormuz dovrebbe essere al centro anche dei colloqui con gli USA, stando a quanto affermato da Trump, come pure la denuclearizzazione del paese. L'Iran inoltre ha ribadito che non ci sono nuovi mediatori tra le parti, ridimensionando il ruolo della Cina. Teheran ha anche dimostrato di apprezzare l'intervento dell'Arabia Saudita nel fermare la nuova offensiva americana. Non è soltanto una guerra contro il nostro paese, ha detto Bakaei, ma contro la sicurezza di tutta la regione. I Pasdaran infine hanno fatto sapere di aver abbattuto un drone nello stretto di Hormuz.
2: Nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele in programma da domani a giovedì 6 agosto a Roma. Sotto mediazione americana il dossier entra nella fase più delicata, l'estensione della zona pilota nel sud del Libano e il nodo del disarmo di Hezbollah. Al centro dei nuovi colloqui l'ampliamento delle cosiddette zone pilota nel sud del Libano, aree limitate nelle quali le forze israeliane dovrebbero ritirarsi. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, l'Unione Europea sta valutando la creazione di centri europei per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania e condivisa da altri paesi in Europa, sarà presentata domani al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Ce ne parla Edoardo Valentino.
4: Accordi con i paesi terzi entro dicembre e primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60.000 ed 80.000 i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi tre giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3.000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
2: La migrazione è una sfida europea che richiede solidarietà e una risposta dell'Europa. La von der Leyen spiega che occorre raddoppiare gli sforzi in cinque aree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i paesi terzi, rafforzare i confini esterni all'Europa, attuare i sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. E ci spostiamo a Lampedusa, sempre in materia migranti, dove le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo, intitolato un mese fa a Papa Francesco, rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, e i bagni sono fuori uso da tempo. Beatrice Guerrera ha intervistato Carla Locatelli del forum Lampedusa Solidale.
5: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono, che sono distribuite dalla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarle davanti ai bagni, che ci sono delle cassette, metterle lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
6: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano.
5: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
2: E resta altissimo l'allarme incendi in Europa, con Grecia, Francia e Spagna che registrano una delle peggiori estati sul fronte dei roghi boschivi, divorati decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica che vede temperature estreme in questa stagione. Ce ne parla Paola Simonetti.
7: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Avila e in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi sette mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
2: E apriamo la pagina vaticana. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il Papa, in un video messaggio ai giovani che hanno preso parte all'ottava giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador, che si è conclusa ieri. Ce ne parla Tiziana Campisi.
8: Ascoltare la chiamata del Signore e seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
9: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazon di allegria.
8: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia e ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida ragazzi e adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
2: Ed ora la pagina della cultura. Il sogno di un'intelligenza artificiale per tutti si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. È la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pier Luigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT, il servizio di Fabio Colagrande.
10: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
11: La storia dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento

0: stanno costruendo una Babele tecnologica.
1: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
0: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
1: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
2: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi grazie per l'attenzione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
1: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani nel 2025 e si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai due membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. E sono 6 i morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 16.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: E così abbiamo superato abbondantemente la metà del mese di luglio. In questo appuntamento con le classifiche dell'estate, 18 e 19 luglio insieme, stiamo insieme sabato e domenica dalle 14 alle 15. Questa è un'ora bella piena in cui, rispetto alla stagione precedente autunno-inverno, ci occupiamo di più delle canzoni tormentoni dell'estate, un'estate in particolare del passato, e poi ci affideremo in questo weekend totalmente alla chart di Blu 2000 per vedere quali sono i più programmati, quindi i singoli che dettano legge in questa estate 2026. Allora, siete benvenuti naturalmente per raccontarmi il vostro weekend, anche per mandarci un bel messaggio con su scritto, non so, la vostra canzone del momento preferita o quella dell'anno 2000 che magari abbiamo ascoltato la settimana scorsa. E quindi, per ritornare ancora indietro nel tempo, vi do un altro anno, che è quello che prenderemo in esame oggi, che scaleremo insieme in questa chart, cioè l'estate del 1988 in Italia, scalando la chart dalla numero 10 alla numero 1. Diretta at radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Iniziamo proprio dalla numero 10, dove troviamo U2 con Desire, questa canzone del gruppo rock irlandese, estratto come singolo dall'album Rattle and Hum. Si tratta del primo singolo degli U2 a raggiungere la vetta della classifica inglese. Questa canzone inoltre è arrivata alla terza posizione della Billboard 800, altra classifica a noi nota che insomma scaliamo spesso e volentieri, soprattutto nella stagione autunno-inverno, e anche prima questa canzone nella mainstream e nella modern rock tracks. Il testo parla essenzialmente della dipendenza, purtroppo, dall'eroina. La canzone degli U2, Desire, è alla numero 10 della classifica estiva del 1988

weekend dell'estate che fu, anche per questo weekend, questa giornata, in questo fine settimana, protagonista della classifica estiva in Italia, con le canzoni italiane internazionali di quel periodo, quelle più ascoltate, quelle più suonate in radio, anche quelle più apprezzate, quelle più fischiettabili in assoluto, in questo weekend insieme su Blue 2000, le classifiche dell'estate. L'anno è il 1988 e al numero 10 abbiamo incontrato gli U2 con Desire. Salutiamo Marco, che a proposito della classifica della scorsa settimana, lui dice di apprezzare particolarmente l'anno 2000, anche perché insomma è diventato maggiorenne proprio in quell'anno, se lo ricorda benissimo, con tutti i tormentoni estivi di quel periodo. Ci fa piacere, quindi grazie, continuate a scriverci come ha fatto il nostro amico, anche per comunicarci le vostre emozioni legate alla musica del passato. E adesso passiamo alla numero 9, dove troviamo King Wilde con You Came. King Wilde, pseudonimo di King Smith, cantante e attrice britannica, in oltre 40 anni di carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi davvero in tutto il mondo, si è piazzata tra il 1981 e il 1993 26 volte, quindi per ben 26 hit nella top 75 britannica dei singoli, di cui 4 top 10 e 4 top 3. Lei è nata nel quartiere londinese di Chiswick, figlia di un noto cantante britannico degli anni 60, Marty Wilde. Durante il periodo del college ha inciso parecchi demo con l'aiuto del fratello Ricky Wilde, che hanno attirato l'attenzione poi di Mickey Most, che alla fine si è detto: ma sai che questa King Wilde ha del talento da vendere, e da lì la scalata al successo. L'ascoltiamo nella chart del 2000, del 1988, scusate, era l'estate di quell'anno. King Wilde con You Came alla numero 9.

Un'ora con le grandi emozioni del passato, alle classifiche dell'estate, l'anno di oggi è il 1988, anche se ho sempre in mente il 2000, non so perché, ma forse come il nostro amico Marco che ci ha scritto prima, mi è rimasta talmente impressa la chart della scorsa settimana che non ne posso più fare a meno. In realtà questa era King Wild da quell'anno 1988 con la sua UK, ma numero 9. Al numero 8 troviamo la musica italiana di Luca Barbarossa con un brano e un testo molto forti, furono presentati al Festival di Sanremo, parliamo dell'amore rubato. Numero 7, Hate Wonder, questa è I'm Not Scared.

Swing Blue 2000, le canzoni che hanno fatto la storia, anche la vostra storia, a giudicare dai numerosi commenti che arrivano via mail, naturalmente con le emozioni di ritorno dal 1988, era l'estate in Italia, con le canzoni che andavano per la maggiore, quindi quelle più ascoltate, quelle più gettonate, quelle preferite dagli italiani. Al numero 7 abbiamo lasciato Eight Wonder con I'm Not Scared, mentre al numero 6 ancora italiano con Andamento Lento di Tullio De Piscopo, una canzone manifesto proprio di quel periodo. La numero 5 con una straordinaria protagonista internazionale che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 14 giugno, parliamo di Gesh Paty. Dopo una lunga malattia è diventata celebre negli anni 80 per l'appunto con una canzone che ha scalato le classifiche di mezza Europa vendendo più di 1,5 milioni di copie, ed è morta all'età di 80 anni. Secondo quanto scrive Le Monde, l'artista è deceduta dopo una lunga malattia, come ha annunciato anche la sua agenzia, ed è ricordata soprattutto per la hit che tra poco ascolteremo qui su In Blue 2000 all'interno della chart dell'estate del 1988, brano scritto con Vincent Raleigh, con cui scalò le classifiche europee vendendo oltre 1,5 milioni di copie. In ricordo di Gesh Paty, una delle canzoni simbolo del 1988, dell'estate italiana del 1988, al numero 5 c'è Etienne.

Una straordinaria carriera costellata di successi, soprattutto anni 80, era il 1988, quell'estate al numero 5 c'era Gash Paty con Etienne. Saliamo al numero 4 e qui si pompa il volume, fin dal titolo, aumentate il volume della vostra radio perché sta arrivando il ricordo più bello, quello che ci fa scatenare dei Mars con Pump Up the Volume, numero 4.

In questo nostro percorso pomeridiano alle classifiche dell'estate, nell'estate del 1988 abbiamo incontrato il ritmo di Pump Up the Volume, canzone dei Mars. Entriamo nella zona del podio ufficialmente alla numero 3 con una canzone simbolo di giovanotti, molto giovane, anzi molto giovanotti all'epoca, scusate il gioco di parole infelice, lo so, però anche molto divertente. Gimme 5, la canzone al numero 3, medaglia di bronzo. Saliamo ancora nel podio, numero 2 medaglia d'argento per Tell Me, altro grande protagonista dell'epoca, ovvero Nick Heyman. Ma noi ascoltiamo volentieri la numero 1, non poteva mancare una bella ballata romantica dopo tante canzoni ritmate in questo pomeriggio, A Groovy Kind of Love, canzone scritta da Tony Wine e da Carol Byers-Sager, con questa melodia basata sul rondò in sol maggiore di Muzio Clementi, ed è un brano che fu inciso, pensate, nel lontano 1965, inizialmente da Diane e Anita, e nello stesso anno anche dai Mindbenders come cover. In seguito il brano è stato registrato da tantissimi altri cantanti in giro per il mondo, tra le versioni più note figura certamente questa di Phil Collins dell'anno 1988, canzone regina di quell'estate, A Groovy Kind of Love.

0: dell'estate.
1: Che belle che sono le classifiche dell'estate qui su In Blu 2000, tutti i weekend, un'ora bella piena dalle 14 alle 15 per scoprire i ritmi del passato. Abbiamo chiuso ufficialmente la classifica dell'estate del 1988 che ha visto al numero 1 Phil Collins con A Groovy Kind of Love. Adesso apriamo insomma le canzoni, quelle attuali di quest'estate 2026, secondo anche i più programmati su In Blu 2000. Quindi noi prendiamo in esame la top 10, non scaliamo dalla 20 alla 1, sarebbe un po' troppo, non abbiamo neanche il tempo, però la top 10 ce la gustiamo tutta in questo pomeriggio, iniziando proprio da un singolo in salita. Parliamo del successo di Revin Lini insieme a Dominic Fike. Questa è Reputation.

0: of you.
1: Eh sì, lui è nato a Naples, non a Napoli in Italia, ma c'è un'omonima località americana, cantautore e attore statunitense che accompagna Raven Lynne in questo viaggio con Reputation, canzone che sale rispetto a 7 giorni fa. E Dominic David Fike, questo è il nome completo di questo giovane artista, ha ottenuto grande successo con una pubblicazione nel 2018 che è stata supportata dal singolo Three Nights, che ha visto la svolta commerciale proprio di questo cantante, arrivando in top 10 nelle classifiche di diversi mercati, tra cui l'Australia. Noi l'abbiamo riscoperto oggi con Reputation. Al numero 9 invece ritroviamo Sienna Spyro, ex New Entry. Questa è Material Lover.

Una bella canzone contenuta all'interno della colonna sonora del film Fenomeno d'incassi, Il Diavolo Veste Prada 2. Lei ha pubblicato recentemente, parliamo di Sienna Spyro, la canzone Material Lover, in posizione stabile al numero 9 della chart di Blue 2000. Ha pubblicato il suo album di debutto Visitor e il nuovo singolo Great Expectation, che arriverà anche da noi, e parla di un periodo in cui lei viveva a New York, come ha raccontato la stessa Sienna Spyro. Da poco parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe venuta a trovarmi. Ogni mattina scendevo le scale del palazzo e per un attimo credevo davvero che lui fosse lì fuori ad aspettarmi. Ecco da qui il titolo di questa aspettativa mai forse realizzata, e che insomma è contenuto in Visitor, prodotto da Omar Fady, che ha già prodotto i dischi di Sam Smith e SZA, tanto per capirci. Sienna Spyro era al numero 9. Al numero 8 incontriamo Francesco Gabbani con Summer Funk. Numero 7 è stabile Benson Boone con The Time of My Life.

Lo abbiamo detto anche la scorsa settimana, il nuovo prodotto di Benson Boone, il nuovo disco è veramente molto bello, tra l'altro questa canzone ha un che di teatrale che viene soprattutto messo in scena, è il caso di dirlo, nell'omonimo video. La canzone è stabile nella chart di Blue 2000 tra i tormentoni di quest'estate 2026, si farà strada sicuramente questa The Time of My Life. Al numero 6 incontriamo Emma con Fabri Fibra, la loro canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Antidroga, sul significato di questa canzone abbiamo parlato spesso e volentieri, e dopo il passaggio nei vari festival cinematografici parliamo di Il Ritorno, che è pronto a raggiungere, anzi è già lì pronto in streaming, questo dramma molto intenso diretto da Stefano Chiantini, che è disponibile sulle piattaforme a partire dallo scorso 11 luglio, quindi trovate questa nuova occasione se non avete avuto modo di vederlo sul grande schermo. E al centro della storia c'è Teresa, interpretata proprio da questa inedita e convincente Emma Marrone, alle prese con il difficile tentativo di ricostruire la sua vita dopo 10 anni di carcere. Un film delicato e profondo che affronta vari temi come la maternità, il senso di colpa, la possibilità di ricominciare quando tutto sembra ormai perduto, e a tratti ricorda anche un po' la vita travagliata, soprattutto un bel po' di anni fa, di Emma, anche dal punto di vista della salute, che lei stessa ha raccontato più volte, senza filtri davvero. La canzone di Emma insieme a Fabri Fibra è stabile, si intitola Antidroga, alla numero 6.

Una bella ballata romantica a cui ci ha abituato spesso e volentieri anche in questi suoi incontri vocali pop Fabri Fibra, abituato al suo genere rap che in commistione con Emma Marrone fa veramente la differenza. Numero 6 antidroga, stabile nella chart di Blu 2000, fatta di tormentoni estivi 2026, anche se lo so è un termine abbastanza abusato, però lo usiamo spesso per insomma incasellare le canzoni di un'estate. In questo caso lo facciamo benissimo grazie a questi ritmi di Mark & Cremont, che hanno prodotto questo disco con il featuring di Serena Brancale, The Colors. Al numero 5 ascoltiamo Partenope. Yeah!

Partenope ormai fa parte, diciamo, del nostro immaginario, soprattutto dei ritornelli, quelli immediati, che insomma non si dimenticano facilmente. Canzone di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, al numero 5. Alla numero 4, altra posizione stabile questa settimana, Buon Vento di Jovanotti Alfa. Al numero 3, stabile anche Gaia, un ex numero 1, ormai la conosciamo benissimo questa canzone, è una delle nostre preferite in assoluto, una favola da favela, ovvero Bossa Nostra.

Gaia era il numero 3 della chart di Blue 2000 all'interno delle classifiche dell'estate con Bossa Nostra stabile. Al numero 2 incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari, che recentemente hanno collaborato con un artista che abbiamo ascoltato prima insieme a Emma, ovvero Fabri Fibra, questo rap tagliente narrativa indie pop, che si incontrano in Goya, che è il primo featuring di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. E voi vi chiederete: ma dove lo troviamo? Nella riedizione versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, la nuova edizione appunto dell'ultimo album di Fabri Fibra, che è stato pubblicato il 19 giugno scorso, a un anno dall'uscita del disco, quello non deluxe. Praticamente ci sono 4 nuovi brani inediti, tra cui il duetto appunto insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Li ascoltiamo, i Pinguini, con Sorry, Scusa, Lo Siento, alla numero 2.

0: Siamo alle battute finali di questo pomeriggio insieme, un'ora bella piena all'interno delle classifiche dell'estate. Vi ricordiamo, c'è stata la classifica dal passato del 1988, adesso la classifica attuale dei successi di questo 2026. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 2, al numero 1 non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, la canzone regina del momento è quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, con cui vi saluto, vi auguro buon weekend qui su Mlu 2000 e questa è Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. We'll be right back.

0: In Blu 2000 News.
1: La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come questione europea. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così oggi il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare il tema migrazione. E di Sara Leone, il corpo senza vita che è stato estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, la salma è stata identificata all'obitorio dell'ospedale da parte dei familiari. Rimangono ancora due le persone disperse. Sono terminati poco fa nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi. Presenti tra le autorità e la tanta gente anche Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che ricordando Don Mazzi ha affermato: il problema delle dipendenze è ancora più grave oggi. Lui ha fatto un grande percorso educativo, tre parole fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con la comunità Exodus che ha fondato. Procura di Napoli che ha acquisito la documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento fascicolo meramente esplorativo. Lucia Pappalardo è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità. E il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le fratturano. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: 17 milioni di italiani ad agosto si muoveranno per andare in vacanza, altri 9 rimarranno a casa, uno su due per motivi economici. Il mare rimane la meta più gettonata, ma la montagna cresce per quanto riguarda le scelte, lo rivela una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per il Ferragosto. È tutto, torniamo alle 18.
3: Ciao, sono Siria, un bacio e buon'estate a tutti gli amici di In Blu.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi torna a trovarci un ospite che quando venne, ormai un anno fa forse,
1: sì.
0: Quando venne a trovarci, veramente ci è rimasta molto impressa, intanto per la bellezza del libro che ci aveva portato e che appunto presentavamo. E quando un'opera è molto bella, non esaurisce la sua parabola in poco tempo, tant'è vero che questo libro viene, intanto continua ad essere presentato, ma continua ad essere conosciuto anche a livello internazionale e arriva ad essere anche, e di questo parleremo infatti con la nostra ospite, anche un esempio di una sorta di metodo, vorrei dire, di metodo d'indagine in campo artistico. La nostra ospite è Sara Penco, benvenuta, bentornata anzi.
1: Grazie all'ospitalità e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Il libro di cui avevamo parlato allora, che torniamo in qualche modo a presentare, è questo Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro edito dalle edizioni Scriptamaneant, che sono tra l'altro un'edizione che amiamo molto, una casa editrice che amiamo molto e con la quale appunto abbiamo collaborato diverse volte nel corso degli anni e che presenta sempre dei lavori appunto di grandissimo pregio. Allora, però, dicevamo appunto, questo libro intanto parte da una identificazione di una figura, quella appunto di Maria Maddalena, che normalmente non si legge nelle spiegazioni del giudizio universale di Michelangelo. Intanto, come sei arrivata a immaginare, stabilire, voler indagare su quella figura così marginale, no, rispetto alla struttura dell'affresco?
1: Sì, io ho cominciato a studiare il giudizio universale con i libri di testo di autori che hanno realizzato i volumi più importanti sulla lettura iconografica e iconologica della Cappella Sistina, in particolare del giudizio universale. Quando ha catturato la mia attenzione la figura di questa donna a figura intera, al margine destro della composizione del giudizio universale, interamente vestita di giallo croco, che sappiamo, come ci spiega benissimo nel suo libro Padre Pfeiffer, che simboleggia la capacità di discernimento, questi capelli biondi riconducibili assolutamente anch'essi a Maria Maddalena, ma soprattutto questa donna è nell'atto di baciare il legno della traversa di una delle due croci più imponenti della composizione, esattamente speculare a quella nella lunetta in alto a sinistra portata dagli angeli che portano gli strumenti della passione di Cristo. Questa fascia attraversa la figura di Cristo giudice impetuoso e raggiunge un possente uomo che sorregge questa enorme croce e dietro c'è lei che bacia il legno e la traversa. Ora, sebbene sia vero che questa donna è collocata all'estremo margine destro della parete, in realtà queste due figure, lei e il portacroce, congiungono il gruppo dei martiri con quello dei confessori, quindi danno importanza ai sacramenti e sappiamo che Maria Maddalena è l'icona proprio del sentimenti che portano anche alla fede cristiana, salda nella fede cristiana e ai sacramenti. Queste due figure, benché siano al margine destro della parete, sono sicuramente molto importanti per Michelangelo, perché le croci sono i fari che accendono veramente i riflettori sull'importanza delle zone cruciali dell'affresco. La presenza di Maria Maddalena all'interno del giudizio universale è sicuramente di un'importanza incredibile, perché non va a cambiare quello che è stato spiegato dagli esperti fino ad oggi, ma va ad integrare quell'aspetto positivo dell'affresco che lo rende idoneo a stare sopra l'altare, perché Maria Maddalena è colei che è l'esempio di rimanere saldi nella croce. La croce è la sorgente di speranza per ogni cristiano per arrivare alla salvezza eterna, e noi sappiamo che Gesù ci ha promesso che il giudizio universale sarà un giudizio di grazia, sarà una sconfitta contro il male, non contro l'umanità. Quindi l'importanza dell'aspetto positivo nell'affresco è assolutamente fondamentale ed è interpretata molto bene con la presenza della figura di Maria Maddalena, che è proprio il cardine tra l'umanità e Cristo. È lei che annuncia la risurrezione. Gesù la chiama Maria e Papa Francesco ci spiega che chiamandola Maria si può riassumere in questa parola tutto il Vangelo.
0: La figura del portacroce, cioè dell'uomo che invece appunto sorregge questa croce che viene baciata dalla figura femminile, è stata variamente interpretata, no? Si è pensato al Cireneo che aiuta
1: Dismal, al Cireneo,
0: Dismal,
1: sì,
0: appunto al ladrone, al buon ladrone sulla croce. Tu proponi anche lì invece un'altra possibile interpretazione.
1: Esatto, Rosario, io propongo, nel senso che tutti i miei studi, benché siano basati su un rigore scientifico assoluto, sono sempre una proposta che va integrata, valutata, negata o approvata dal mondo accademico. Io ho riflettuto sul fatto che se questi due personaggi sono così uniti, noi e Michelangelo sappiamo che riduce al minimo essenziale tutta l'iconografia nell'affresco. Infatti ci sono i martiri che hanno gli strumenti con i quali sono stati martirizzati e sono riconoscibili per quello, però fondamentalmente Michelangelo usa le figure, i colori e l'accostamento in gruppi di personaggi per farceli riconoscere, ma soprattutto più si è simili a Dio e più, cioè, si è esteticamente simili a Dio e più si arriva a impersonare la figura di Cristo, avvicinarsi alla figura di Cristo. Questo possente portacroce non solo è uguale alla figura di Cristo giudice al centro della composizione, ma con il braccio alzato di Cristo giudice è da lì che si anima l'intera composizione, tutta la parete. Tutti i personaggi sono rivolti verso questa figura centrale e il portacroce invece si rivolge verso la donna che bacia il legno della traversa della croce e alza questo braccio nella stessa posizione di Cristo. Non può essere una casualità. E in più il fatto, uno degli scandali più grandi del giudizio universale è stato quello che la figura di Cristo era quella dell'Apollo del Belvedere, la statua post-ellenistica ritrovata da pochi anni negli scavi e nella collezione, era andata nella collezione di Giulio II, quindi Michelangelo la conosceva. Sappiamo che Michelangelo è sempre stato un amante dei marmi, no? Delle sculture, e non tanto un pittore quanto proprio uno scultore, e lui sicuramente l'aveva vista e sicuramente l'aveva appassionato, è la statua più bella che conosciamo, una delle più belle, no? Quindi in un momento così difficile, secondo me, Michelangelo potrebbe aver pensato, visto che nel 1536, quando inizia l'esecuzione del giudizio universale, succedono tante cose, tra le quali Papa Paolo III Farnese istituisce la commissione per indagare gli abusi del clero. Probabilmente Michelangelo può aver provocato proprio con questa interpretazione della figura di Cristo, ma non era neanche tanto una provocazione, quanto una ricerca della fede pura e incondizionata. Quindi usa la bellezza classica intramontabile per mandare un messaggio eterno, senza tempo, all'umanità. Un messaggio di pace, perché se pensiamo alla figura dell'Apollo del Belvedere, è quell'Apollo che in termini profani riassume un po' tutto quello che è l'essenza anche di Cristo, no? È la figura dispensatore di amore, di pace, di giustizia, c'è la collera per le ingiustizie, quindi è una figura che si presta molto bene a mandare un messaggio di fede pura e incondizionata, così come Maria Maddalena, che rimanendo salda nella fede in Cristo, non allontanandosi mai né dalla croce né dal sepolcro, dove era Cristo, dimostra una rimanere saldi nella fede, che è stato un esempio per tutti, anche per gli apostoli.
0: Il libro, e appunto questa, anche il metodo di cui adesso parleremo, è stato tra l'altro presentato recentemente, non sono venuto a questo bellissimo incontro nella chiesa, eravamo a
1: San Silvestro al Quirinale, sì.
0: Esatto, peraltro una
1: dove si
0: chiesa.
1: Incontravano Michelangelo e Vittoria Colonna, quindi ha un significato, è magica quella
0: che
1: chiesa.
0: Ha un significato veramente, sì, veramente speciale. E in quel caso questa tua ipotesi è stata suffragata anche appunto da accademici, oltre che ovviamente da religiosi, da figure religiose che leggono appunto in questa tua interpretazione una possibile luce maggiore, no, su quello che un'opera d'arte straordinaria come il Giudizio Universale può darci.
1: Sì, io sono molto contenta perché questo volume, tra l'altro, con delle immagini strepitose, io sono stata fortunatissima a incontrare Scriptamaniant, perché aveva appena fatto i rilievi della Cappella Sistina e io ho avuto a disposizione delle immagini che anche per gli studiosi, andando a sfogliare questo libro, io non penso che neanche tanti studiosi abbiano disponibilità di immagini così definite, così alta risoluzione, così rispondenti anche nei colori, no?
0: Anche nei dettagli.
1: Nei dettagli, no? Io vedo i ripensamenti, vedo tutto da queste immagini. immagini, e quindi anche il bacio della croce diventa assolutamente inequivocabile. E in virtù di questo il mondo accademico naturalmente all'inizio non si è espresso, perché bisogna sempre entrare con serietà nelle proposte di persone comunque come me, che sono una restauratrice e non un insegnante all'università. Però devo dire che le critiche sono state tutte molto positive, e il professor Rocca, che era presente, non ha nessun dubbio, come molti altri esperti, sul fatto che questa donna possa essere effettivamente Maria Maddalena. E questo percorso di studi effettivamente ha appassionato il mondo accademico anche lontano dall'Italia, perché il volume, grazie a Dio, è stato pubblicato anche in inglese, quindi questo ha aperto lo scenario a una possibilità di comprensione di questi miei studi in tutto il mondo, ed è stata veramente una cosa importante, perché ora tutti sono interessati a questa figura di Maria Maddalena, che dopo oltre 500 anni viene ritrovata anche nel giudizio universale.

0: come da decreto di Papa Francesco del 2016. Lì abbiamo colto l'occasione con la fondazione IASC, Institute for Advanced Study and Cooperation, per presentare questo metodo che si chiama Smarticon, che è un brevetto per metodo italiano che mi ha concesso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per valorizzare le informazioni nel mondo dell'arte. Quindi questo brevetto consente di usare la tecnologia a servizio dell'umanità. Perché? Perché il cuore di questo metodo è il fatto che l'arte si pone come un linguaggio universale, quindi abbatte quella torre di Babele con la quale Dio ha punito l'umanità, facendo in modo che ogni paese, ogni nazione avesse una lingua diversa e non riuscissero più a comunicare. Ebbene, l'arte abbatte quella torre di Babele, perché è un linguaggio comune che attraverso le immagini comunica con chiunque, al di là della cultura, al di là della religione. Quindi l'arte ha un valore fondamentale anche in senso etico, morale e come veicolo di pace. In effetti questo brevetto per metodo va a ordinare le informazioni, il cuore è proprio l'ordinamento ermeneutico delle informazioni, che poi vengono interrogate attraverso una tecnologia, non intelligenza artificiale, una tecnologia al servizio dell'uomo che pone l'importanza del patrimonio conoscitivo profuso dal mondo accademico, quindi quello validato, come centro per riuscire a recuperare tutte quelle informazioni che ci consentono di comprendere il messaggio celato dietro l'opera d'arte. L'Institute for Advanced Study and Cooperation, con il professor Gabriele Popei Andreoli, che è presidente, il 19 gennaio scorso ha presentato a Sua Eminenza Cardinal Parolin un progetto di pace fondato proprio sulla convergenza delle infrastrutture tecnologiche avanzate per costruire un quadro etico e garantista di governance globale. Quindi, come nell'enciclica di Papa Leone, l'umanità, l'uomo è al centro di tutto, quindi la dignità della persona e questo anche in favore della giustizia. Quindi il mio progetto era già nato per abbattere quei muri dell'incomprensione attraverso l'arte, per valorizzare quell'etica di ogni paese, di ogni nazione, di ogni cultura, di ogni civiltà, a prescindere dalla religione, per creare tanti anelli di congiunzione in un'unica catena, io lo chiamo nella direzione di un umanesimo planetario. Quindi questo ha fatto sì che all'evento il 22 luglio ci fosse anche la collaborazione con la Pontificia Accademia di Teologia Sapienzale, con Monsignor Staglianò, che è stato gentilissimo, ha rilasciato anche un'intervista per il programma Freedom, che andrà in onda a breve, proprio sulla scoperta di Maria Maddalena, e padre Luigi Mezzadri ha spiegato anche in ambito teologico e mi ha ringraziato per questi studi sulla presenza di Maria Maddalena, così come ha fatto Papa Francesco inviandomi una lettera di ringraziamento. E devo dire anche che il Dicastero per l'Evangelizzazione mi ha concesso il patrocinio per tutti gli eventi nell'anno giubilare nei quali si parlava della figura di Maria Maddalena nel giudizio universale. Quindi io sono onorata di poter essere un piccolo strumento della Chiesa per portare pace, amore, dignità, senso etico nel mondo.
1: C'è anche un aspetto che mi piace sottolineare, e cioè il fatto che questo metodo, appunto, che proponi serve anche in qualche modo a mettere a disposizione di più studiosi, ma a livello internazionale, quindi appunto da diverse parti del mondo, quello che già è disponibile, ma che a volte, perché succede abbastanza spesso, credo in diversi ambiti artistici, ma insomma evidentemente anche in questo, che gli studi vengano fatti in maniera un pochino, no,
0: circoscritti,
1: senza un vero dialogo, no, tra i diversi mondi accademici.
0: È vero, e il vero problema è proprio questo, la frammentazione, perché sono convinta che la cultura, la conoscenza vengano alimentate dal confronto. Ma come si fa a fare un confronto se non, le informazioni non sono accessibili, non sono fruibili, non si sa che esistono? Questo metodo Smarticon consente di ordinare le informazioni profuse dal mondo accademico, quel patrimonio conoscitivo che fa parte proprio del patrimonio immateriale di un'opera d'arte.
1: Certo, no? Ricordiamo che sono le informazioni
0: certificate e validate. Certificate. Per esempio, faccio un esempio concreto, nella sezione dove si cerca l'iconografia dell'opera d'arte che si pone in esame, e ci sono circa 1250 schede di santi che io ho precedentemente ordinato.

0: di nato come informazioni, cioè le informazioni validate che provengono da Biblioteca Santorum e Kaftal, quindi sono assolutamente valide e certificate, io le ho prese, le ho ordinate, gli ho dato un ordinamento appunto ermeneutico all'interno di schede precostituite e ho fatto in modo che la tecnologia potesse interrogarle, cioè come interrogare la storia al contrario, partendo dalla non conoscenza, recupero tutta quella conoscenza profusa dal mondo accademico che serve per riuscire ad avere quegli elementi che poi accompagnano in uno studio basato su presupposti scientifici.
1: Certo.
0: Poi ognuno deve implementare, come ho fatto io con la scoperta di Maria Maddalena, però deve partire da presupposti scientifici. Nel web si trovano tante informazioni, però c'è
1: A
0: anche
1: volte non
0: informazione
1: veritiere,
0: spazzatura.
1: certo.
0: Invece io nel volume Maria Maddalena, il giudizio di Michelangelo, ho fatto proprio un percorso dove accompagno per mano il lettore di qualsiasi estrazione sociale nella logica che conduce all'identificazione di Santa Maria Maddalena. E l'ho fatto con dei virgolettati all'interno dei quali cito quello che gli esperti hanno già scritto nel merito, con la bibliografia annessa nelle note, proprio relativa ai virgolettati, e con quello che è il mio percorso logico di studi, che conduce proprio a comprendere che questo studio è basato su presupposti scientifici e non su qualche cosa che parte da informazioni non riconosciute. Ecco, faccio un esempio proprio. Il libro di Dan Brown e il film sono stati un bestseller di grande successo, ma appunto dovevano essere un bestseller, non uno studio scientifico, no?
1: Certo.
0: Sono proprio due obiettivi diversi. Quindi quello è stato un bestseller, ma non è basato su presupposti scientifici. Il mio studio, sì, perché si fonda proprio anche sulla verità dei Vangeli, quella verità che Papa Leone ci chiede di cercare, una verità che conduce alla pace, perché poi la coesione tra i popoli, in realtà, se si partisse da un presupposto di rispetto, di fede, di uguaglianza, non sarebbe poi così difficile. E la religione cristiana insegna questo ed è uno strumento, un messaggio di speranza che è perfettamente riconosciuto nella figura di Maria Maddalena, l'apostola degli apostoli, appunto.
1: Tu hai parlato appunto di questa, no, di questa comunanza di sentire, no, che appartiene all'essere umano e che può essere una via appunto per una convivenza pacifica. Io vorrei aggiungere appunto alle cose che dicevi anche il senso della meraviglia davanti alla bellezza, perché poi
0: Sì.
1: fondamentalmente davanti ad un'opera come il Giudizio Universale
0: Torniamo all'Apollo del Belvedere.
1: si rimane, no?
0: Sì, torniamo all'Apollo del Belvedere e al fatto che
1: Ciò che
0: nella mia
1: rappresenta,
0: ipotesi
1: sì.
0: io avanzo l'ipotesi appunto che quest'uomo possa essere la figura, la reiterazione di Cristo giudice nel Cristo Redentore, appunto perché c'è Maria Maddalena e noi sappiamo che il giorno del giudizio universale lei sarà al fianco di Cristo. Se fosse così sarebbe un messaggio di potenza e di amore inaudito veramente, perché Michelangelo, stanco ormai, non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina, era stanco, era provato, ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana, pura e incondizionata, grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è centrale per la codifica dell'affresco, per due ragioni. Primo perché Vittoria Colonna faceva parte del circolo degli spirituali, come anche il Cardinal Pole, che esaltavano la fede pura e incondizionata. Quindi era importantissimo come messaggio di fede puro e di lì il ragionamento sulla interpretazione della fede pura e incondizionata nell'intramontabile luce e bellezza classica dell'Apollo del Belvedere. E poi Vittoria Colonna in quegli anni scriveva le epistole al Cardinal Morrone chiedendo il riscatto della figura di Maria Maddalena come Apostolo degli Apostoli, che era stata screditata in seguito alle omelie di Papa Gregorio nel 591, mentre che aveva fatto confusione portando tre figure di Maria nella stessa figura di Maria Maddalena e mettendole l'abito di questa prostituta che in realtà non c'è mai stato, lei non è mai stata una prostituta, è sempre stata al fianco di Cristo e ha sempre dimostrato proprio che la fede e la conquista della croce si ottiene in un cammino sempre orientato verso l'amore, la fede e la speranza. Ecco perché lei è proprio simbolo della speranza. e quale figura migliore per l'interpretazione di un messaggio cristiano. Io credo che Michelangelo nel Giudizio Universale si sia superato, perché lui ha interpretato l'ermeneutica del messaggio cristiano per conto di Dio all'umanità proprio attraverso la figura della donna che ha fatto la stessa cosa con gli apostoli per incarico di Cristo.
1: Grazie, allora grazie a Sara Penco, che è l'autrice, lo ripetiamo, di questo magnifico volume che è Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro tra l'altro in italiano e inglese, come giustamente sottolineavi, quindi anche una bellissima idea regalo per amici magari stranieri. E un libro, un volume edito da Scriptamaneant Editore.
0: Sì, sì.
1: Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a tutti. Grazie.

l'assenza della persona amata che comporta come un passaggio da un accordo in maggiore ad uno in minore. Solo Cole Porter poteva pensarci. Every time we say goodbye.

0: In Blu 2000 News.
1: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 le città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
2: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi per proteggere le frontiere dell'Unione. E per domani è prevista una riunione dei 27 ministri dell'interno per lavorare a una risposta comune europea. Forse si parlerà anche della sospensione della libera circolazione tra Spagna e Italia voluta dal governo Meloni e che andrà avanti fino al 1° settembre. Previsti controlli in porti e aeroporti, ma soltanto sui cittadini extra UE che arriveranno in Italia tramite navi e aerei partiti dalla Spagna. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente Trump in un post su Social True, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o a una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito, non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Galdiero.
3: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già, e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere il denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta, rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 i morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Bulini.
4: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1.250, 4.110 i feriti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E veniamo all'Italia, il caldo non dà tregua, fino a mercoledì saranno 25 le città da bollino rosso, il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
5: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. afa, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
6: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi. Altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni. 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto. A scontrarsi un pullman, un camper e 2 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause, morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Beatrice Bossi.
7: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono 4 le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: 2 tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
1: Di ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
8: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera. Per gli aventi diritto, in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La Procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei, franate o di imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e di sindaci dell'area. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
9: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti, quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria. In una basilica Sant'Ambrogio gremita, oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al Famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spintime a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
10: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spintime, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio d'incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
11: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono, sedie a rotelle, persone che fanno dialisi, e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per le infezioni.
10: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie.

0: e di Spin Time, gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
1: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
0: Vito De Torre, linea allo studio.
2: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radiogiornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a croyé
4: in Pantheon,
5: in semblance de son,
6: la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Haiti, la situazione nel paese dopo la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. Poi andremo in Corea del Sud per raccontare una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. Infine la solennità del perdono di Assisi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. La scadenza dei permessi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione? Ad Haiti è diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni.
9: No, Haiti rimane nello stesso inferno, lasciami dire così. È un paese in cui non c'è più niente su controllo e la violenza continua. Continua con la caratteristica del, come posso dire, dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui, come posso dire, non c'è la violenza diretta per continuare a fare cercare di continuare a fare quel che deve fare. Ecco, la violenza è, come dire, appare in certe zone di scontri, scompare, la gente ritorna a fare la sua vita quasi normale, dove il quasi vuol dire che magari la zona è in controllo dei banditi. Questo sia in città, in zona della città, sia ormai nelle zone, in parecchie zone del centro del paese. Allora, Haiti è sempre uguale.
10: Che cosa possiamo immaginare succederà a queste 350.000 persone che verranno in qualche modo rimpatriate? Dove verranno mandate? Quale sarà il loro destino?
9: Allora, quello che a noi tutti fa male è innanzitutto che ci sia questa, lasciami dire, permettimi di dire, è un'opinione mia, ma menzogna di fondo, cioè che il fatto che possono essere rimpatriati perché il paese è più sicuro. Quindi c'è questo tipo di menzogna perché lo stato di protezione temporanea si suppone essere garantito finché il paese non ritorna normale, appunto. Quindi se viene fatto scadere e viene giustificato questo con cambiamento della situazione del paese, evidentemente c'è una menzogna, perché proprio il paese non è in quelle condizioni. Allora, io tengo a dire due cose, innanzitutto c'è una minaccia, cioè da lunedì scorso, dal 27 in poi, tutte queste persone possono essere messe in discussione e rimpatriate. Okay? C'è un'analisi probabilmente che viene fatta su ogni caso, ma tutti sono stressati, tutti sono al limite perché hanno paura, perché non c'è più niente di garantito. In

0: è il paese confinante più prossimo dal quale arrivano più rifugiati e quindi il numero è quello di circa 350.000 persone. Ecco, queste persone certamente ricercheranno, saranno rimandate in un paese in cui non c'è minima garanzia né stabilità, in cui non c'è possibilità, penso, di, né di rifarsi una vita né di farsi una ragione, ecco, di tutto quello che è accaduto. Da. Quindi si aumenta anche un astio, secondo me, un
1: tu
0: astio
1: sei...
0: rispetto a quella che è un rifiuto.
1: Tu sei lì da almeno 20 anni, è la prima volta che succede una cosa del genere?
0: Ma allora, io sono qua da, questo è il mio 25esimo anno giubilare. Questo è, ho iniziato il 25esimo anno. Allora, da quando sono qua, una situazione, diciamo, di rifiuto internazionale, lasciami dire internazionale nel senso, qualcosa che tocca il diritto internazionale, il diritto della persona. Ecco, io lo vedo in questi anni, io questa crollo, ecco, del rispetto dei diritti dell'uomo lo vedo negli ultimi anni. Adesso non mi sento, non lo so se prima c'è stata una cosa del genere, ma se in questi 25 anni non ho visto questo tipo di atteggiamento degli stati confinanti rispetto agli haitiani. Problemi sì, ma un rifiuto così alla fine accettato. Accettato, perché ormai è accettato come posso dire, questo non solo rifiuto, ma questo spregio, ecco, di
1: Senti,
0: queste popolazioni è diventata una cosa normale. E quindi è
1: allora
0: la prima volta che vedo una cosa così.
1: il rimpatrio dovrebbe essere ufficializzato entro il prossimo 3 settembre. In questo lasso di tempo, la Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
0: Sì, la Chiesa Cattolica è in prima posizione. Guarda, proprio recentemente c'è stato un incontro, proprio l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare, diciamo in un incontro ufficiale, rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti, proprio per difendere questa causa. Ecco, lui è un uomo di Chiesa che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Tantissimi haitiani. Noi negli Stati Uniti penso che ci siano quasi 2 milioni di haitiani, ecco, in Miami c'è una grande maggioranza di questi 2 milioni.
1: Esatto, sì.
0: Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti, fra cui questo qui di Miami, altri prelati statunitensi, sacerdoti, e celebrate in modo particolare da Cardinal Chiblis, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta. È una messa celebrata per invocare rispetto, pace e protezione della Vergine sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto. Proprio in questi giorni è successo.
1: Tu sai come funzionerà questa revoca di sta, sai quali saranno, diciamo, i vari passaggi?
0: Ma io so che il primo passaggio è stato quello del, come dire, verificare se questa richiesta, ok, del governo americano del rinviare in patria questi cittadini stranieri era legale, era possibile rispetto alla Costituzione. E questo purtroppo in questo mese, nell'ultimo giorno di mese di luglio è stato come dire, ufficializzato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo è stato il passaggio più duro, ecco. Adesso il passaggio era il 27, quindi dal 27 sembra che come posso dire, i giudici possano decidere di rinviarli o meno. Adesso io dico i giudici, nel senso non so chi è l'autorità ultima che poi valuta questi casi, però io credo che questo sia già possibile, ok?
1: Chiaro.
0: Poi, So che per altri paesi, perché ci sono altri paesi che godono di queste protezioni.

0: speciale, che sono sempre paesi delicatissimi, ok? Allora ci sono delle tappe più avanti, cioè non è che questo stato di protezione temporanea sia garantito, ma ci sono stati come dire, dei tempi più lunghi, settembre, ottobre, per vedere come risolvere la cosa. Credo che ci sia comunque tanta, come dire, azione, diciamo, diplomatica, anche di chiesa, appunto, per vedere anche di chiesa, io dico perché ci sono chiaramente tante organizzazioni, non solo dei diritti dell'uomo, ma io presumo che anche, penso che anche a livello di presenza di governo haitiano ci siano comunque dei dialoghi, no? Per vedere di cambiare questa decisione.
1: Chiaro.
0: Quindi non ti saprei dire che, prima di tutto, che speranze ci sono e poi che tappe ci sono, che sono intraviste più nei prossimi tempi.

0: Quando pensiamo a Seul, immaginiamo grattacieli, tecnologia e crescita economica. Ma dietro il volto di una delle metropoli più avanzate del mondo esiste una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. Da oltre 30 anni padre Vincenzo Bordo vive in Corea del Sud e attraverso la casa di Anna accompagna ogni giorno chi non trova posto nella società del benessere. Ascoltiamo la sua testimonianza al microfono di Guglielmo Gallone.
1: La Corea in questi 36 anni è cambiata moltissimo. Dal punto di vista economico si è sviluppata in maniera fantastica. Dal punto di vista culturale anche è cambiata moltissimo. È un altro paese, è un'altra cultura.
2: È un'immagine che molto spesso non arriva proprio in base a questa industrializzazione e forte economia che abbiamo della Corea del Sud, è quella della povertà, che invece la sua storia pone al centro. Allora le domando, chi sono oggi i poveri in Corea del Sud?
1: I poveri sono le nuove povertà. Le nuove povertà, quando sono arrivato io in Corea, c'erano i poveri mendicanti, gli straccioni, gente che agli angoli delle strade chiedeva l'elemosina per sopravvivere. Ormai quella figura è scomparsa e ci sono le nuove povertà, sono le povertà che esistono in ogni grande metropoli del mondo moderno. Cioè la povertà di oggi è una povertà non tanto economica, ma di emarginalizzazione. Cosa voglio dire? La Corea è un paese ricco, moderno, industrializzato, veloce, intelligente, articolato. Tutte quelle persone che non riescono a vivere, a rendere, stare al passo di questa realtà così veloce, complessa, intelligente, sono gli outsider. Queste sono le nuove povertà della Corea del Sud.
2: E all'interno di queste nuove povertà c'è anche la figura purtroppo di moltissimi giovani, i cosiddetti ragazzi di strada, che voi assistete in modo particolare. Ci potete raccontare come?
1: Sì, la casa di Anna è iniziata per gli homeless, la gente di strada. Poi andando sulle strade abbiamo scoperto i ragazzi di strada. In Corea, dunque, forse è una precisazione importante. Io non parlo della Corea, parlo della mia esperienza di Corea, che è molto diversa. In Corea si parla di 70.000 persone che vivono sulla strada, gli homeless. Si parla di 250.000 ragazzi di strada, quindi è un fenomeno molto forte, molto grande, che sta aumentando. La casa di Anna si occupa di gente di strada, anziani soli e ragazzi di strada. E ragazzi di strada è diventata la realtà più importante e più grande per tutti noi. Tante volte mi capita di andare di notte per le strade della città, incontro un barbone sulla strada, mi dispiace. Un essere umano vivere in quella, che vive in quella maniera mi dispiace. Però quando di notte vado sulla strada e incontro un ragazzo che sta sulla strada, allora mi piange il cuore. I ragazzi hanno il diritto di essere accolti, amati, aiutati, protetti, lo studio, il mangiare, il vestito, è il loro diritto. E quando questo diritto non è garantito, questa è veramente una grande mancanza della società stessa e della famiglia. Questi ragazzi non vengono a noi, abbiamo detto andiamo da loro. Abbiamo inventato un movimento AGIT, che significa il bus che va in cerca dei ragazzi di strada. AGIT. È un bus tutto colorato, variopinto, dentro ci sono dei tavoli per poter parlare, per fare formazione, consulenza. E in questo spazio noi ogni giorno incontriamo circa, cioè l'autobus è a fianco delle tende, mettiamo, perché i ragazzi sono tantissimi, ogni giorno circa 100-120 ragazzi, ragazzi e ragazzi che vengono. Cosa facciamo? Mangiare, vestire, consulenza legale, medica, formazione. Questi ragazzi sono tutti ragazzi, alcuni vivono già sulla strada, altri sono on the border, on the line, che se aiutati possono rientrare nella società, se trovano delle persone brutte, cattive, cadono nel giro brutto della prostituzione, del furto, della malavita. AGIT è l'angelo custode dei ragazzi di strada. Infatti il simbolo del nostro autobus sono le ali. È un angelo che va a cercare e proteggere i ragazzi che sono sulla strada. Quindi ogni giorno andiamo fuori con questo autobus a incontrare questi ragazzi che sono bellissimi, tutti i ragazzi del mondo.
2: Questi ragazzi sono poveri dal punto di vista economico o lo sono anche, o forse anche di conseguenza, lo sono anche dal punto di vista delle relazioni? Perché spesso quando pensiamo alla Corea del Sud vediamo un tasso di fertilità molto basso, 0,80 figli per donna. Pensiamo anche alla questione dei suicidi, perché la Corea del Sud ha il livello di suicidi più alto tra i paesi OCSE. Quindi c'è anche questo tipo di povertà del cuore, delle relazioni in Corea del Sud?
1: È soprattutto questa. Questi ragazzi non stanno sulla strada perché non hanno una casa, ma perché nella loro casa, nella loro famiglia non sono accolti, sono rigettati e lasciano la loro famiglia. La nostra presenza è stare a fianco a loro, dire non sei solo.
2: Peraltro un ruolo che è stato anche riconosciuto dalla Corea del Sud, perché lo ricordiamo, nel 2014 lei ha ricevuto il Nobel coreano, peraltro promosso da una multinazionale come Samsung, e nel 2015, se non sbaglio, addirittura il passaporto coreano. Se dovesse raccontare questo paese a chi lo vede da qui, dall'Occidente, quali aspetti sottolineerebbe in modo particolare?
1: Io vivo in un mondo di povertà, giusto un esempio. Alcuni mesi fa l'ambasciata italiana ha organizzato un grande evento dove una parte dei fondi erano destinati alla casa di Anna e mi hanno invitato. Sono andato in questo hotel enorme, bello, bellissimo, e mi sentivo a disagio perché era la prima volta che vedevo una realtà. Ma questa è Corea? È la prima volta che la vedevo. La mia impressione, a disagio. Alcuni mesi dopo l'ambasciatrice italiana è venuta alla mensa, alla nostra casa di Anna, a consegnare quelle offerte e lei ha avuto l'impressione contraria. Ma in Corea sono così tanti poveri? Non immaginava. Cioè, io sono rimasto colpito dalla ricchezza, dallo sfarzo, dal lusso che ho visto là. Lei è rimasta colpita dalla povertà che c'è in Corea. E sono due realtà vere della Corea. Quindi la Corea è bellissima, ma all'interno anche delle contraddizioni, che se tu non hai, non dico gli occhi, ma il cuore per vederli, non le vedi.
2: Ecco, padre Vincenzo Bordo, cito il suo libro anche a proposito dello sfarzo e della contraddizione coreana che possiamo trovare in questo paese. Il suo libro, appunto, Vi aspetto a Seul. Ho celebrato pochi sacramenti, ma ho lavato molti piatti, pulito molti bagni e servito centinaia di poveri. Per lei servire significa regnare?
1: Sì. Perché ti dona la gioia di vivere. Cioè, io non ho niente, ma sono una persona felice. Dal 93 sono entrato alla mensa, ogni giorno all'1 indosso il grembiule e fino alle 6 di sera lavoro alla mensa. Poi dopo le 6 finisco, vado all'autobus Agit e so coi ragazzi. E per spiegare questo forse mi viene un'immagine del Vangelo. L'ultima cena di Gesù. Gesù è a cena con i suoi amici. Dopo poche ore lui sa che morirà, si alza, indossa il grembiule, si inginocchia e lava i piedi. In questi 4 gesti mi sembra che sia il significato di servire: alzarsi, lasciare la propria posizione, si inginocchia. Ogni persona è immagine di Dio, per l'assurdo e per la bellezza. Giuda, Gesù, si inginocchia davanti a Giuda, l'onnipotente Dio che si inginocchia davanti al suo traditore, al suo assassino, per dire che ogni persona è un mistero d'amore. È un mistero dell'immagine di Dio. Si inginocchia davanti ai suoi discepoli, indossa il grembiule per dire un gesto di umiltà, servo. Si inginocchia per dire ogni persona è degna di essere accolta, amata, anche Giuda. E poi lava i piedi. Cioè, in questi 4 gesti mi sembra sia il senso del servizio. E un'altra dimensione mi piace di questo Vangelo, che termina dicendo Gesù si alzò e andarono insieme ai discepoli l'orto degli olivi. Non disse si tolse il grembiule. Cioè, mi piace immaginare un Dio, Gesù, che ancora indossa il grembiule e con questi gesti serve l'umanità.
2: Peraltro sono gesti che lei compie quotidianamente, quindi sentiamo che sono ancora più proprio nella sua storia. Per concludere, torniamo al titolo del libro, Vi aspetto a Seul, perché l'appuntamento è tra un anno con i giovani che verranno da tutto il mondo per la Giornata Mondiale della Gioventù proprio a Seul. Come vi state preparando ad accoglierli e quanto è importante anche raccontare quest'altro tipo di Corea che molto spesso resta fuori dai racconti ai ragazzi che verranno?
1: E la conferenza episcopale, ultimamente ho avuto modo di incontrare il vescovo incaricato Lee Paul, e si sta preparando moltissimo per questo evento, che è un evento enorme. Poi anche a livello di sacerdoti locali, le parrocchie si stanno mobilizzando per preparare, accogliere i ragazzi, e anche il governo sta partecipando per preparare questo grande evento, enorme evento. Sarà un evento come tutte le giornate mondiali della gioventù, stupendo, bello, lascerà qualcosa nel cuore di ognuno. Però quello che io vorrei fare, mi sto impegnando anche a livello di conferenza episcopale coreana, per promuovere Agit. Agit è un'esperienza unica, è la metodologia di Gesù. Gesù, quando ha iniziato la sua missione, non si è fatto una chiesetta a Nazareth e ha aspettato la gente predicando. Lui è andato per le strade della Palestina a incontrare la gente, stare con la gente, parlare con la gente, mangiare con la gente. Ed Agit, la casa di Anna, è questa esperienza, soprattutto Agit. E andare in giro per le strade, non aspettare che vengano i ragazzi da noi, andare in giro e dire ti voglio bene, perché tu sei una persona amata da Gesù. E allora un lavoro che sto facendo, quello dicevo prima, andare nella conferenza episcopale per promuovere AGIT, non soltanto a livello coreano, adesso abbiamo 3 centri di AGIT in Corea, ma proporlo alla Chiesa Universale, perché la Chiesa Universale mi sembra ha bisogno di questo. Non so la realtà di altre chiese, in Corea i ragazzi giovani vengono in chiesa la domenica, sono pochissimi, pochi. Ogni giorno ad AGIT abbiamo 100-120 ragazzi e ragazze che vengono. È la realtà che ha vissuto Gesù, andare a essere vicino alla gente, ai ragazzi, cercare la pecorella smarrita. Quindi è la dinamica, la pastorale di Gesù stesso.
0: Intervista a Padre Vincenzo Bordo, il focus sulla Corea del Sud nell'ultima puntata di Off the Radar di Guglielmo Gallone. È possibile andare a riascoltare quest'ultima puntata, ma tutte le puntate del podcast nella sezione podcast per l'appunto di Vatican News e sulle principali piattaforme podcast. Andiamo avanti. Giovedì 6 agosto Papa Leone si recherà in visita pastorale ad Assisi e proprio nella città umbra si conclude oggi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si è configurato come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto dal Papa e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Per padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, varcare la soglia del perdono e della misericordia della Porziuncola assume un significato unico in quest'anno giubilare.
3: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, non solo un pellegrinaggio diciamo statico di arrivare qui, visitare e via, ma come un luogo di ricerca, quindi pellegrinaggio proprio nel senso del mettersi in cammino. E poi la Porziuncola è il luogo dove Francesco ha voluto morire. Sappiamo che almeno nell'ultimo mese prima della morte Francesco si trovava probabilmente da fine luglio, agosto, nell'episcopio nella casa del vescovo di Assisi, per essere curato meglio, chiaramente. Ma lui stesso ha voluto scendere alla Porziuncola e morire qui, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare, varcare la soglia della misericordia, del perdono della Porziuncola, assume questo valore unico nel centenario, perché qui Francesco, dopo aver cantato il perdono ad Assisi nel palazzo del vescovo per riconciliare il sa e il vescovo stesso, un po' la canta l'incontro con sorella morte. Quindi c'è questo legame profondo tra perdono e sorella morte. Francesco muore come un uomo riconciliato. Sembra una parola sempre attuale.
4: Sempre attuale. Il perdono di Assisi è una promessa, no, di paradiso, con tutto quello che riesce a ottenere presso Dio, secondo appunto le volontà di Francesco. Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
3: Io direi, certamente partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, disarmo, disarmati e disarmanti, no? Io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco, nudo. Francesco muore qui alla Porziuncola nudo, come testimonia lo specchio di perfezione. Chiese, una delle sue biografie antiche, chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Lui che aveva voluto tutta la vita seguire fin da giovane, denudandosi davanti al padre, no? Spogliandosi, aveva voluto seguire Cristo nudo. Allora, nudo è ancora più che disarmato. Francesco, per esempio, attraversa la linea di guerra tra crociati e saraceni a Damietta, precisamente disarmato, ma ancora di più nudo, senza difese, senza protezione, senza garanzie. Questo lo espone al nemico, ma gli permette anche di incontrare un possibile, se non amico, almeno compagno di umanità. Sarà così con il sultano. E così Francesco, andando incontro alla morte nudo, conferma questo suo cammino per tutta la sua vita di progressiva spogliazione, semplificazione. Com'è possibile perseguire la pace, ma dare una mentalità di pace se siamo armati non solo di armi, ed è drammaticamente vero questo oggi, ma siamo armati anche di tutte le nostre idee, precomprensioni, violenze che ci abitano. Ecco, Francesco mi sembra ci indica questa strada.
4: Sì.

0: Il mondo alla radio.
1: Le truffe online in Italia sono in forte aumento, con oltre 3 milioni di persone colpite, danni stimati attorno ai 500 milioni di euro. Nel primo semestre dello scorso anno si sono registrati oltre 1,2 milioni di alert per esposizioni di dati personali, in gran parte sul dark web, con l'Italia al sesto posto globale per email compromesse. Phishing, falsi siti, e-commerce sono i metodi più diffusi. Si tratta in sostanza di messaggi falsi che imitano banche o servizi noti per rubare credenziali. A questo si aggiungono quelle che possiamo definire nuove frodi, o la truffa dei like o dei QR code contraffatti. Alla base c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali che spesso tendiamo a sottovalutare. Ne parliamo con il presidente di FederPrivacy, Nicola Bernardi. Nicola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Ecco, è così, Nicola, c'è alla base un problema di condivisione di dati personali che poi porta anche al rischio di incappare in truffe online.
2: Sì, c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali, ma siamo noi stessi a condividere le nostre immagini, la nostra voce, il nostro quotidiano. Però non dobbiamo fare i conti oggi con l'intelligenza artificiale, perché a chi ci prende di mira, ma ai malintenzionati, agli hacker, basta raccogliere proprio dei campioni della nostra voce, delle nostre immagini, per riuscire a clonare la nostra voce, la nostra stessa identità, e quindi riuscire a sostituirsi per noi, magari per attività del tutto illecite che poi vanno a nostro discapito. Quindi in realtà il problema della condivisione si fa sempre più serio con l'intelligenza artificiale.
1: E abbiamo citato prima alcuni metodi, ecco, alcune di queste truffe, quelle che potremmo considerare anche classiche truffe online, è la mail che arriva, la mail magari della banca con un testo in cui ci dice magari dare le credenziali perché c'è un problema al conto, eccetera. Ecco, da quelle truffe si è poi passate ad alcune più moderne in cui ci arriva un messaggio direttamente sul cellulare tramite anche WhatsApp. Mi viene in mente ad esempio quella più recente, denominata truffa della ballerina, che invita a mettere un like da un contatto che noi abbiamo salvato in rubrica.
2: Assolutamente sì, è decisamente diabolica la truffa della ballerina, che si basa sul ghost pairing, cioè l'accoppiamento fantasma. Perché? Perché quel messaggio ci sta provenendo da una persona che è nella nostra rubrica, una persona che conosciamo, che ci dice appunto: per favore guarda, vota per mia nipote, mia cugina che sta facendo il concorso e vince così la borsa di studio se la voti. E noi vediamo che quel messaggio è assolutamente degno di fiducia, perché viene da un contatto in rubrica. Invece stiamo consentendo con quel passaggio, se noi abbocchiamo, accoppiando il nostro WhatsApp a un altro dispositivo di uno sconosciuto. Di conseguenza ci troviamo esclusi da WhatsApp, perché il malintenzionato ne prende il controllo e di conseguenza accede alla nostra rubrica, vede i nostri messaggi, prende assolutamente il controllo. Per cui bisogna stare molto molto attenti, perché pensando di far bene, pensando di fare un favore a un amico o a un parente, in realtà stiamo cedendo il pieno controllo del nostro WhatsApp a un malintenzionato. E facciamo bene anche a controllare a priori se il nostro WhatsApp, nelle funzioni appunto dell'app, contempla già dei profili che sono dei dispositivi che sono associati al nostro profilo, perché in tal caso, se non l'abbiamo accoppiato noi questo dispositivo magari al nostro PC, vuol dire che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro.
1: Lo dicevamo prima, un'altra modalità è questa dei codici QR. Ormai anche oggi siamo abituati tramite le immagini, questo codice da inquadrare tramite la fotocamera che ci porta a un altro sito web. Banalmente ormai anche nei ristoranti, nei bar spesso funziona così: per leggere il menu noi inquadriamo il codice QR dal cellulare e ci apre la pagina del menu. Però ecco, un'altra truffa moderna è anche questa dei codici falsi, che poi compromettono l'utilizzo del telefono e comportano appunto dei guai.
2: Assolutamente, perché anche in questo caso ci siamo abituati nel corso degli anni alla comodità di scansionare un codice QR per raggiungere una certa pagina web, un menu, una certa funzione. E il problema è che lo facciamo in modo talmente automatico, talmente spontaneo, da non verificare il link a cui siamo reindirizzati. E quindi succede che link QR code che sono a un ristorante, a uno stadio in occasione di un evento, ma anche ai parcheggi, nelle colonnine dove ci sono i parcometri, vengono appiccicati proprio degli adesivi con dei QR code che si spacciano per le app per pagare il parchimetro, no? Ma in realtà potrebbe essere che quel QR code non è così genuino come siamo, non è quello ufficiale, ma qualcuno ce l'ha proprio appiccicato con una truffa doc e ci indirizza, se noi lo scansioniamo, a una pagina che sicuramente, la pagina web che sicuramente ci vorrà truffare in qualche maniera, o rubando i nostri dati personali oppure sottraendoci denaro. Il consiglio qual è? È quello di controllare sempre, prima di procedere nella prescansione, qual è l'URL, qual è l'indirizzo web a cui ci sta tentando di rindirizzare, perché se è il sito ufficiale della società che gestisce i parcheggi, ad esempio se si tratta del parcometro, allora possiamo procedere, altrimenti se quell'indirizzo sulla barra è sospetto, forse è meglio fermarsi prima di fare danno.
1: Leggo un messaggio che ci è appena arrivato al 335-1243-722. Paola, che con una battuta, se vogliamo, però insomma anche inerente alla realtà, ci dice: e in questo caso essere boomer ha i suoi vantaggi. Ecco, è così, però non basta quello, Nicola.
2: Sì, però in effetti ha ragione la nostra ascoltatrice, perché essere boomer, quindi noi adulti siamo molto più abituati a aver mantenuto il senso critico, a dubitare, a non fidarsi mai. Quelli che invece oggi sono i giovani, i nativi digitali, fanno tutto troppo in maniera quasi compulsiva, talmente abitudinaria, che anche le statistiche ci confermano che in effetti sono quelli più soggetti a cascare in questo tipo di tranelli. Quindi gli adulti sono più sensibili, e specialmente quando si tratta di giovani, forse proprio i genitori dovrebbero essere quelli che aiutano i ragazzi a sviluppare questo senso critico, che purtroppo con l'intelligenza artificiale sta andando sempre più a diminuire.
1: Grazie Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Dunque, l'attenzione, la consapevolezza sono forse le forme principali di tutela quando parliamo di truffe online. Smacco alla truffa è l'iniziativa nazionale promossa da Conf Consumatori per contrastare, prevenire e assistere i cittadini vittime di frodi digitali. Il progetto articola un programma integrato di comunicazione, formazione specialistica, potenziamento degli sportelli di assistenza e produzione di materiali tecnici operativi attraverso sinergie istituzionali e il coinvolgimento di sociologi, psicologi e giuristi. L'obiettivo è diminuire la diffusione delle truffe e aumentare la capacità di autotutela dei consumatori. Per parlare di questo progetto abbiamo in collegamento Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Presidente, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Ecco, prevenire, tutelare i cittadini, le persone, ma soprattutto, lo dicevamo all'inizio, creare anche la consapevolezza in loro. Smacco alla truffa parte da questo intento?
0: Sì, l'idea del progetto nasce da quella che è stata l'esperienza concreta dei nostri sportelli, perché abbiamo visto sempre più arrivare consumatori che erano rimasti vittime di truffe, e ci siamo resi conto che c'è un duplice aspetto: innanzitutto quello di informare le persone di tutte quelle che sono quelle tecniche che questi truffatori mettono in atto per cercare di ottenere il loro consenso e farli, diciamo, in qualche modo eseguire operazioni e quindi trasferire a loro favore del denaro. Sono delle tecniche molto sofisticate e questo tipo di truffatori non si presentano come persone, diciamo, maleducate o come dei cafoni, si presentano come persone garbate che cercano di stabilire un contatto di fiducia con la persona, lo convincono che c'è una possibilità di rischio, che qualcuno gli sta fregando i soldi e che quindi si devono affidare a loro per cercare di bloccare questa operazione. Ecco, nonostante questo, quindi creano questo clima e molte volte le persone cascano. Quindi capire come questo accade e come questo si è già verificato per altri può essere la prima forma per arginare questo tipo di frutto, perché nel momento in cui c'è questo tipo di intervento è chiaro che il consumatore si può rendere conto che anche a me sta succedendo la stessa cosa, anche io in questo momento sono oggetto di un tentativo di truffa.
1: D'altronde l'autotutela che abbiamo citato prima significa proprio questo, Presidente?
0: Sì, certamente, l'autotutela è proprio questo, perché poi l'altra cosa sulla quale bisogna prestare la massima attenzione è che non bisogna dare per scontato la forma, cioè è bene conoscere tutte le forme attraverso le quali i truffatori mettono in atto il loro operato, però l'esperienza sempre degli sportelli ci sta facendo capire che c'è una sorta di evoluzione, cioè è una sorta di forma in progress, possiamo dire, della truffa, cioè una ne inventano una al giorno, quindi attenzione, non bisogna conoscere benissimo quelle che sono le tradizionali modalità di truffa, ma bisogna avere la consapevolezza che i truffatori ne mettono in atto sempre nuove, quindi bisogna prestare la massima attenzione, perché nel modo in cui ogni giorno quindi quelle di ieri vengono superate, quindi l'autotutela sta sempre in questo. Noi facciamo anche certamente questa attività anche attraverso la Faremo, la stiamo facendo attraverso appunto degli incontri di formazione, inserendo sul nostro sito le notizie, facciamo dei convegni, dei webinar, cioè tutte quelle occasioni, ma anche singoli incontri con le associazioni, perché con le parrocchie, perché e poi attraverso questa modalità di intervento che si possono trasmettere queste notizie.
1: E dunque, da questo punto di vista, Presidente, riuscire anche a stare al passo, come raccontava, delle nuove modalità di truffe significa essere in formazione continua, quindi da una parte informarsi e formarsi, dall'altra ci deve essere per l'appunto un'associazione, comunque coloro che a loro volta riescono a intercettare queste nuove metodologie di truffa per poter poi insegnare anche agli altri come difendersi.
0: Certamente, poi naturalmente vi è anche un altro aspetto, che è quello del tentativo di fare in modo che il consumatore possa essere risarcito. Noi mettiamo in atto anche questo tipo di attività, ad esempio c'è innanzitutto un reclamo alla banca, all'intermediario, che comunque attraverso, perché molte volte queste truffe si realizzano attraverso un messaggio che il consumatore, una telefonata, una mail che il consumatore riceve che proviene dalla banca, dalla chat della banca che viene normalmente utilizzata, quindi è chiaro che il soggetto è entrato, quindi il sistema di protezione della banca è stato in qualche modo violato. Ora, dall'altro punto di vista c'è l'obiezione appunto degli istituti che dicono sì, ma tu hai dato tutti i dati, hai inserito tutti i dati, ecco, e quindi qua la battaglia è nel far capire che se ci può essere anche una responsabilità del consumatore che purtroppo è stato ingenuo, dall'altro punto di vista bisogna dire che il sistema della banca è stato violato, quindi molte volte ad esempio alcune decisioni hanno consentito al consumatore di recuperare il 50% perché è stata riconosciuta una responsabilità della banca pur essendoci stata questa, diciamo, ingenuità da parte del consumatore. Poi certamente quando il consumatore subisce questo tipo di truffa la prima cosa che fa è una denuncia penale alle autorità, li assistiamo nei processi penali con la costruzione di parti civili, anche queste possono essere delle modalità attraverso le quali si potrebbe cercare di recuperare qualcosa da parte di questi truffatori che sono stati scoperti. Poi naturalmente ci sono anche i giudizi che si possono intentare o davanti all'arbitro bancario finanziario o davanti ai giudici, appunto, per cercare di

0: ottenere quello che ogni consumatore aspetta e che gli è stato rubato.
1: Grazie, grazie Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Ricordiamo la campagna importante, il progetto Smacco alla truffa. Grazie presidente.
0: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: Accanto alle truffe online, però, persistono anche le truffe che possiamo definire analogiche, basate sull'interazione fisica diretta, sulla manipolazione psicologica e sull'inganno in presenza, soprattutto ai danni degli anziani. Anche in questo caso, nonostante la digitalizzazione, assistiamo a un aumento di queste frodi. Più sicuri insieme è una campagna nazionale promossa da ANAP Confartigianato Persone per informare e proteggere gli over 65 da furti e raggiri. Per parlarne abbiamo in collegamento il segretario nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci. Benvenuto.
2: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Lo dicevamo, Menicacci, insomma, truffe online, però persistono anche quelle analogiche, cioè la presenza delle persone fisicamente, cioè riuscire a manipolare in qualche modo gli altri, e gli anziani in questo caso sono i più colpiti.
2: Diciamo che purtroppo persistono i truffatori e persistono le truffe, indipendentemente certo. Che siano online o siano fisiche. Noi siamo all'ottavo anno di campagna nazionale con il Ministero degli Interni e con il Dipartimento della Polizia Criminale e possiamo dire che siamo partiti per difendere gli anziani dalle truffe, anche fisiche, ma ci stiamo rendendo conto che la maggior parte dei truffati poi non sono over 65 ma hanno meno di 65 anni. Rimane un dato di fatto che la truffa perpetrata ai danni di una persona anziana per noi assume un valore doppio, nel senso per la cattiveria e perché viene fatta su persone più fragili psicologicamente, più fragili anche da un punto di vista fisico.
1: Certo.
2: E il più delle volte, al di là degli effetti che vengono persi o del valore economico della truffa, il danno più grosso è un danno psicologico, perché se è fatto su una persona anziana la fa rendere ancora più debole di quella che è. Certo. Entra in un aspetto, in un vortice psicologico dove si sente non più in grado di badare a se stessa, si sente non più in grado di essere, di potersi difendere da sola, per cui il più delle volte si chiude in se stessa e neanche denunciano le truffe. La campagna è servita moltissimo proprio a far aprire le persone e a far aumentare il numero delle denunce, perché più denunciamo, più truffatori riescono ad essere scoperti ed essere condannati.
1: Anche perché in questo caso c'è anche poi un rischio anche fisico, se vogliamo, nei confronti di queste persone.
2: C'è un rischio fisico, perché più delle volte, se il truffatore poi viene scoperto, reagisce in maniera fisica e brutale. E una cosa è che reagisca con una persona giovane che possa rispondere, una cosa che invece reagisca nei confronti di una persona anziana che fisicamente non può rispondere, per cui non è raro il caso delle truffe che terminano anche con il truffato che viene picchiato o il truffato che viene malmenato o che viene maltrattato da parte dei truffatori.
1: Una gravità doppia, diceva prima, perché in qualche modo si va anche a colpire quella che è la sensibilità delle persone anziane.
2: Fortunatamente diciamo che anche la campagna di sensibilizzazione nostra, ma anche di altre associazioni, perché fortunatamente in questi ultimi anni quasi tutte le associazioni si stanno mobilitando contro le truffe, per cui l'informazione sta diventando più generale, ha fatto sì che anche le pene fossero inasprite nei confronti di chi ha perpetrato le truffe, per cui oggi un truffatore rischia molto di più di un truffatore di qualche anno fa, e se la truffa è a danni di persone anziane o comunque soggetti fragili, la pena aumenta.
1: E allora, a proposito di informazione, Menicacci, in chiusura, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, possiamo dare qualche indicazione per proteggersi, ecco, da questo tipo di truffe?
2: Le indicazioni io posso dare facendo anche un po' di pubblicità alla campagna. Chiunque vuole si collega sul nostro sito anap.it, può scaricare il vademecum che rilasciamo con tutte le indicazioni per non incorrere nelle truffe, può richiedere il calendario che quest'anno è stato presentato durante la campagna delle truffe insieme al Ministero degli Interni, ma il consiglio che diamo a tutti: se qualcuno suona alla porta, se qualcuno si presenta a casa come impiegato delle poste, impiegato bancario, anche forze dell'ordine, non aprite, chiamate il 112, perché il 112 prontamente arriva e verifica se quello di fronte alla porta è stato autorizzato o non è autorizzato.
1: Ecco, se
2: è una chiamata, le forze dell'ordine sono a disposizione, hanno dato sempre ampia disponibilità e basterebbe essere un po' più vicinato, come succedeva tanto tempo fa. Se vediamo qualcosa che non va, interveniamo, anche se non riguarda noi stessi, ma riguarda il vicino di pianerottolo, chi sta all'interno del condominio.
1: Segnalarlo.
2: Una telefonata non costa nulla al 112 e c'è pronto intervento delle forze dell'ordine.
1: Grazie Fabio Menicacci, segretario nazionale di ANAP Confartigianato. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana, perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche stasera torna Restate in Italia, quotidiano appuntamento di In Blu 2000 alla scoperta delle regioni italiane. E oggi io e Livio Cosentini alla parte tecnica ci vogliamo proprio sprecare. Vi facciamo scoprire non una, non due, non tre, ma ben quattro regioni italiane: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Cosa le accomuna? È facile, è l'Appennino. E oggi vi portiamo al Festival dell'Appennino, in corso fino al 31 ottobre nell'Appennino centrale. E il nostro primo ospite è il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al Sisma 2016. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie di questa attenzione che ci dedicate, perché ne abbiamo bisogno e ci fa molto piacere, insomma.
1: Fa molto piacere a noi sentirvi. Allora, innanzitutto una breve introduzione. Di che cosa si tratta? Quando diciamo Festival dell'Appennino, di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un'iniziativa fatta sostanzialmente sulla base di un'intuizione del BIM Tronto. BIM Tronto è un consorzio che si occupa di rilancio delle aree interne e nella provincia di Ascoli Piceno aveva brevettato un'idea che si è rivelata vincente. L'idea è quella di mettere insieme il sabato, la domenica, la volontà di passeggiare, di camminare, di fare trekking in luoghi ameni dell'Appennino, aggiunta della buona musica del pomeriggio e a un momento conviviale e ricreativo all'ora di pranzo. Insomma, questo modello ci è piaciuto tanto che abbiamo voluto esportarlo in tutto il cratere, ovvero quel territorio che è vasto, 8.000 km quadrati fra Fabriano e L'Aquila, fra Rieti, Spoleto, Camerino e Macerate, Ascoli Piceno, così da fare in modo che vi fosse un'occasione di rilancio di quei territori che si stanno finalmente rialzando dopo 10 anni dalla tragedia del sisma che si aveva fortemente affaticati, così da invitare tutta Italia a poter apprezzare il pregio, l'armonia, i colori di un'esperienza dell'Appennino centrale.
1: Il festival ha raggiunto la sua 17ª edizione, ma come lei ricordava è un anno anche importante il 2026, perché è proprio il decennale dal sisma. Immagino che l'importanza sia ancora maggiore per quanto riguarda il Festival dell'Appennino.
2: Sì, è un'importanza maggiore che è confermata anche dai numeri pazzeschi che stiamo facendo e dalla diffusione che ha avuto questa esperienza collettiva che si dipana in decine e decine di iniziative, partendo proprio da Amatrice, dove fra l'altro Federico Quaranta ci ha dedicato un bellissimo momento di riflessione proprio sul destino dell'uomo e la ricchezza appunto di quelle aree interne che vanno rinforzate un po' ovunque in Italia. 10 anni costellati dalla prima metà con tante incertezze, tanti passi falsi, tanta rabbia, tanto dolore, poi finalmente siamo riusciti a imprimere un cambio di passo alla ricostruzione fisica delle case, ma ci siamo resi conto di una cosa: che sarebbe stato probabilmente inutile riparare i fabbricati senza attenzionare l'altro problema, ovvero il rischio che quei fabbricati, una volta ricostruiti, rimanessero vuoti. La crisi demografica, che già prima del terremoto era forte, e infatti ha ulteriormente affaticato e indebolito questi territori. Allora abbiamo cominciato a sviluppare progetti proprio per creare le condizioni di poter rimanere a vivere nell'Appennino, poter tornare a vivere nell'Appennino e, terzo elemento che incrocia proprio il Festival dell'Appennino, la possibilità di venire nell'Appennino a visitarlo per valorizzare anche economicamente le bellezze che il buon Dio ci ha dato. Da qui il Festival, che fa numeri, dicevo, molto molto importanti, proprio perché rende possibile quel turismo outdoor di un giorno, due giorni o anche di più, che fa parte di quel futuro strategico che stiamo prefigurando per queste aree interne, che non devono essere abbandonate, perché un'area interna abbandonata, un Appennino abbandonato, diventa anche pericoloso per il resto d'Italia, perché l'abbandono, si sa, può essere in tempo di cambiamento climatico anche l'occasione per una disgregazione, di un disfacimento a danno di tutti. Insomma, un progetto complesso che nasce dal trekking, ma che vuole arrivare a curare un rilancio in senso di rinascita di quelle zone.
1: Mi sembra di capire che quindi l'obiettivo è quello di una creazione di un turismo che va piano, di un turismo lento per così dire, in modo tale che possa dare e ridare linfa ai territori.
2: di piccola economia, sociale, economica, coinvolgimento del terzo settore, cura di quel network fra comuni che finalmente hanno imparato a comunicare fra di loro, grande vizio quello italiano di guardarsi in cagnesco tra campanile e campanile, e da questo punto di vista devo dire che proprio l'esperienza dell'outdoor può essere decisiva, non è secondario ricordare infatti che sempre come struttura commissariale abbiamo curato un programma di rilancio dei cammini dell'Appennino centrale, quei cammini che sono frequentemente battuti proprio dai partecipanti al festival dell'Appennino. Abbiamo curato una guida e si chiama i cammini della rinascita, una piccola Lonely Planet dell'Appennino centrale che racchiude ben 12 cammini delle nostre zone che sono proposti proprio secondo quella che lei giustamente ricordava come una delle nostre tendenze, finalità più avvertite e importanti, quella di fare in modo che riappropriarsi della lentezza, del ritmo accettabile della vita non è solo utile ai territori che ospitano i pellegrini e gli ammiratori, ma è utile anche a loro stessi. Insomma, ci puntiamo molto.
1: E allora, buon festival. Io la ringrazio, senatore Castelli, per essere stato con noi. Buona estate e buona continuazione del Festival dell'Appennino. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Continueremo dopo la musica a esplorare alcuni degli appuntamenti che riguardano questo festival. Sono veramente tanti, ma nel frattempo facciamoci accompagnare dalla musica di In Blue con Harry Styles, As It Was.

0: Partito il 3 maggio e andrà avanti fino al 31 ottobre di quest'anno il Festival dell'Appennino 2026. Ha ancora tantissimi appuntamenti, vogliamo parlare insieme al direttore artistico Carlo Lanciotti. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere presente con noi. Ci vuole accompagnare allora nei prossimi appuntamenti che caratterizzeranno il Festival?
1: Come ha detto lei, siamo partiti il 3 maggio, adesso abbiamo fatto più della metà del percorso, finiremo a ottobre.
0: Sono tantissimi gli appuntamenti, vogliamo nominare alcuni degli artisti che hanno partecipato e che parteciperanno? Io leggo Banda Bardot, Omar Pedrini, Ginevra Di Marco, No Braino.
1: Il 3 agosto al Lago di Geloso di Comunanza ci sarà la Compagnia dei Fogli, che è una compagnia di circo contemporaneo che fa spettacoli in sospensione utilizzando effetti pirotecnici, danze acrobatiche eccetera, una delle compagnie più longeve sul teatro di strada e circo contemporaneo. Avremo Ginevra Di Marco al Lago di Fiastra, sono tantissime le date.
0: Ma immagino, noi rimandiamo tra l'altro al vostro sito che è festivaldellappennino.it, dove è possibile trovare tutte quante le date, tutti quanti gli artisti, e se uno va sul vostro sito legge tre parole che rimangono nello sguardo: inclusivo di natura.
1: Inclusivo di natura, ma quest'anno oltre a inclusivo di natura è un ce lo portiamo ormai da diversi anni, perché il festival vuole essere inclusivo e soprattutto in quest'anno in due appuntamenti avremo proprio delle giornate, una l'abbiamo avuta, una l'avremo il 3 agosto a Comunanza, al Lago di Gerosa, giornata inclusiva dove ci saranno anche dei ragazzi, dei diversamente abili, ma che vengono coinvolti in diverse attività, tipo un'escursione in canoa, altri interventi, altri laboratori che coinvolgono sia i ragazzi, diciamo così, disabili, ma anche con il supporto di tutti i ragazzi normopedati, insomma. E per noi è un po', come dire, un piccolo fiore all'occhiello, perché ci teniamo che il festival resti inclusivo.
0: Questa però inclusività si legge anche in un'altra cosa che si vede sul sito: a due passi da te, dà proprio un'idea di prossimità.
1: Stavo proprio per dire quello, e inoltre quest'anno proprio abbiamo usato questo slogan, a due passi da te, che vuole un po' significare che è un messaggio che lanciamo a tutta la Centro Italia, che in un paio d'ore tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si possono raggiungere dei borghi bellissimi, provare dei piatti enogastronomici veramente eccellenti, cioè scoprire delle cose meravigliose che abbiamo a due passi e che spesso ignoriamo. Questo è un po' il meccanismo che abbiamo messo in moto e che speriamo al momento, insomma, ci sta dando delle ottimissime risposte.
0: Ci sono delle vere e proprie guide alpine che sono specializzate, che accompagnano anche, vero?
1: Sì, noi abbiamo una guida alpina, poi abbiamo tre accompagnatori di media montagna, questa è la squadra base, poi in base alle adesioni la squadra si può ampliare o ridurre, ma diciamo abbiamo tutto personale qualificato che ci permette anche di stare in tranquillità e di soprattutto fare stare in tranquillità chi viene a camminare con noi.
0: Direttore, poco fa con il commissario straordinario parlavamo dell'importanza di questa edizione, e una domanda gliela voglio fare anche a lei, perché naturalmente a 10 anni dal sisma questa è un'edizione che si caratterizza con una sua specificità, io credo con una sua simbolicità anche, vero?
1: Sì, guarda, io riprendo un po' un frame che è detto e ridetto, cioè oltre a una ricostruzione materiale che per carità ci deve essere, gli ultimi tempi credo di poter dire, anche sentendo gli tanti sindaci, che c'è stato diciamo un'accelerazione, e quindi non dico che è stato ricostruito, perché direi una fesseria, non lo direi.

0: nessuno, però sicuramente si sta avanti. Però oltre alla ricostruzione materiale va ricostruito il tessuto sociale, va in qualche modo anche, cioè lo spopolamento delle aree interne, per carità, c'era anche prima del terremoto, non è inutile nasconderci dietro un dito, ma il terremoto probabilmente ha dato la spallata, certo, passate nel termine, micidiale, quindi anche il fatto di riportare un po' di gente in questi borghi, farli socializzare, ricreare un tessuto sociale, ricreare le condizioni anche magari per far sì che qualcuno dica: ma perché non devo provare a tornare ad abitare in quel borgo, no? O addirittura c'è stata gente che ha fatto per una scelta radicale, ha lasciato la città per andare a vivere in questi borghi. Quindi pretendiamo di invertire la tendenza, sarebbe un'utopia, però sicuramente che in un piccolo borgo dove magari ci sono 100, 200, 300 persone, arrivano 2, 3, 5, 10 persone in più, è una vittoria, ecco. E noi abbiamo avuto dei riscontri con il festival, c'è gente che l'anno scorso si è innamorata di un paese e me la sono ritrovata quest'anno, dice: guarda che per colpa tua ho comprato casa.
1: Beh, queste credo che siano le piccole grandi conquiste, anche perché io credo che lei dal suo osservatorio particolare negli ultimi 10 anni abbia assistito, forse, e spero anche a una variazione anche di sensibilità.
0: Sì, sicuramente. Guardi, quest'anno il Festival Appennino è la 17ª edizione, la terza che facciamo nella tutta l'area colpita dal sisma 2016, quindi noi è dal 2010-2011, quando abbiamo iniziato era solo la provincia di Ascoli Piceno, e posso dirle con molta sincerità, cioè in quei momenti, in quei tempi, diciamo 2010-2011, non c'era tutta questa gente che camminava in montagna, non c'era tanta gente che frequentava la montagna. Oggi faccio una battuta spiritosa, ma in alcuni luoghi in montagna ci vuole il semaforo, Quindi c'è, sicuramente negli ultimi 15-16 anni c'è stato un cambiamento, cioè un atteggiamento diverso verso la montagna.
1: E noi ci auguriamo che possa continuare a essere un'inversione di tendenza generale, insomma, a prescindere dal festival, questo.
0: Invece è una realtà.
1: Direttore Lanciotti, io la ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione del festival, perché andando avanti fino a fine ottobre ce n'è tanto di tempo ancora. Grazie, sì. Buona estate.
0: Grazie, buona estate anche a voi. Ciao.
1: E buona continuazione di estate anche a voi, ma prima di tutto una buona serata. Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, un seminario in evoluzione, raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
2: Ci sono paesi tenuti in vita non solo dagli abitanti e residenti. Abedonia, località in provincia di Parma, collocata nell'area montuosa di cornice tra le valli del Tauro e del Ceno, il seminario vescovile rappresenta il cuore pulsante della comunità. In quei locali ampi ed elevati su più piani, che racchiudono come in un abbraccio il santuario della Madonna di San Marco, si sono formate intere generazioni di sacerdoti. Tra gli allievi più illustri si annovera il cardinale Agostino Casaroli. La memoria storica di questo luogo è Monsignor Lino Ferrari, entrato in seminario nell'ottobre del 1958, quando i seminaristi erano 94.
3: Io sono rimasto per 8 anni, fino al termine del liceo, poi per la teologia al Collegio Alberoni a Piacenza. Sono diventato sacerdote nel 1971, proprio qui nel santuario della Madonna di San Marco, perché quell'anno era il 125esimo di fondazione del seminario e il vescovo di allora, Monsignor Enrico Manfredini, aveva voluto celebrare l'ordinazione di 5 sacerdoti che venivano da Bedonia proprio qui.
2: All'inizio degli anni Ottanta lo scenario è decisamente cambiato.
3: Nell'ultimo anno c'erano 6 seminaristi, di cui 5 terminavano il corso di studi e avevano deciso di non rientrare in seminario, quindi era inevitabile arrivare alla chiusura.
2: La comunità inizia ad interrogarsi sul futuro del seminario, un tema che interpella non solo la società ecclesiale ma anche quella civile. Nel 1986, nel corso di un convegno, si arriva alla decisione di proseguire questa esperienza, rimodulandone l'attività.
3: Il desiderio è che il seminario rimanga casa dei sacerdoti della zona, luogo di formazione anche per i nuovi ministeri, il diaconato permanente e poi gruppi vocazionali, ma anche accoglienza di momenti di formazione per ragazzi, giovani. E abbiamo sempre detto è stato anche un luogo di cultura, soprattutto per questa zona, iniziative culturali.
2: Il seminario di Bedonia conosce una nuova fioritura, come testimonia Don Piero Lezzoli, rettore dal 1997 al 2011.
4: Dal lato pastorale si faceva un servizio sia a livello di parrocchie sia a livello più vasto anche di vicariato. Si erano fatti a livello di vicariato alcuni convegni sulla pastorale in montagna per vedere cosa poteva essere utile in queste parrocchiette di montagna che sono molto piccole, che andavano spopolandosi, eccetera.
2: I giovani tornano a frequentare il seminario, dove trovano spazi adatti per approfondire la loro formazione in ambito culturale, sportivo, musicale. Una delle esperienze in atto è quella dei corsi di musica diretti dal maestro Matteo Fedeli.
5: I corsi sono aperti, sono questi momenti di studio dove possono venire giovani, giovanissimi studenti per arrivare ad allievi che sono già ad un percorso musicale avanzato e anche neodiplomati. La cosa che io ho trovato appunto in questo luogo un po' davvero unica in questo senso è il fatto che i ragazzi appunto possano, oltre a studiare il proprio strumento, trovare un momento di condivisione con gli altri.
2: Nasce il Centro Audiovisivi, oggi rinvigorito dalle moderne tecnologie. Michele Filiberti è uno dei collaboratori che sostiene questa attività.
6: Questa esperienza del Centro Audiovisivi negli anni poi, per impegni, per persone che sono dovute andare via per lavoro, era andata un po' scemata. Il Covid ci ha ristimolato sotto questo punto di vista, perché ci siamo resi conto che soprattutto, ma non solo nelle nostre zone, avrebbe fatto piacere alle persone vedere la messa direttamente dalla loro chiesa, vedere il loro sacerdote. E quindi abbiamo deciso di lanciarci in questa idea. All'inizio con i pochi mezzi che avevamo a disposizione, quindi un piccolo computer, una connessione neanche troppo veloce. E da lì siamo partiti.
7: Il fiore all'occhiello sono i musei, da quello di scienze naturali a quello sulla devozione popolare, sino al planetario inaugurato nel 1995 dall'astrofisica Margherita Hack. Tutti elementi di attrazione per questo luogo che tiene in vita un'intera comunità.
6: E comunque qui c'è una qualità della vita che è migliore, lo possiamo dire, rispetto ai grandi agglomerati urbani. Quindi se riusciamo ad avere dei mezzi che ci permettono di coinvolgere e raccogliere le persone e farle ritornare anche nel loro ambito naturale, perché non farlo? Questo è un esempio, qualcosa si può fare, in quella direzione qualcosa va fatto.
1: Si sente la chiesa delle persone.

0: O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, tu sei il mio aiuto e mia liberazione, Signore, non tardare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori ed invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse, «Così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti i deportati». Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo, «Così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni, sul collo di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore. «Va e riferisci ad Anania. Così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggetti a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano. Persino le bestie selvatiche gli consegno». Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania, «Ascolta, Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore: ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
0: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
2: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Si volgono a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dei tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.

Portiamoci a casa la domanda che Gesù rivolge a Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché magari nella vita anche noi sarà capitato di affrontare delle esperienze dove la presenza di Gesù ci sembrava lontano, addirittura quasi nulla. Ed è bello che Gesù ci rimproveri, tra virgolette, in questo modo, come ha fatto con Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Il Signore è sempre presente, il Signore sempre ci tende la mano. A noi il compito di fidarci, a noi il compito di chiedere al Signore di aumentare la nostra fede e di prendere questa mano che il Signore ci tende. Perché questa mano tesa del Signore non è una mano che priva la nostra libertà, priva la nostra felicità, ma al contrario davvero è una mano che salva, una mano che ci rende felici.

0: Fratelli e sorelle, Dio Padre, che ci ha dato il suo Figlio come pane di vita eterna, ci colma di ogni altro bene. Preghiamo dicendo:
1: Signore, noi confidiamo in te.
0: Signore, noi confidiamo in te.
1: Perché nei cristiani rinasca una coscienza profetica che si esprime in un costante e coraggioso annuncio della parola, preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in te.
1: Perché di fronte al gravissimo problema della fame nel mondo, la nostra compassione non si esaurisca nel sentimentalismo, ma ci spinga a praticare la condivisione e a inventare i mezzi per risolverlo, preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in te.
1: Per coloro che hanno fame di Dio, perché il pane della parola e dell'Eucarestia risponde in modo sovrabbondante alle loro aspettative, preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in te.
1: Per i nostri cari defunti, perché siano accolti nella comunione dei santi, preghiamo.
0: Signore, noi confidiamo in te. Padre buono, che nel tuo Figlio sazi la fame dell'uomo, insegnaci a dividere con i poveri i beni della terra. E metti in noi il desiderio del pane di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, diciamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede.

i suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Fratello di Dio,
1: e sono gli peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che, nutriti con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi mai del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, buona serata.

0: come in. Got something for you.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: arte in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche stasera torna Restate in Italia, quotidiano appuntamento di In Blu 2000 alla scoperta delle regioni italiane. E oggi io e Livio Cosentini alla parte tecnica ci vogliamo proprio sprecare. Vi facciamo scoprire non una, non due, non tre, ma ben quattro regioni italiane: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Cosa le accomuna? È facile, è l'Appennino. E oggi vi portiamo al Festival dell'Appennino in corso fino al 31 ottobre nell'Appennino centrale. E il nostro primo ospite è il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie di questa attenzione che ci dedicate, perché ne abbiamo bisogno e ci fa molto piacere, insomma.
1: Fa molto piacere a noi sentirvi. Allora, innanzitutto una breve introduzione. Di che cosa si tratta? Quando diciamo Festival dell'Appennino, di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un'iniziativa fatta sostanzialmente sulla base di un'intuizione del BIM Tronto. BIM Tronto è un consorzio che si occupa di rilancio delle aree interne e nella provincia di Ascoli Piceno aveva brevettato un'idea che si è rivelata vincente. L'idea è quella di mettere insieme il sabato, la domenica, la volontà di passeggiare, di camminare, di fare trekking in luoghi ameni dell'Appennino, aggiunta della buona musica del pomeriggio e a un momento conviviale e ricreativo all'ora di pranzo. Insomma, questo modello ci è piaciuto tanto che abbiamo voluto esportarlo in tutto il cratere, ovvero quel territorio che è vasto, 8.000 km quadrati fra Fabriano e L'Aquila, fra Rieti, Spoleto, Camerino e Macerata e Ascoli Piceno, così da fare in modo che vi fosse un'occasione di rilancio di quei territori che si stanno finalmente rialzando dopo 10 anni dalla tragedia del sisma che aveva fortemente affaticati, così da invitare tutta Italia a poter apprezzare il pregio, l'armonia, i colori di un'esperienza dell'Appennino centrale.
1: Il festival ha raggiunto la sua 17ª edizione, ma come lei ricordava è un anno anche importante il 2026, perché è proprio il decennale dal sisma. Immagino che l'importanza sia ancora maggiore per quanto riguarda il Festival dell'Appennino.
2: Sì, è un'importanza maggiore che è confermata anche dai numeri pazzeschi che stiamo facendo e dalla diffusione che ha avuto questa esperienza collettiva che si dipana in decine e decine di iniziative, partendo proprio da Amatrice, dove tra l'altro Federico Quaranta ci ha dedicato un bellissimo momento di riflessione proprio sul destino dell'uomo e la ricchezza appunto di quelle aree interne che vanno rinforzate un po' ovunque in Italia. 10 anni costellati dalla prima metà con tante incertezze, tanti passi falsi, tanta rabbia, tanto dolore, poi finalmente siamo riusciti a imprimere un cambio di passo alla ricostruzione fisica delle case, ma ci siamo resi conto di una cosa, che sarebbe stato probabilmente inutile riparare i fabbricati senza attenzionare l'altro problema, ovvero il rischio che quei fabbricati, una volta ricostruiti, rimanessero vuoti. La crisi demografica, che già prima del terremoto era forte, e infatti ha ulteriormente affaticato e indebolito questi territori. Allora abbiamo cominciato a sviluppare progetti proprio per creare le condizioni di poter rimanere a vivere nell'Appennino, poter tornare a vivere nell'Appennino e, terzo elemento che incrocia proprio il Festival dell'Appennino, la possibilità di venire nell'Appennino a visitarlo per valorizzare anche economicamente le bellezze che il buon Dio ci ha dato. Da qui il Festival, che fa numeri, dicevo, molto molto importanti, proprio perché rende possibile quel turismo outdoor di un giorno, due giorni o anche di più, che fa parte di quel futuro strategico che stiamo prefigurando per queste aree interne, che non devono essere abbandonate, perché un'area interna abbandonata, un Appennino abbandonato, diventa anche pericoloso per il resto d'Italia, perché l'abbandono, si sa, può essere in tempo di cambiamento climatico anche l'occasione per una disgregazione, di un disfacimento a danno di tutti. Insomma, un progetto complesso che nasce dal trekking, ma che vuole arrivare a curare un rilancio in senso di rinascita di quelle zone.
1: Mi sembra di capire che quindi l'obiettivo è quello di una creazione di un turismo che va piano, di un turismo lento per così dire, in modo tale che possa dare e ridare linfa ai territori.
2: di piccola economia, sociale, economica, coinvolgimento del terzo settore, cura di quel network fra comuni che finalmente hanno imparato a comunicare fra di loro, grande vizio quello italiano di guardarsi in cagnesco tra campanile e campanile, e da questo punto di vista devo dire che proprio l'esperienza dell'outdoor può essere decisiva, non è secondario ricordare infatti che sempre come struttura commissariale abbiamo curato un programma di rilancio dei cammini dell'Appennino centrale, quei cammini che sono frequentemente battuti proprio dai partecipanti al festival dell'Appennino. Abbiamo curato una guida e si chiama I cammini della rinascita, una piccola Lonely Planet dell'Appennino centrale che racchiude ben 12 cammini delle nostre zone che sono proposti proprio secondo quella che lei giustamente ricordava come una delle nostre tendenze, finalità più avvertite e importanti, quella di fare in modo che riappropriarsi della lentezza del ritmo accettabile della vita non è solo utile ai territori che ospitano i pellegrini e gli ammiratori, ma è utile anche a loro stessi. Insomma, ci puntiamo molto.
1: E allora, buon festival. Io la ringrazio, senatore Castelli, per essere stato con noi. Buona estate e buona continuazione del Festival dell'Appennino. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Continueremo dopo la musica a esplorare alcuni degli appuntamenti che riguardano questo festival. Sono veramente tanti, ma nel frattempo facciamoci accompagnare dalla musica di In Blue con Harry Styles, As It Was.

0: Partito il 3 maggio e andrà avanti fino al 31 ottobre di quest'anno il Festival dell'Appennino 2026. Ha ancora tantissimi appuntamenti, vogliamo parlare insieme al direttore artistico Carlo Lanciotti. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere presente con noi. Ci vuole accompagnare allora nei prossimi appuntamenti che caratterizzeranno il Festival?
1: Come ha detto lei, siamo partiti il 3 maggio, adesso abbiamo fatto più della metà del percorso, finiremo a ottobre.
0: Sono tantissimi gli appuntamenti, vogliamo nominare alcuni degli artisti che hanno partecipato e che parteciperanno? Io leggo Banda Bardot, Omar Pedrini, Ginevra Di Margo, No Braino.
1: Il 3 agosto al Lago di Geloso di Comunanza ci sarà la Compagnia dei Fogli, che è una compagnia di circo contemporaneo che fa spettacoli in sospensione utilizzando effetti pirotecnici, danze acrobatiche eccetera, una delle compagnie più longeve sul teatro di strada e circo contemporaneo. Avremo Ginevra Di Marco al Lago di Fiastra, sono tantissime le date.
0: Ma immagino, noi rimandiamo tra l'altro al vostro sito che è festivaldellappennino.it, dove è possibile trovare tutte quante le date, tutti quanti gli artisti, e se uno va sul vostro sito legge tre parole che rimangono nello sguardo: inclusivo di natura.
1: Inclusivo di natura, ma quest'anno oltre a inclusivo di natura è un ce lo portiamo ormai da diversi anni, perché il festival vuole essere inclusivo e soprattutto in quest'anno in due appuntamenti avremo proprio delle giornate, una l'abbiamo avuta, una l'avremo il 3 agosto a Comunanza, al Lago di Gerosa, giornata inclusiva dove ci saranno anche dei ragazzi, dei diversamente abili, ma che vengono coinvolti in diverse attività, tipo un'escursione in canoa, altri interventi, altri laboratori che coinvolgono sia i ragazzi, diciamo così, disabili, ma anche con il supporto di tutti i ragazzi normopedati, insomma. E per noi è un po', come dire, un piccolo fiore all'occhiello, perché ci teniamo che il festival resti inclusivo.
0: Questa inclusività si legge anche in un'altra cosa che si vede sul sito: a due passi da te, dà proprio un'idea di prossimità.
1: Stavo proprio per dire quello, e inoltre quest'anno proprio abbiamo usato questo slogan, a due passi da te, che vuole un po' significare che è un messaggio che lanciamo a tutta la Centro Italia, che in un paio d'ore tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si possono raggiungere dei borghi bellissimi, provare dei piatti enogastronomici veramente eccellenti, cioè scoprire delle cose meravigliose che abbiamo a due passi e che spesso ignoriamo. Questo è un po' il meccanismo che abbiamo messo in moto e che speriamo, e al momento insomma ci sta dando delle ottimissime risposte.
0: Ci sono delle vere e proprie guide alpine che sono specializzate, che accompagnano anche, vero?
1: Sì, noi abbiamo una guida alpina, poi abbiamo tre accompagnatori di media montagna, questa è la squadra base, poi in base alle adesioni la squadra si può ampliare o ridurre, ma diciamo abbiamo tutto personale qualificato che ci permette anche di stare in tranquillità e di soprattutto fare stare in tranquillità chi viene a camminare con noi.
0: Direttore, poco fa con il commissario straordinario parlavamo dell'importanza di questa edizione, e una domanda gliela voglio fare anche a lei, perché naturalmente a 10 anni dal sisma questa è un'edizione che si caratterizza con una sua specificità, io credo con una sua simbolicità anche, vero?
1: Sì, ma guarda, io diciamo riprendo un po' un frame che è detto e ridetto, cioè oltre a una ricostruzione materiale che per carità ci deve essere, l'ultimo tempo credo di poter dire, anche sentendo di tanti sindaci, che c'è stato un'accelerazione, e quindi non dico che è stato ricostruito, perché direi una fesseria non lo direbbe nessuno, però sicuramente si sta avanti, però oltre alla ricostruzione materiale va ricostruito il tessuto sociale, va in qualche modo anche cioè lo spopolamento delle aree interne, per carità, c'era anche prima del terremoto, non è inutile nasconderci dietro un dito, ma il terremoto probabilmente ha dato la spallata, certo, passato nel termine micidiale, quindi anche il fatto di riportare un po' di gente in questi borghi, farli socializzare, ricreare un tessuto sociale, ricreare le condizioni anche magari per far sì che qualcuno dica: ma perché non devo provare a tornare ad abitare in quel borgo, no? O addirittura c'è stata gente che ha fatto per una scelta radicale, ha lasciato la città per andare a vivere in questi borghi. Quindi pretendiamo di invertire la tendenza, sarebbe un'utopia, però sicuramente che in un piccolo borgo dove magari ci sono 100, 200, 300 persone, arrivano 2, 3, 5, 10 persone in più, è una vittoria, ecco. E noi abbiamo avuto dei riscontri con il festival, c'è gente che l'anno scorso si è innamorata di un paese e me la sono ritrovata quest'anno e dice: guarda che per colpa tua ho comprato casa qui.
0: Beh, queste credo che siano le piccole grandi conquiste, anche perché io credo che lei dal suo osservatorio particolare negli ultimi 10 anni abbia assistito forse, e spero anche, a una variazione anche di sensibilità.
1: Sì, sicuramente. Guardi, quest'anno il Festival Appennino è la 17ª edizione, la terza che facciamo nella tutta l'area colpita dal sisma 2016, quindi noi è dal 2010-2011, quando abbiamo iniziato era solo la provincia di Ascoli Piceno, e posso dirle con molta sincerità, cioè in quei momenti, in quei tempi, diciamo 2010-2011, non c'era tutta questa gente che camminava in montagna, non c'era tanta gente che frequentava la montagna. Oggi faccio una battuta spiritosa, ma in alcuni luoghi in montagna ci vuole il semaforo, Quindi c'è, sicuramente negli ultimi 15-16 anni c'è stato un cambiamento, cioè un atteggiamento diverso verso la montagna.
0: E noi ci auguriamo che possa continuare a essere un'inversione di tendenza generale, insomma, a prescindere dal festival, questo.
1: Invece è una realtà.
0: Direttore Lanciotti, io la ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione del festival, perché andando avanti fino a fine ottobre ce n'è tanto di tempo ancora. Grazie, sì. Buona estate.
1: Grazie, buona estate anche a voi. Ciao.
0: E buona continuazione di estate anche a voi, ma prima di tutto una buona serata. Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia. Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Teheran smentisce Trump, al momento non ci sono negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti. A Ceuta ci sono ancora migliaia di migranti, in particolare minori. L'Unione Europea valuta la creazione di centri europei per il rimpatrio. Conclusa ieri con il videomessaggio del Papa l'ottava giornata nazionale della gioventù in Ecuador. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nuovi colloqui Stati Uniti-Iran a partire da questo pomeriggio, lo ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran smentisce. Nessuna delegazione è in partenza in questi giorni e nega la presenza della Cina tra i mediatori. Confermati invece i negoziati con l'Oman per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il servizio di Roberta Barbi.
3: La smentita del governo di Teheran alle dichiarazioni del presidente americano Trump arriva per bocca del portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakaei. In questi giorni non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese, ha detto in merito all'ipotesi di una ripresa dei colloqui tra le parti nel pomeriggio di oggi. Confermata invece la prosecuzione del negoziato con l'Oman per stabilire una rotta e garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, condizione necessaria ma non unica per la riapertura del canale, secondo Teheran. La questione Hormuz dovrebbe essere al centro anche dei colloqui con gli USA, stando a quanto affermato da Trump, come pure la denuclearizzazione del paese. L'Iran inoltre ha ribadito che non ci sono nuovi mediatori tra le parti, ridimensionando il ruolo della Cina. Teheran ha anche dimostrato di apprezzare l'intervento dell'Arabia Saudita nel fermare la nuova offensiva americana. Non è soltanto una guerra contro il nostro paese, ha detto Bakaei, ma contro la sicurezza di tutta la regione. I Pasdaran infine hanno fatto sapere di aver abbattuto un drone nello stretto di Hormuz.
2: Nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele in programma da domani a giovedì 6 agosto a Roma, sotto mediazione americana. Il dossier entra nella fase più delicata, l'estensione della zona pilota nel sud del Libano e il nodo del disarmo di Hezbollah. A centro dei nuovi colloqui l'ampliamento delle cosiddette zone pilota nel sud del Libano, aree limitate nelle quali le forze israeliane dovrebbero ritirarsi. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, l'Unione Europea sta valutando la creazione di centri europei per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania e condivisa da altri paesi in Europa, sarà presentata domani al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Ce ne parla Edoardo Valentino.
4: Accordi con i paesi terzi entro dicembre, primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80.000 i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi tre giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3.000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
2: La migrazione è una sfida europea che richiede solidarietà e una risposta dell'Europa. La von der Leyen spiega che occorre raddoppiare gli sforzi in cinque aree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i paesi terzi, rafforzare i confini esterni all'Europa, attuare i sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. E ci spostiamo a Lampedusa, sempre in materia migranti, dove le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo, intitolato un mese fa a Papa Francesco, rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, e i bagni sono fuori uso da tempo. Beatrice Guerrera ha intervistato Carla Locatelli del forum Lampedusa Solidale.
5: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, e non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono, che sono distribuite alla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarle davanti ai bagni, che ci sono delle cassette, metterle lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
6: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano.
5: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
2: E resta altissimo l'allarme incendi in Europa, con Grecia, Francia e Spagna che registrano una delle peggiori estati sul fronte dei roghi boschivi, divorati decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica che vede temperature estreme in questa stagione. Ce ne parla Paola Simonetti.
7: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila, in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi sette mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
2: E apriamo la pagina vaticana. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il Papa, in un video messaggio ai giovani che hanno preso parte all'ottava giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador, che si è conclusa ieri. Ce ne parla Tiziana Campisi.
8: Ascoltare la chiamata del Signore, seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
9: L'incontro con Gesù Cristo llena il cuore di allegria.
8: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida a ragazzi adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
2: Ed ora la pagina della cultura. Il sogno di un'intelligenza artificiale per tutti si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. È la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pier Luigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT, il servizio di Fabio Colagrande.
10: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
11: L'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo costruendo una Babele tecnologica.
10: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
11: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
10: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
2: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi grazie per l'attenzione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

dormire, ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi torna a trovarci un ospite che quando venne, ormai un anno fa forse,
1: sì.
0: Quando venne a trovarci, veramente ci è rimasta molto impressa, intanto per la bellezza del libro che ci aveva portato e che appunto presentavamo. E quando un'opera è molto bella, non esaurisce la sua parabola in poco tempo, tant'è vero che questo libro viene, intanto continua ad essere presentato, ma continua ad essere conosciuto anche a livello internazionale e arriva ad essere anche, e di questo parleremo infatti con la nostra ospite, anche un esempio di una sorta di metodo, vorrei dire, di metodo d'indagine in campo artistico. La nostra ospite è Sara Penco, benvenuta, bentornata anzi.
1: Grazie all'ospitalità e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Il libro di cui avevamo parlato allora, che torniamo in qualche modo a presentare, è questo Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro edito dalle edizioni Scriptamaneant, che sono tra l'altro un'edizione che amiamo molto, una casa editrice che amiamo molto e con la quale appunto abbiamo collaborato diverse volte nel corso degli anni e che presenta sempre dei lavori appunto di grandissimo pregio. Allora, però, dicevamo appunto, questo libro intanto parte da una identificazione di una figura, quella appunto di Maria Maddalena, che normalmente non si legge nelle spiegazioni del giudizio universale di Michelangelo. Intanto, come sei arrivata a immaginare, stabilire, voler indagare su quella figura così marginale, no, rispetto alla struttura dell'affresco?
1: Sì, io ho cominciato a studiare il giudizio universale con i libri di testo di autori che hanno realizzato i volumi più importanti sulla lettura iconografica e iconologica della Cappella Sistina, in particolare del giudizio universale. Quando ha catturato la mia attenzione la figura di questa donna a figura intera, al margine destro della composizione del giudizio universale, interamente vestita di giallo croco, che sappiamo, come ci spiega benissimo nel suo libro Padre Pfeiffer, che simboleggia la capacità di discernimento, questi capelli biondi riconducibili assolutamente anch'essi a Maria Maddalena, ma soprattutto questa donna è nell'atto di baciare il legno della traversa di una delle due croci più imponenti della composizione, esattamente speculare a quella nella lunetta in alto a sinistra portata dagli angeli che portano gli strumenti della passione di Cristo. Questa fascia attraversa la figura di Cristo giudice impetuoso e raggiunge un possente uomo che sorregge questa enorme croce e dietro c'è lei che bacia il legno e la traversa. Ora, sebbene sia vero che questa donna è collocata all'estremo margine destro della parete, in realtà queste due figure, lei e il portacroce, congiungono il gruppo dei martiri con quello dei confessori, quindi danno importanza ai sacramenti e sappiamo che Maria Maddalena è l'icona proprio del sentimenti che portano anche alla fede cristiana, salda nella fede cristiana e ai sacramenti. Queste due figure, benché siano al margine destro della parete, sono sicuramente molto importanti per Michelangelo, perché le croci sono i fari che accendono veramente i riflettori sull'importanza delle zone cruciali dell'affresco. La presenza di Maria Maddalena all'interno del giudizio universale è sicuramente di un'importanza incredibile, perché non va a cambiare quello che è stato spiegato dagli esperti fino ad oggi, ma va ad integrare quell'aspetto positivo dell'affresco che lo rende idoneo a stare sopra l'altare, perché Maria Maddalena è colei che è l'esempio di rimanere saldi nella croce. La croce è la sorgente di speranza per ogni cristiano per arrivare alla salvezza eterna, e noi sappiamo che Gesù ci ha promesso che il giudizio universale sarà un giudizio di grazia, sarà una sconfitta contro il male, non contro l'umanità. Quindi l'importanza dell'aspetto positivo nell'affresco è assolutamente fondamentale ed è interpretata molto bene con la presenza della figura di Maria Maddalena, che è proprio il cardine tra l'umanità e Cristo. È lei che annuncia la risurrezione. Gesù la chiama Maria, e Papa Francesco ci spiega che chiamandola Maria si può riassumere in questa parola tutto il Vangelo.
0: La figura del portacroce, cioè dell'uomo che invece appunto sorregge questa croce che viene baciata dalla figura femminile, è stata variamente interpretata, no? Si è pensato al Cireneo che aiuta
1: Dismal, al Cireneo,
0: Dismal,
1: sì,
0: appunto al ladrone, al buon ladrone sulla croce. Tu proponi anche lì invece un'altra possibile interpretazione.
1: Esatto, Rosario, io propongo, nel senso che tutti i miei studi, benché siano basati su un rigore scientifico assoluto, sono sempre una proposta che va integrata, valutata, negata o approvata dal mondo accademico. Io ho riflettuto sul fatto che se questi due personaggi sono così uniti, noi e Michelangelo sappiamo che riduce al minimo essenziale tutta l'iconografia nell'affresco. Infatti ci sono i martiri che hanno gli strumenti con i quali sono stati martirizzati e sono riconoscibili per quello, però fondamentalmente Michelangelo usa le figure, i colori e l'accostamento in gruppi di personaggi per farceli riconoscere, ma soprattutto più si è simili a Dio e più, cioè, si è esteticamente simili a Dio e più si arriva a impersonare la figura di Cristo, avvicinarsi alla figura di Cristo. Questo possente portacroce non solo è uguale alla figura di Cristo giudice al centro della composizione, ma con il braccio alzato di Cristo giudice è da lì che si anima l'intera composizione, tutta la parete. Tutti i personaggi sono rivolti verso questa figura centrale e il portacroce invece si rivolge verso la donna che bacia il legno della traversa della croce e alza questo braccio nella stessa posizione di Cristo. Non può essere una casualità. E in più il fatto, uno degli scandali più grandi del giudizio universale è stato quello che la figura di Cristo era quella dell'Apollo del Belvedere, la statua post-ellenistica ritrovata da pochi anni negli scavi e nella collezione, era andata nella collezione di Giulio II, quindi Michelangelo la conosceva. Sappiamo che Michelangelo è sempre stato un amante dei marmi, no? Delle sculture, e non tanto un pittore quanto proprio uno scultore, e lui sicuramente l'aveva vista e sicuramente l'aveva appassionato, è la statua più bella che conosciamo, una delle più belle, no? Quindi in un momento così difficile, secondo me, Michelangelo potrebbe aver pensato, visto che nel 1536, quando inizia l'esecuzione del giudizio universale, succedono tante cose, tra le quali Papa Paolo III Farnese istituisce la commissione per indagare gli abusi del clero. Probabilmente Michelangelo può aver provocato proprio con questa interpretazione della figura di Cristo, ma non era neanche tanto una provocazione, quanto una ricerca della fede pura e incondizionata. Quindi usa la bellezza classica intramontabile per mandare un messaggio eterno, senza tempo, all'umanità. Un messaggio di pace, perché se pensiamo alla figura dell'Apollo del Belvedere, è quell'Apollo che in termini profani riassume un po' tutto quello che è l'essenza anche di Cristo, no? È la figura dispensatore di amore, di pace, di giustizia, c'è la collera per le ingiustizie, quindi è una figura che si presta molto bene a mandare un messaggio di fede pura e incondizionata, così come Maria Maddalena, che rimanendo salda nella fede in Cristo, non allontanandosi mai né dalla croce né dal sepolcro, dove era Cristo, dimostra una rimanere saldi nella fede, che è stato un esempio per tutti, anche per gli apostoli.
0: Il libro, e appunto questa, anche il metodo di cui adesso parleremo, è stato tra l'altro presentato recentemente. Non sono venuto a questo bellissimo incontro nella chiesa, eravamo a
1: San Silvestro al Quirinale,
0: sì. Esatto, peraltro una
1: dove si
0: chiesa.
1: Incontravano Michelangelo e Vittoria Colonna, quindi ha un significato, è magica quella
0: che
1: chiesa,
0: ha un significato veramente, sì, veramente speciale. E in quel caso questa tua ipotesi è stata suffragata anche appunto da accademici, oltre che ovviamente da religiosi, da figure religiose che leggono appunto in questa tua interpretazione una possibile luce maggiore, no, su quello che un'opera d'arte straordinaria come il Giudizio Universale può darci.
1: Sì, io sono molto contenta perché questo volume, tra l'altro, con delle immagini strepitose, io sono stata fortunatissima a incontrare Scriptamaniant, perché aveva appena fatto i rilievi della Cappella Sistina e io ho avuto a disposizione delle immagini che anche per gli studiosi, andando a sfogliare questo libro, io non penso che neanche tanti studiosi abbiano disponibilità di immagini così definite, così alta risoluzione, così rispondenti anche nei colori, no?
0: Anche nei dettagli.
1: Nei dettagli, no? Io vedo i ripensamenti, vedo tutto da queste immagini. immagini, e quindi anche il bacio della croce diventa assolutamente inequivocabile. E in virtù di questo il mondo accademico naturalmente all'inizio non si è espresso, perché bisogna sempre entrare con serietà nelle proposte di persone comunque come me, che sono una restauratrice e non un insegnante all'università. Però devo dire che le critiche sono state tutte molto positive, e il professor Rocca, che era presente, non ha nessun dubbio, come molti altri esperti, sul fatto che questa donna possa essere effettivamente Maria Maddalena, e questo percorso di studi effettivamente ha appassionato il mondo accademico anche lontano dall'Italia, perché il volume, grazie a Dio, è stato pubblicato anche in inglese, quindi questo ha aperto lo scenario a una possibilità di comprensione di questi miei studi in tutto il mondo, ed è stata veramente una cosa importante, perché ora tutti sono interessati a questa figura di Maria Maddalena, che dopo oltre 500 anni viene ritrovata anche nel Giudizio Universale. E in effetti non poteva mancare nella Cappella Sistina la figura dell'Apostolo degli Apostoli.
0: Dicevamo all'inizio della nostra conversazione che questo in qualche modo rappresenta anche un esempio di un metodo di studio, di un metodo di indagine, che hai descritto benissimo appunto l'altra sera nella chiesa di San Silvestro, che adesso vorrei chiederti di illustrare anche per i nostri ascoltatori.
1: Volentieri. Allora, noi a San Silvestro al Quirinale, proprio il 22 luglio, abbiamo voluto celebrare per la prima volta la festa di Maria Maddalena, come da decreto di Papa Francesco del 2016. Lì abbiamo colto l'occasione con la fondazione IASC, Institute for Advanced Study and Cooperation, per presentare questo metodo, che si chiama Smarticon, che è un brevetto per metodo italiano che mi ha concesso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per valorizzare le informazioni nel mondo dell'arte. Quindi questo brevetto consente di usare la tecnologia a servizio dell'umanità. Perché? Perché il cuore di questo metodo è il fatto che l'arte si pone come un linguaggio universale, quindi abbatte quella torre di Babele con la quale Dio ha punito l'umanità, facendo in modo che ogni paese, ogni nazione avesse una lingua diversa e non riuscissero più a comunicare. Ebbene, l'arte abbatte quella torre di Babele, perché è un linguaggio comune che attraverso le immagini comunica con chiunque, al di là della cultura, al di là della religione. Quindi l'arte ha un valore fondamentale anche in senso etico, morale e come veicolo di pace. E in effetti questo brevetto per metodo va a ordinare le informazioni, il cuore è proprio l'ordinamento ermeneutico delle informazioni, che poi vengono interrogate attraverso una tecnologia, non intelligenza artificiale, una tecnologia al servizio dell'uomo, che pone l'importanza del patrimonio conoscitivo profuso dal mondo accademico, quindi quello validato, come centro per riuscire a recuperare tutte quelle informazioni che ci consentono di comprendere il messaggio celato dietro l'opera d'arte. L'Institute for Advanced Study and Cooperation, con il professor Gabriele Popei Andreoli, che è presidente,

0: l'arte per valorizzare quell'etica di ogni paese, di ogni nazione, di ogni cultura, di ogni civiltà, a prescindere dalla religione, per creare tanti anelli di congiunzione in un'unica catena. Io lo chiamo nella direzione di un umanesimo planetario. Quindi questo ha fatto sì che all'evento il 22 luglio ci fosse anche la collaborazione con la Pontificia Accademia di Teologia Sapienziale, con Monsignor Staglianò, che è stato gentilissimo, ha rilasciato anche un'intervista per il programma Freedom, che andrà in onda a breve, proprio sulla scoperta di Maria Maddalena, e padre Luigi Mezzadri ha spiegato anche in ambito teologico e mi ha ringraziato per questi studi sulla presenza di Maria Maddalena, così come ha fatto Papa Francesco inviandomi una lettera di ringraziamento. E devo dire anche che il Dicastero per l'Evangelizzazione mi ha concesso il patrocinio per tutti gli eventi nell'anno giubilare nei quali si parlava della figura di Maria Maddalena nel giudizio universale. Quindi io sono onorata di poter essere un piccolo strumento della Chiesa per portare pace, amore, dignità, senso etico nel mondo.
1: C'è anche un aspetto che mi piace sottolineare, e cioè il fatto che questo metodo, appunto, che proponi serve anche in qualche modo a mettere a disposizione di più studiosi, ma a livello internazionale, quindi appunto da diverse parti del mondo, quello che già è disponibile, ma che a volte, perché succede abbastanza spesso, credo in diversi ambiti artistici, ma insomma evidentemente anche in questo, che gli studi vengano fatti in maniera un pochino, no,
0: circoscritti,
1: senza un vero dialogo, no, tra i diversi mondi accademici.
0: È vero, e il vero problema è proprio questo, la frammentazione, perché sono convinta che la cultura, la conoscenza vengano alimentate dal confronto. Ma come si fa a fare un confronto se non, le informazioni non sono accessibili, non sono fruibili, non si sa che esistono? Questo metodo Smarticon consente di ordinare le informazioni profuse dal mondo accademico, quel patrimonio conoscitivo che fa parte proprio del patrimonio immateriale di un'opera d'arte.
1: Certo, no? Ricordiamo che sono le informazioni
0: certificate e validate.
1: Certificate.
0: Per esempio, faccio un esempio concreto, nella sezione dove si cerca l'iconografia dell'opera d'arte che si pone in esame, e ci sono circa 1250 schede di santi che io ho precedentemente ordinato come informazioni, cioè le informazioni validate che provengono da Biblioteca Santorum e Caftal, quindi sono assolutamente valide e certificate. Io le ho prese, le ho ordinate, gli ho dato un ordinamento appunto ermeneutico all'interno di schede precostituite e ho fatto in modo che la tecnologia potesse interrogarle, cioè come interrogare la storia al contrario, partendo dalla non conoscenza, recupero tutta quella conoscenza profusa dal mondo accademico che serve per riuscire ad avere quegli elementi che poi accompagnano in uno studio basato su presupposti scientifici.
1: Certo.
0: Poi ognuno deve implementare, come ho fatto io con la scoperta di Maria Maddalena, però devi partire da presupposti scientifici. Nel web si trovano tante informazioni, però c'è anche informazione spazzatura.
1: Certo.
0: Invece io nel volume Maria Maddalena, il giudizio di Michelangelo, ho fatto proprio un percorso dove accompagno per mano il lettore di qualsiasi estrazione sociale nella logica che conduce all'identificazione di Santa Maria Maddalena, e l'ho fatto con dei virgolettati all'interno dei quali cito quello che gli esperti hanno già scritto nel merito, con la bibliografia annessa nelle note proprio relativa ai virgolettati e con quello che è il mio percorso logico di studi che conduce proprio a comprendere che questo studio è basato su presupposti scientifici e non su qualche cosa che parte da informazioni non riconosciute. Ecco, faccio un esempio proprio. Il libro di Dan Brown e il film sono stato un bestseller di grande successo, ma appunto dovevano essere un bestseller, non uno studio scientifico, no?
1: Certo.
0: Sono proprio due obiettivi diversi. Quindi quello è stato un bestseller, ma non è basato su presupposti scientifici. Il mio studio, sì, perché si fonda proprio anche sulla verità dei Vangeli, quella verità che Papa Leone ci chiede di cercare, una verità che conduce alla pace, perché poi La coesione tra i popoli, in realtà, se si partisse da un presupposto di rispetto, di fede, di uguaglianza, non sarebbe poi così difficile.

0: difficile. E la religione cristiana insegna questo, ed è uno strumento, un messaggio di speranza che è perfettamente riconosciuto nella figura di Maria Maddalena, l'apostola degli apostoli, appunto.
1: Tu hai parlato appunto di questa, no, di questo, questa comunanza di sentire, no, che appartiene all'essere umano e che può essere una via appunto per una convivenza pacifica. Io vorrei aggiungere appunto alle cose che dicevi anche il senso della meraviglia davanti alla bellezza, perché poi fondamentalmente davanti ad un'opera come il Giudizio Universale
0: torniamo all'Apollo del Belvedere.
1: Si rimane, no?
0: Sì. Torniamo all'Apollo del Belvedere e al fatto che nella mia ipotesi io avanzo l'ipotesi appunto che quest'uomo possa essere la figura, la reiterazione di Cristo giudice nel Cristo Redentore, appunto perché c'è Maria Maddalena e noi sappiamo che il giorno del giudizio universale lei sarà al fianco di Cristo. Se fosse così sarebbe un messaggio di potenza e di amore inaudito veramente, perché Michelangelo, stanco ormai, non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina, era stanco, era provato, ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana pura e incondizionata grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è centrale per la codifica dell'affresco per due ragioni. Primo, perché Vittoria Colonna faceva parte del circolo degli spirituali, come anche il Cardinal Pol, che esaltavano la fede pura e incondizionata. Quindi era importantissimo come messaggio di fede puro, e di lì il ragionamento sulla interpretazione della fede pura e incondizionata nell'intramontabile luce e bellezza classica dell'Apollo del Belvedere. E poi Vittoria Colonna in quegli anni scriveva le epistole al Cardinal Morrone chiedendo il riscatto della figura di Maria Maddalena come Apostolo degli Apostoli, che era stata screditata in seguito alle omelie di Papa Gregorio nel 591, mentre che aveva fatto confusione portando tre figure di Maria nella stessa figura di Maria Maddalena e mettendole l'abito di questa prostituta che in realtà non c'è mai stato. Lei non è mai stata una prostituta, è sempre stata al fianco di Cristo e ha sempre dimostrato proprio che la fede e la conquista della croce si ottiene in un cammino sempre orientato verso l'amore, la fede e la speranza. Ecco perché lei è proprio simbolo della speranza. E quale figura migliore per l'interpretazione di un messaggio cristiano? Io credo che Michelangelo nel Giudizio Universale si sia superato, perché lui ha interpretato l'ermeneutica del messaggio cristiano per conto di Dio all'umanità proprio attraverso la figura della donna che ha fatto la stessa cosa con gli apostoli per incarico di Cristo.
1: Grazie, allora grazie a Sara Penco, che è l'autrice, lo ripetiamo, di questo magnifico volume che è Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro tra l'altro in italiano e inglese, come giustamente sottolineavi, quindi anche una bellissima idea regalo per amici magari stranieri. E un libro, un volume edito da Scripta Manent Editore.
0: Sì, sì.
1: Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a tutti. Grazie.

0: E adesso, cari amici, è un ritorno molto gradito anche per questo nostro secondo autore, secondo ospite della puntata di oggi, cioè Lucio Iaccarino. Bentornato, Lucio.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo di questo tuo nuovo volume, il cui titolo è Amore digitale, Atlante delle relazioni tossiche verso una nuova geografia sentimentale. È un volume edito dalla libreria universitaria, appunto, IT. A me è sembrato che tu voglia anche parlare di una forma di traduzione dei rapporti, perché facevi una bellissima così comparazione dell'uso appunto di un'app con l'epistolario amoroso, che è un genere anche letterario, no? Che ha avuto grandissima fortuna, che comunque fa parte, è in se stessa un'espressione dell'amore. Adesso gran parte appunto dell'espressione dell'amore passa attraverso una scrittura che è tra l'altro anche percorribile a ritroso, no? Spesso, per cui in un dialogo è come possibile rivedere anche la magia del primo incontro.
1: Allora, guarda, questo è un tema molto delicato, perché il digitale innesca una sorta di divisione del lavoro emozionale, nel senso che le coppie tendono sostanzialmente a delegare la sfera emotiva all'interno dell'app, per cui la condivisione vera del rapporto avviene online, sia attraverso le app di messaggistica istantanea, sia attraverso i social, e mentre invece in presenza, diciamo, il rapporto si asciuga, diciamo, consolidandosi attorno alle routine, alle sfere più intime, no? Per cui diventa vera e propria esistenza. Diciamo, tutto quello che risulta difficile comunicare guardandosi negli occhi, diventa digitale, per cui diciamo, dichiarazioni di amore, le spiegazioni laddove dovessero subentrare dei conflitti di coppia, richieste di chiarimenti, le giustificazioni, le accuse, le confessioni e perfino le decisioni più importanti si svolgono attraverso lo smartphone. Il rapporto diventa una sorta di text relationship, cioè una relazione che si regge quasi esclusivamente sullo scambio di testi, che poi non sono soltanto testi scritti, anche se nella stragrande maggioranza si tratta di questi, ma di tutta una serie di altri input visivi, sonori, insomma, diciamo che pescano all'interno di un bagaglio culturale enorme, no? Per cui anche la potenza dello strumento è dirompente nella vita delle persone, perché è chiaro che comunicare attraverso dei testi più o meno complessi che possono spaziare, no? Sull'intera produzione cinematografica, no? È presente quando ci si scambia piccoli spezzoni, no? Presi da YouTube o da altre app che menzionano praticamente dei passaggi amorosi significativi, per cui non serve neanche più esprimere quelle emozioni, c'è qualcuno che attraverso linguaggi artistici li ha espressi prima di te e tu non fai altro che riportarli all'interno del rapporto di coppia. In questo caso però si crea anche una divisione del lavoro emozionale, per cui il lavoro affettivo, per cui in qualche modo il rischio è che il rapporto si asciughi, no? Diventi un po' più limitato, nel senso che mi riferisco alle relazioni in presenza, a quelle appunto che richiedono il rapporto faccia a faccia tra i due partner.
0: Tu hai, per esempio, dai una molta importanza anche a, adesso parlavi delle citazioni, diciamo, che possono essere letterarie, cinematografiche o musicali, ma anche, per esempio, all'uso degli emoticon, che in qualche modo sostituiscono quello che nella comunicazione per iscritto tramite un'app sparisce, cioè l'espressione del viso, in qualche modo il vero significato, l'interpretazione che a quelle parole, appunto, chi sta scrivendo desidera che l'altro arrivi, che l'altro comprenda. E che ruolo hanno anche questi, appunto, questi segnali, diciamo.
1: Allora, ci troviamo di fronte ad una relazione mediata da uno strumento, no? Che offre tutta una serie di possibilità, che sono possibilità principalmente di compensazione rispetto alla ricchezza emozionale che il rapporto detiene. La comunicazione, quando è soltanto testuale, rischia di essere priva di forme di aggiustamento. Se io scrivo una battuta, se io faccio una battuta, non sempre quello che scrivo è comprensibile all'interlocutore. Serve un'elevata dose di complicità e l'utilizzo dei codici linguistici che sono interpretabili allo stesso modo da parte dei due partner, per cui il completamento di una frase con un emoticon che specifica che si tratta di una battuta, di una o diciamo, quindi contribuiscono a dare la dimensione delle emozioni associate a quel testo, no? Per cui l'emoticon è fondamentale in termini di compensazione rispetto a quello che invece con un sorriso, con un tocco di mano tra la mano del partner, piuttosto che qualsiasi altra manifestazione umana, la coppia riesce in qualche modo a capirsi, a intendersi, quindi rappresenta certamente uno strumento. Ovviamente gli emoticon non sono chiari, nel senso che ce ne sono probabilmente anche troppi, per cui è difficile universalmente, unilateralmente assegnare un significato condiviso a tutti questi segni, no? Che diciamo che la coppia più che altro sviluppa nel digitale un lessico, un vero e proprio codice, no? Di affettivo, diventa un vero e proprio codice, utilizzo questa espressione molto tecnologica, sì. Ma in realtà è così. E quando questo codice non è comprensibile ad entrambi, il rapporto si complica parecchio.
0: Tu hai fatto anche una interessante distinzione, mi sembra che sia proprio all'inizio del libro, tra le fasce d'età, cioè su come le fasce d'età usano, alle volte con una forma anche di, se vuoi, quasi vergognandosene in un certo senso, come se ricorrere all'app fosse in qualche modo un'ultima spiaggia rispetto all'impossibilità di un incontro reale, oppure invece come una scoperta assolutamente nuova, oppure con assoluta naturalezza.
1: Allora, guarda, sicuramente il modo di vivere il digitale cambia in maniera radicale tra una generazione e l'altra. Uh-huh. Gli alfabetizzati digitali, a mio avviso, potrebbero insegnare moltissimo alle generazioni che invece sono chiamate ad educarli dal punto di vista, diciamo, generazionale, no? In realtà questo è un capitale culturale che è nelle mani di quelli che ci sono nati con lo smartphone in mano. Uh-huh. E sono molto disincantati rispetto all'utilizzo delle tecnologie, rispetto di quello che noi possiamo pensare, le governano. Quindi rappresentano i canali di sia social che di messaggistica istantanea, un canale tra i canali. Gli anziani al contempo invece hanno una sorta di senso di scoperta, anche di sorpresa, no? Si lasciano sorprendere favorevolmente dalle tecnologie, a volte anche diventa un modo per non restare soli, per mantenere dei rapporti di contatto con il mondo esterno. Diciamo, quelli che hanno maggiori problemi nell'utilizzo disinvolto delle tecnologie, oltre che consapevole, sono appunto i trentenni, quarantenni, cinquantenni, che sono poi anche quelli che statisticamente incorrono di più in disastri affettivi, no? Per cui il digitale diventa un canale fondamentale per ricostruire una propria dimensione affettiva. In questa fascia, diciamo tra i 30 e i 60, il senso di conoscenza, le possibilità che il digitale offre di comunicare con partner potenziali, in realtà non è vissuto in maniera, diciamo così, tranquilla, no? Vivono il digitale come una diminuzio, come se ci fosse qualche cosa che il mondo reale non riesce a dare a queste persone, no? Per cui dicono: ma com'è possibile? Tu sei una persona che ha una posizione lavorativa consolidata, com'è possibile che tu hai bisogno di un'app per conoscere una nuova persona, per conoscere un potenziale partner? In realtà è lo stile di vita contemporaneo che assorbe il tempo in presenza e lo dedica nella stragrande maggioranza dei casi al lavoro, liberando pochissimo tempo nelle relazioni invece affettive e sentimentali, e quindi la velocità che la tecnologia offre, no? Nell'intercettare un partner potenziale chiaramente vincente, no? E quindi è poi trasversale ai diversi stili di vita, quindi non è che chi si incontra attraverso un'app di appuntamenti è più sfortunato, no? Consentimi questa espressione, rispetto a chi invece lo incontra. Non è neanche detto che l'incontro che nasca nell'analogico sia più sicuro rispetto a quello che si genera online, perché online ci sono comunque dei meccanismi di controllo, di investigazione che si possono fare sul partner prima di incontrarlo, quindi si tratta comunque di strumenti che in qualche modo garantiscono anche una conoscenza preventiva, no, della persona che io mi appresto ad incontrare. Quindi sicuramente grande varietà di comportamenti in relazione alle tecnologie in base al valutati sulla variabile anagrafica.
0: Mi sembra che il tuo volume voglia in qualche modo invitarci a educarci all'uso appunto del digitale anche nelle relazioni, perché poi oggi è ormai inevitabile che anche il nostro rapporto passi attraverso questa espressione.
1: Oh, guarda, sicuramente è un libro che prova a umanizzare le app, no? perché il tema della disumanizzazione che passa attraverso l'utilizzo delle tecnologie nella costruzione, no, della dimensione più profonda che è quella dell'amore, chiaramente è un tema, a mio avviso, rilevantissimo per capire la società contemporanea. No? C'è un elemento che secondo me è molto importante dal punto di vista del funzionamento delle app, che è la crisi del perdono, no? Che molto spesso si può innescare all'interno degli amori che vivono sulle app. Che cosa succede, no? nel digitale? Esiste una sorta di dimensione burocratica, no? Quasi notarile del rapporto, che è data dall'archiviazione delle conversazioni, in particolare di quelle conflittuali. No? Sì. Il perdono in qualche modo è parte del processo di elaborazione del litigio, mentre invece la possibilità di cacciarlo fuori nella maniera, diciamo, più fedele possibile, perché appunto le frasi che ci si scambia sulle chat, no? Poi rimangono come testimonianze. Sì. C'è una dimensione quasi processuale del rapporto, dove uno dei due partner in qualche modo diventa anche il custode, se vogliamo, il partner più assiduo, quello più insicuro, quello più geloso, no? Detiene una sorta di memoria che diventa una memoria manipolativa, perché poi questi spezzoni vengono spesso estratti, decontestualizzati e ostentati ad amici, parenti, ma spesso anche allo psicoterapeuta, no? Sì. Che si ritrova dinanzi ad una situazione nuova in terapia, cioè quella di analizzare i comportamenti digitali dei propri pazienti attraverso delle tracce relazionali, affettive, amorose, che sono tracce, sebbene immateriali, comunque documentabili. Quindi chiaramente tutto questo ha a che fare in qualche modo con un asservimento della relazione allo strumento, no? Mm-hmm. È come un po' la vecchia teoria di Marshall McLuhan, no? Che il messaggio diventa lo strumento che di comunicazione che noi utilizziamo per comunicarlo. Questo, diciamo, nello smartphone, nelle relazioni interpersonali diventa un elemento, diciamo, di una importanza epocale. Mm-hmm.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del tuo volume, che è Amore Digitale, edito da libreriauniversitaria.it, e grazie a Lucio Iaccarino di essere stato in nostra compagnia, di avercene parlato.
1: Grazie a voi, grazie per l'interesse. A presto.
0: Questa seconda parte, che come sapete è dedicata alla musica, vi ho portato un altro dei miei dischi preferiti. È un disco che è stato registrato nel 1956, è probabilmente il più bello dei songbooks registrati da Ella Fitzgerald e si intitola Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Cominciamo ascoltando un classico, L'amore come pensiero fisso, ossessivo, notte e giorno.

L'assenza della persona amata che comporta come un passaggio da un accordo in maggiore ad uno in minore. Solo Cole Porter poteva pensarci. Every time we say goodbye.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pompose. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'Abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della basilica dell'Abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia, perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca, in epoca longobarda, fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto, della Cappella degli Scroveni per intenderci, e infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici, il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni, quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio e da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre. La palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che risalendo il fiume Volano, il Volano arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero che addirittura Guido d'Arezzo in uno dei suoi scritti nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante, si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa siamo molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. e sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia. E anche grandi santi, come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa. Spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli, per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che era il padre spirituale di San Guido, e sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato, e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al Comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione, della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione, e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. La fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno probabilmente nel suo coro monastico ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase Sant Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele e Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per

0: Puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposo dal 2009.
1: Sì. Beh,
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: all'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. Pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche
1: Sì.
0: Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido. Quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio,
0: Ti
1: per
0: domando,
1: un totale di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010, 1015, in quel periodo lì, più
0: Sì,
1: o
0: giusto per
1: meno.
0: aiutare anche i radioascoltatori a
1: Certo,
0: contestualizzare
1: certo.
0: il tempo storico. Prego, vai
1: Certo.
0: pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1 o 2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto. Perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. E ora chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio stati inventate da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno. Se guardate le sillabe iniziali dei primi sei emistichi, trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica e anche i maestri stessi.

0: perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi ad andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo, per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. Lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della Scuola Cantorum della Cattedrale di Arezzo. E fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui si racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa. E dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi. E morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
1: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
0: Perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
1: Io ti ringrazio di
0: Questo,
1: cuore, Don
0: prego.
1: Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro, soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro
0: Grazie a voi.
1: un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo
0: Ce
1: anniversario
0: n'è da fare, sì.
1: porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie, Don Stefano.
0: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Buona giornata a tutti e buon ascolto del nostro programma di canzoni degli anni 20, 30 e 40. Oggi inizio con un motivo conduttore di un film degli anni 30, La canzone dell'amore. La canzone è però più conosciuta come Solo per te, Lucia, dal primo verso del ritornello. La canzone dell'amore, che vi ho già proposta, oggi ve la faccio riascoltare in una interpretazione eccezionale. Riascolteremo Beniamino Gigli e la sua splendida voce, interprete di Solo per te, Lucia, di Cherubini Bixio.

penso l'abbiate gustata quanto l'ho gustata io. Abbiamo già ricordato come negli anni 30 si diede voce al cinema muto e proprio attraverso questi films, di cui erano i tema conduttori, molte canzoni ebbero un lancio insperato. Era il giovane De Sica che sussurrava teneramente abbracciato a Lia Franca nel film Gli uomini che mascalzoni, diretto nel 1932 da Comerini, Parlami d'amore Mariù, ed è proprio nella sua interpretazione che vi propongo oggi Parlami d'amore Mariù di Neri e Bixio.

Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi

so che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma

Parlami d'amore Mariù, quanti ricordi alla mente ha riportato questa canzone, penso. Ed ora da un grande interprete cinematografico ad una grande interprete di rivista. È la voce di Millie che interpreta questo brano di Danzi Bracchi dal titolo Sotto le stelle. L'accompagna l'orchestra del maestro Ferruzzi. Ascoltiamo.

era Millie in Sotto le stelle. E torniamo alla Napoli degli anni venti con Canzone appassionata. È una suggestiva melodia che ha conosciuto in ogni epoca centinaia di interpreti. Noi l'ascolteremo dalla voce di Maria Paris. Eccovi dunque Maria Paris in Canzone appassionata di Mario.

Bene, dopo esserci lasciati trascinare da questa suggestiva melodia, eccoci al ritmo, alla musica moderna anni 40. Arriva lo swing con Non è vero di Frustaci Bracchi, canta Ernesto Bonino con l'orchestra di Pippo Barzizza.

Ad una canzone datata 1900 ma portata al successo da Peppino Di Capri, in una suadente e splendida interpretazione dal titolo Ite Vurria Vasà, l'incarico di chiudere l'incontro di oggi con i grandi degli anni 20, 30 e 40. Ecco a voi Peppino Di Capri in Ite Vurria Vasà.

ed è su questa splendida melodia che ci salutiamo. A risentirci martedì prossimo 20 dicembre alla stessa ora alle 9:30 circa e sempre su RCN. Grazie dell'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di gusto, che non è solo uno dei cinque sensi, ma anche ciò che ci porta ad assaporare la vita e ciò che più ci piace. Cosa accade però se questo gusto, questa spinta si appiattisce e in qualche modo ci riporta a rinunciare, ad allontanarci da ciò che ci rende pieni e che ci fa assaporare ciò che preferiamo, ciò che ci rende vivi e parte del mondo? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Emanuela Spotti, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in trattamento dei disturbi alimentari. Bentrovata.
2: Buongiorno, grazie Dita di essere qua con te.
1: Raccontaci un po' il tuo percorso e come ti sei in qualche modo avvicinata a questa tematica che è molto delicata ma anche molto attuale.
2: Allora, in realtà in un tempo non sospetto, non l'ho propriamente scelto, ma è stata una carriera professionale che si è un po' incastrata e mi sono ritrovata a lavorare nei disturbi del comportamento alimentare già nella mia prima esperienza che ho fatto nell'azienda ospedaliera di Cremona.
1: Okay.
2: Quindi parte da lontano.
1: In ambito prettamente ospedaliero.
2: Esatto.
1: E oggi anche in studio.
2: Lavoro poi privatamente, diciamo che questo interesse è cresciuto e ho iniziato ad abbinare quello che è uno studio tecnico, quindi ho affrontato queste tematiche in alcuni master di approfondimento, ne ho fatti tre, man mano che il mio interesse cresceva anche il rapporto con il paziente, quindi man mano andavo avanti a lavorarci.
1: E quando ti trovi, più che altro una domanda potrebbe essere anche quanto spesso incroci il tema del disturbo alimentare in pazienti che magari si rivolgono a te per altri motivi? Quanto capita di essere tangenti a questo tema che purtroppo diventa molto molto diffuso, è diventato molto molto diffuso ultimamente?
2: Allora, sinceramente a me arrivano, forse perché ormai si sa che lavoro in questo settore, arrivano già indirizzati.
1: Quindi persone che già ti cercano,
2: sì,
1: per questo.
2: Allora, sono i genitori che mi chiamano per i figli, è difficile che direttamente la persona che ne soffre mi contatta. Allora, intercettare un disturbo così grave come l'anoressia casualmente non mi è mai capitato. Quando arrivano è perché il trattamento serve. Magari se si tratta di altri disturbi come il binge eating disorder, che andiamo in un'altra parrocchia, quindi
1: della possono buffa. Essere magari collaterali ad altre situazioni che vengono portate.
2: Sì, magari c'è una disregolazione emotiva nel caso del binge eating disorder, magari una persona arriva perché non sta bene a livello emotivo e quindi c'è uno spostare quelle che sono le emozioni sul cibo, su delle abbuffate, sul trovare questa bolla dove rifugiarsi, quindi magari lì entri dentro in una seconda porta rispetto al motivo per cui arriva in studio.
1: Sì.
2: L'anoressia è un'altra parrocchia.
1: È qualcosa di ancora diverso e solitamente appunto quando si pensa a disturbo alimentare si pensa anoressia forse perché è qualcosa di più, non so se forse più noto, più nominato e più chiaro. Forse
2: allora, nell'anoressia c'è l'urgenza, quindi è una patologia che ha un'urgenza perché di anoressia si può morire e poi perché è molto evidente quando una persona è estremamente grave, quindi nella sua urgenza arriva poi in qualche modo a destinazione, se non privatamente attraverso il servizio pubblico o anche attraverso dei ricoveri, magari arrivano in un secondo step nello studio.
1: Ecco, se ricordo bene, anoressia deriva dal greco e dal concetto di mancanza di appetito, quindi il rifiuto del cibo, che però appunto, come stavi anche tu sottolineando, ha una, diciamo, diversi strati questa dinamica, come il rifiuto della vita, il rifiuto dell'atto di essere nutriti, molto spesso magari è collegato a delle difficoltà con la relazione con i genitori, con la madre. Quanto il cibo riassume il nostro benessere o malessere e il rapporto con il cibo lo riassume?
2: Beh, al giorno d'oggi, nella nostra società in cui il cibo non è più solo nutrimento, è diventato business, è diventato attività commerciale, sono diventati prodotti che si vendono senza glutine, senza lattosio, quindi il cibo è sovraccaricato di significati. Una volta era nutrimento, si mangiava e perché si andava a tavola in qualche modo. Però nel caso dell'anoressia non è solo il rapporto col cibo, ma è anche il rapporto con l'immagine corporea, quindi qualcosa che fa crack dentro, ma è uno spostamento rispetto ad una forma di controllo. Quando si sposta tutto sul corpo o tutto sul cibo, è già una soluzione che una persona ha trovato rispetto a tutto il marasma che c'era prima, è l'atto finale. Perché prima sicuramente c'era un sentimento di inadeguatezza molto profondo, di fragilità, di senso di svalore, quindi sono in mezzo a un oceano.